dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Maria Armanda Trezzini. In Venezuela i soccorsi procedono a rilento e cresce l'esasperazione nelle aree devastate dal potente terremoto di mercoledì. Durante una visita alle zone sinistrate è stata pesantemente fischiata la presidente ad interim Delcy Rodríguez. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi, si contano un migliaio di morti, 50.000 dispersi e 3.000 feriti e i numeri sono destinati ad aumentare. L'emergenza cresce anche per gli sfollati, secondo le autorità più di 70.000 famiglie sono senza casa. Le scosse di assestamento continuano a creare panico nel centro del paese. Si è verificato un nuovo sisma di magnitudo 4.9. L'epicentro è stato rilevato a una quarantina di chilometri dalla base militare di Maracay, dove sono atterrati gli specialisti inviati dalla Svizzera. Berna ha mobilitato una squadra di 80 esperti in catastrofi naturali con 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di materiale. La macchina degli aiuti internazionali si è attivata e da diverse nazioni cominciano ad affluire i primi aiuti. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni sono destinate alle ONG svizzere attive sul posto. I versamenti possono essere effettuati online oppure agli uffici postali. Tel Aviv e Beirut hanno raggiunto un'intesa durante i colloqui di pace a Washington. L'accordo quadro prevede il ritiro delle truppe dallo Stato ebraico e il progressivo dispiegamento dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Resta sempre precaria la situazione al fronte tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno attaccato postazioni militari americane in segno di rappresaglia dopo le recenti incursioni nella Repubblica Islamica. Il Pentagono aveva colpito, in risposta all'attacco sferrato ieri, contro un mercantile nello stretto di Hormuz attribuito a Teheran. Secondo l'organizzazione dell'ONU che regola il traffico nel passaggio, la nave non aveva rispettato le norme di transito. Il Burkina Faso ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia, accusata di ingerenze. L'ha annunciato la giunta militare con un comunicato letto alla televisione nazionale. I rapporti con la ex potenza coloniale si erano deteriorati dal golpe del 2022. Per lo sport ai mondiali di calcio il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0, la Francia si è imposta sulla Norvegia 4-1, sono in campo Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay-Spagna. Alle 5 si affronteranno Nuova Zelanda-Belgio e Croazia-Ghana. Infine anche oggi sarà soleggiato e afoso in tutta la Svizzera con temporali serali soprattutto a ridosso delle Alpi. Le temperature saranno comprese tra 22 e 33 gradi a sud e tra 20 e 38 a nord. L'allerta canicola di grado 4 resta in vigore almeno fino a martedì.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: Rete 1. Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. In Venezuela proseguono a rilento le operazioni di soccorso dopo il potente terremoto che mercoledì ha devastato il centro del paese. Mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso e le scosse di assestamento continuano a creare panico. L'esasperazione dei superstiti cresce e la presidente ad interim Delcy Rodríguez è stata fischiata a La Guaira, la zona più colpita. In tutto si contano un migliaio di morti, 50.000 dispersi e 3.000 feriti, e i numeri sono destinati ad aumentare. La macchina degli aiuti internazionali si è attivata e da diverse nazioni cominciano ad affluire i primi aiuti. Anche Berna ha mobilitato una squadra di 80 esperti in catastrofi naturali con 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di materiale. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni sono destinate alle ONG svizzere attive sul posto. I versamenti possono essere effettuati online oppure agli uffici postali. Tel Aviv e Beirut hanno firmato un accordo che spiana la strada alla pace. L'intesa prevede il ritiro delle truppe israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Hezbollah, che teme pericolose divisioni interne, respinge la proposta. Torna ad acuirsi la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro alcuni mercantili. Le guardie rivoluzionarie sostengono di avere colpito in risposta alle nuove incursioni degli Stati Uniti. E proseguono i massicci attacchi con i droni dell'Ucraina contro la Russia. Nella Crimea occupata è stato dichiarato lo stato d'emergenza per la mancanza di elettricità e carburante provocata dai continui bombardamenti contro le infrastrutture energetiche. Per lo sport, ai mondiali di calcio, il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0, la Francia si è imposta sulla Norvegia 4-1. Stanno per concludersi Capoverde Arabia Saudita e Uruguay Spagna. Alle 5 si affronteranno Nuova Zelanda Belgio e Croazia Ghana. Infine, anche oggi sarà soleggiato e afoso in tutta la Svizzera, con temporali serali soprattutto a ridosso delle Alpi. Le temperature saranno comprese tra 22 e 33 gradi a sud e tra 20 e 38 a nord. L'allerta canicola di grado 4 resta in vigore almeno fino a martedì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. È un motociclista di 64 anni, residente in Leventina, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri verso le 20 sull'autostrada vicino a Gnosca. È caduto violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo, lo riferisce la polizia ticinese. Saranno annunciati entro l'estate i nomi dei rappresentanti di vittime e istituzioni e degli esperti della tavola rotonda creata dal Consiglio federale per evitare lunghi procedimenti civili dopo l'incendio di Crans-Montana. I criteri sono stati definiti. Tutti i membri dovranno disporre di competenze specifiche in diritto penale, pubblico sanitario, in materia di assicurazioni sociali e responsabilità civile. Saranno inoltre chiamati ad agire in modo indipendente o nell'interesse dei propri mandanti. Non rientra l'allerta canicola in Svizzera e aumenta anche la siccità. Per il momento il problema non riguarda buona parte dei Grigioni e il Ticino, dove solo Acqua Rossa ha emanato alcune raccomandazioni per salvaguardare le riserve idriche. In Venezuela proseguono a rilento le operazioni di soccorso dopo il potente terremoto che mercoledì ha devastato il centro del paese. Mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso e le scosse di assestamento continuano a creare panico. L'esasperazione dei superstiti cresce e la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, è stata fischiata alla guaria, la zona più colpita. In tutto si conta già un migliaio di morti, 50.000 dispersi e 3.000 feriti, e i numeri sono destinati ad aumentare. La macchina dei soccorsi internazionali si è attivata e da diverse nazioni cominciano ad affluire i primi aiuti. Anche Berna ha inviato una squadra di 80 esperti in catastrofi naturali con 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di materiale. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni sono destinate alle ONG svizzere attive sul posto. I versamenti possono essere effettuati online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Tel Aviv e Beirut hanno firmato un accordo che spiana la strada alla pace. L'intesa prevede il ritiro delle truppe israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Hezbollah, che teme pericolose divisioni interne, respinge la proposta. Torna ad acuirsi la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro alcuni mercantili. Le guardie rivoluzionarie sostengono di avere colpito in risposta alle nuove incursioni degli Stati Uniti. Per lo sport, ai mondiali di calcio, il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0, la Francia si è imposta sulla Norvegia 4-1. Capoverde e Arabia Saudita hanno pareggiato 0-0. La Spagna ha sconfitto 1-0 l'Uruguay. In questi minuti scendono in campo Nuova Zelanda-Belgio e Croazia-Ghana. Infine anche oggi sarà soleggiato e afoso in tutta la Svizzera, con temporali serali soprattutto a ridosso delle Alpi. Le temperature saranno comprese tra 22 e 33 gradi a sud e tra 20 e 38 a nord. L'allerta canicola di grado 4 resta in vigore almeno fino a martedì.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. È un motociclista di 64 anni, residente in Leventina, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri verso le 20 sull'autostrada vicino a Gnosca. È caduto violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo, lo riferisce la polizia ticinese. Non rientra l'allerta canicola in Svizzera e aumenta anche la siccità. Per il momento il problema non riguarda buona parte dei Grigioni e il Ticino, dove solo Acquarossa ha emanato alcune raccomandazioni per salvaguardare le riserve idriche. L'eccezionale ondata di caldo estremo ha fatto registrare ieri a Basilea un nuovo record per il mese di giugno con un picco di 39 gradi e oggi gli esperti non escludono che si possano raggiungere i 40. In Europa oltre 150 milioni di persone stanno affrontando valori nettamente sopra la norma. In Germania sono stati superati i 41 gradi e l'aumento delle temperature ha messo sotto pressione gli ospedali in Francia e Gran Bretagna per l'aumento dei malori. In Venezuela proseguono a rilento le operazioni di soccorso dopo il potente terremoto che mercoledì ha devastato il centro del paese. Mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso e le scosse di assestamento continuano a creare panico. L'esasperazione dei superstiti cresce e la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, è stata fischiata alla guaria, la zona più colpita. In tutto si contano già un migliaio di morti, 50.000 dispersi e 3.000 feriti e i numeri sono destinati ad aumentare. La macchina dei soccorsi internazionali si è attivata e da diverse nazioni cominciano ad affluire i primi aiuti. Anche Berna ha inviato una squadra di 80 esperti in catastrofi naturali con 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di materiale. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni sono destinate alle ONG svizzere attive sul posto. I versamenti possono essere effettuati online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Tel Aviv e Beirut hanno firmato un accordo che spiana la strada alla pace. L'intesa prevede il ritiro delle truppe israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Hezbollah, che teme pericolose divisioni interne, respinge la proposta. Torna ad acuirsi la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro alcuni mercantili. Le guardie rivoluzionarie sostengono di avere colpito in risposta alle nuove incursioni degli Stati Uniti. Infine, Washington ha consentito la distribuzione del potente modello di intelligenza artificiale di Anthropic a oltre un centinaio di istituzioni, enti federali e grandi imprese compresi. La decisione allenta le tensioni con una delle più influenti aziende private al mondo. Anche oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo, verso sera nelle Alpi temporali isolati. Le massime a sud raggiungeranno i 33 gradi, a nord saliranno fino a 38.
0: Lo sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto ai Mondiali di Calcio. Sono appena terminati i primi tempi delle ultime due partite del gruppo G, con il Belgio avanti 1-0 sulla Nuova Zelanda e 1-1 tra Egitto e Iran. Nel gruppo H invece vittoria della Spagna 1-0 sull'Uruguay, risultato che elimina i sudamericani e porta ai sedicesimi assieme alla Spagna, capoverde, cui è bastato un pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita, capoverde che nella prossima fase sarà l'avversaria dell'Argentina. E ieri sera nessun problema per la Francia, che ha superato 4-1 la Norvegia. Scandinavi è sceso in campo con le seconde linee, lasciando Haaland anche in panchina. Nell'altro incontro Senegal-Iraq 5-0, la Francia nei sedicesimi se la vedrà con la Svezia, la Norvegia con la Costa d'Avorio. Noto anche l'accoppiamento Germania-Paraguay, stasera in programma dalle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Passiamo ai motori con il Gran Premio d'Austria di Formula 1 al via oggi con le qualifiche dalle 15 nelle prove libere, Mercedes in testa con Antonelli davanti a Russell. Il motomondiale fa tappa invece ad Assen, il Gran Premio d'Olanda, gara sprint oggi nelle MotoGP dalle 15. Infine in nuoto Enoè Ponti che ha chiuso al secondo posto i 100 metri delfino al prestigioso meeting di Roma. Il ticinese è stato preceduto dall'ungherese Christoph Milak che ha chiuso in 50-47 il tempo del ticinese 50-89.

Le 6 e 5 minuti esatte in questo istante. Buongiorno, ciao da Davide Gagliardi in questa edizione di Alba Chiara del 27 giugno 2026. Mi piacciono i numeri questa mattina, le cifre, insomma questa numerologia spiccia, per così dire. Allora, Rete 1, pacchettino musicale, vediamolo. Ah, bilingue, sì, English all'inizio, I'm Your Boogeyman, e poi Sotto questo sole, Baccini and Ladri di biciclette, poi sarà italiano, le annate, no, non sono più o meno quelle, quanti anni di differenza, anni 70 il primo brano e anni 90 il secondo, quindi sì, beh, qualche decennio c'è stato. Ma vediamo un po' le località che hanno dato la nascita o all'interprete o alla band. I primi, KC and the Sunshine Band, Stati Uniti, tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music, quindi pronti anche un po' così a danzare in un certo senso, tanti i loro successi. Gruppo fondato da Harry Wayne Casey, lui lavorava per una casa discografica di Miami, anzi era proprio impiegato all'inizio e poi ha fondato questo gruppo. Lui è nato a Opa-locka, nella parte settentrionale della contea di Miami-Dade, e in questo comune avrà una 20.000 abitanti circa. Opa-locka, abbreviazione di Opa-tisha-waka-locka, nome lunghissimo che significa collinetta in legno, collinetta alta. Ci sono tantissimi edifici lì in stile moresco, molto più di qualsiasi altra città degli Stati Uniti. Oltre 100 costruzioni con cupole, archi, torrette ispirate anche in questo caso al Medio Oriente. Poi da lì ci trasferiremo virtualmente, aeroplano di Rete 1, si passa sopra l'oceano, si arriva in Europa e atterreremo a Genova, dove nacque Francesco Baccini, da una famiglia di origine toscana, cantautore della scuola genovese, uno tra i più eclettici del panorama musicale italiano. È uno di quegli artisti che inizia da bambino, ma proprio davvero da piccolo, al pianoforte, e poi a 20 anni scopre la musica leggera e rock, perché prima, bambino, adolescente, pianoforte, scuole di musica, era un po' più legato alla musica classica, però poi questo insieme di stili influenzerà sicuramente anche il suo lavoro, il suo saper rendere un po' mosaico, no, questa vita musicale. Tra l'altro lui poi affianca questa passione, che poi è diventata un lavoro, della musica, anche il lavoro di camallo al porto della sua città, dove proprio scarica la merce dai container, lavoro che aveva ereditato dal padre e che svolgerà con scarsa convinzione in realtà. Poi negli anni 90 si dimette e si dedica poi solo alla musica. Questo termine camallo genovese di origine araba è proprio il facchino operante sulle navi nel porto di Genova, uno tra l'altro dei più antichi del Mediterraneo, 2000 anni di storia. Era già, insomma, in passato sicuramente in maniera diversa, ma uno scalo commerciale. Nel Medioevo diventa il cuore della potenza della Repubblica di Genova, una delle grandi potenze marinare insieme a Venezia. Oggi ho trovato, pare essere il primo porto italiano per volume di merci, uno dei principali del Mediterraneo, fondamentale per questi collegamenti commerciali. Soprattutto c'è questo faro del porto di Genova chiamato La Lanterna, uno dei più antichi ancora in funzione al mondo, alto una settantina, ottantina di metri, simbolo anche della città e del porto. Queste le storie legate alle città dei primi artisti, ma partiamo da quella parte di Miami dove nacque il fondatore dei KC and the Sunshine Band, Emil Boogeyman.

Prima pagina della regione di oggi, sabato 27 giugno, al centro una fotografia che arriva dal Venezuela. In Venezuela 50.000 dispersi, questo è il titolo, i morti accertati sono quasi 1.000, i feriti più di 3.000, ospedali e soccorsi nel caos. A pagina 2 diverse notizie, diversi paragrafi che riportano poi alcune fasi di questa tragedia. Si scava a mani nude in cerca di segni di vita, ma il tempo stringe, città militarizzate per prevenire disordini e sgomberare le strade per i soccorsi. C'è anche un paragrafo alla fine di questo articolo: nessuna vittima svizzera, intanto il Dipartimento federale degli Affari Esteri ha indicato di non essere a conoscenza di eventuali vittime svizzere. Per partecipare alla ricerca dei sopravvissuti, la Confederazione ha stanziato 1,5 milioni di franchi attingendo ai fondi destinati agli aiuti d'urgenza. Questa la fotografia anche centrale, grande, che occupa quasi metà della prima pagina. Poi invece, titolo in alto, la sfida contro le truffe è riuscire a prevenirle. Il Consiglio di Stato vuole investire su strumenti repressivi, ma si chiede di puntare su misure per fermare le frodi finanziarie prima che i soldi delle vittime spariscano. Questa è la notizia poi approfondita, pagina 4. Gioco d'azzardo, anche qui una sorta di approfondimento a pagina 3. Con i mondiali aumentano le scommesse e anche i rischi. La Coppa del Mondo di calcio fa crescere la voglia di puntate, messo anche virgolettato, Matteo Bizzozzero di Ingrado. Gli influencer fanno credere che si tratti di studio e calcolo. È un'idea sbagliata. Pagina 3 poi quasi tutta dedicata a questo articolo. Diversi i paragrafi, anche qui interessante quello dedicato ai segnali d'allarme, no? Lui proprio chiarisce: non vogliamo demonizzare le scommesse, possono essere anche un momento tra amici. Ciò detto, la ricerca indica che il gioco responsabile prevede di destinare al massimo l'1% delle proprie entrate alle scommesse. Se quindi, per esempio, si guadagnano 4.000 franchi al mese, non si dovrebbero scommettere più di 40 franchi. E poi anche mettere l'accento su questi segnali d'allarme che scattano quando si spende più di quanto ci si possa permettere, o quando l'argomento delle quote di queste scommesse è diventato troppo presente nelle conversazioni, oppure altri indicatori possono essere le spese nascoste, debiti, fatture non pagate, la tendenza a chiedere anche magari dei piccoli prestiti proprio per rifarsi dalle perdite, il tempo trascorso al telefono, avere reazioni di rabbia o stress apparentemente immotivate per l'esito di una partita sportiva. E poi Bizzozzero mette anche l'accento sul fatto che negli ultimi tempi, già da decenni, però sono cambiate anche le modalità di scommessa. Adesso si può veramente scommettere su tutto, non solo sul risultato della partita, ma sul numero di gol, gli ammonimenti, le rimesse laterali, scommesse che funzionano e sono attive, per così dire, anche durante la partita. Quindi sensibilizzazione, insomma, anche in questa intervista. La certezza matematica non esiste, scrivono anche sulla regione. Grandi eventi come i mondiali di calcio amplificano interesse e rischi, e ne hanno parlato appunto con il signor Bizzozzero di Ingrado. Lugano, Lido aperto pure in inverno, la città esplora l'opzione. Il vice sindaco Badaracco dice: stiamo valutando questa possibilità, l'indirizzo previsto nella stagione 26-27 è incluso nell'approfondimento sul Campo Marzio Sud. E a proposito di turismo e sport, in un certo senso, ma qua ci si sposta nel Locarnese, poi a pagina 6, una maratona a marzo e il turismo arriva prima. Nascerà nel 2027 la Run the Sun, con lunga e mezza distanza più altre competizioni assortite. Frizzi, dell'organizzazione turistica Locarnese Valli, Locarno Maggiore Valli, sarà il primo evento annuale del calendario svizzero, quindi questa anticipazione, no, sportiva primaverile, per poi arrivare all'estate. Pagina 6, tutti i dettagli del caso. I Jungle con Carry On, e poi vediamo.

Vi racconto la prima pagina del Corriere del Ticino di oggi, anche qui una grande fotografia con un'immagine impressionante dei luoghi colpiti dal terremoto in Venezuela. Il titolo sopra la fotografia, in sovraimpressione, una corsa contro il tempo per trovare i superstiti. Continua ad aggravarsi, scrive CDT, il bilancio delle due scosse in rapida successione che hanno colpito il Venezuela. Le vittime sono più di 900, mentre i dispersi sono oltre 50.000. Pagina 3, poi anche qui i vari dettagli, i vari racconti di quello che si riesce a sapere e a raccontare. Tra l'altro poi a pagina 3 una parte della pagina è dedicata anche a un altro articolo, il titolo: il bilancio si aggrava di ora in ora, si teme la catastrofe, sono già quasi 1.000 le vittime ed è corsa contro il tempo per trovare i superstiti del terremoto, intanto la catena di soccorso svizzera è giunta sul posto, e infatti è una parte dedicata a questo ultimo argomento. Altre notizie di prima pagina del CDT poi sviluppate all'interno del giornale. Il tempo: dopo i temporali resta il caldo, malgrado le piogge l'afa rimane elevata e il cantone si destreggia tra umidità e siccità. Poi ancora: nessuna tassa al pronto soccorso, la Commissione della Sanità degli Stati è contraria al balzello di 50 franchi per chi si reca alle urgenze, inizialmente pensata per decongestionare i reparti di pronto soccorso. L'idea di introdurre una tassa di 50 franchi per chi si reca alle urgenze per casi di lieve entità non fa breccia al Consiglio degli Stati. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità propone all'unanimità di non entrare in materia sul progetto di legge. Il plenum se ne occuperà nel mese di settembre. Agli occhi dei commissari, la soluzione proposta è inefficace, se non addirittura controproducente. Bisogna infatti considerare anche il rischio che alcune consultazioni, virgolettato quindi che arriva da quanto stato detto, alcune consultazioni necessarie vengano posticipate o non abbiano luogo, il che potrebbe compromettere la salute dei pazienti. Pagina 7, poi ancora i dettagli. Campo Marzio Sud, anche il CDT quindi porta in prima questa notizia, il municipio ribadisce la sua strategia, il municipio di Lugano prende posizione su due mozioni targate PLR e Centro che sollecitavano una variante di piano regolatore e un grande parco verde. Il futuro di quest'area sarà in linea con il master plan, l'esecutivo ha già stanziato un credito di 162.000 franchi per procedere con gli approfondimenti. Dettagli a pagina 9. Il settore, qui si parla di tecnologia, dei data center richiede enormi risorse. I data center sono la vera industria pesante di oggi, ciò che nel Novecento erano le acciaierie, le raffinerie, i cementifici. Adesso sono sotto forma di dati, ma consumano, pesano su vari aspetti. Strutture che divorano, per esempio, scrive il Corriere del Ticino, risorse, modificano il territorio, generano ricchezza per pochi e problemi per molti, scrive. Con un punto interrogativo anche sul lavoro. Anche in Svizzera questi impianti hanno da tempo preso piede e un po' ovunque ci si chiede quale sia il prezzo da pagare per un settore in pieno sviluppo. Sotto accusa in particolare i consumi energetici e idrici. Certo, anche l'acqua serve per le famose intelligenze artificiali. Pagina 2. È tutto spiegato e raccontato lì. Adesso i Negramaro con una canzone di una ventina di anni fa, però molto molto tipica anche del loro stile. Titolo semplice, azzeccato col periodo: Estate.

0: Informazioni sulla situazione sulle strade. Autostrada 1 Losanna direzione Ginevra tra Nyon e Coppé, un veicolo è in avaria, quindi attenzione. Strada cantonale Serpiano direzione Arzo chiusa per alberi caduti.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

27 giugno 1574 è il momento di sfogliare questo grandissimo almanacco che abbiamo qua in studio, un librone gigante. Muore Giorgio Vasari, architetto, pittore, scrittore fiorentino, autore delle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Opera che ha contribuito in modo decisivo alla storia dell'arte e alla sua stessa fama nei secoli. A lui proprio si deve anche la progettazione degli Uffizi di Firenze, un complesso che venne avviato una quindicina d'anni prima della sua morte per volere di Cosimo I de' Medici, come parte di un grande progetto celebrativo del potere dei Medici e della grandezza della città, e soprattutto in quei secoli, in quegli anni, proprio costruire determinati edifici era segno di voler mostrare, no, chi si era, cosa si aveva, cosa si era fatto. Palazzi che volevano parlare da soli, messi lì per celebrare anche il potere. Lo stesso intervento è legato al celebre corridoio vasariano, lo scenografico passaggio sopraelevato che collega proprio Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti. Questo per quanto riguarda il 27 giugno 1574. Sempre 27 giugno, quindi proprio come oggi, ma più recente, perché era la fine degli anni 80 del secolo scorso, però insomma molti ricorderanno anche questo evento. 1989, a Berna, lo scrittore Friedrich Dürrenmatt firma insieme al consigliere federale Flavio Cotti il contratto con cui dona alla Confederazione il suo archivio letterario. È un patrimonio enorme di manoscritti, di appunti, di documenti, di schizzi che testimoniano il lavoro di uno dei più grandi e importanti autori europei del Novecento, noto per opere come per esempio La visita della vecchia signora o I fisici. Questo è un gesto che segnò anche un passaggio fondamentale per tutta la cultura svizzera, perché contribuì a consolidare l'archivio svizzero di letteratura di Berna, destinato poi a diventare uno dei principali centri di conservazione e studio della produzione letteraria proprio del nostro paese. Quindi ecco perché la data ha giocato anche un ruolo fondamentale. È iscritta qui nel nostro almanacco, 27 giugno 1989, lo stesso anno, questo è un caso però me lo trovo lì davanti, quindi come non notarlo, lo stesso anno in cui incidevano i Simply Red questa canzone intitolata A New Flame. Ma guarda te che coincidenza.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica.

Ed è Marina Rey, anche qui una ventina d'anni fa, con I miei complimenti. Canzone invece più nuova, più moderna, infatti uscita qualche mese fa, dei Pinguini Tattici Nucleari, quella che arriva adesso, Sorry, scusa, lo siento, un po' già tormentone estivo, mi sembra, perché arriva, c'è questa orecchiabilità, apparentemente anche leggerezza, ma... ecco cosa racconta, una cosa che magari a molti capita, infatti solo sapere di cosa parla si capisce, perché questo sorry, scusa, lo sento, uno dice sì, chiede scusa, ma in che senso? Se magari scrivi un messaggino veloce, ah scusa, poi no, lo scrivo in inglese, così fa un po' più scene, ah sorry, poi no, cancello il messaggino, meglio scriverlo in un'altra lingua ancora più esotica, magari prendiamo lo spagnolo, lo sento, quindi metto l'accento su questa scusa che voglio chiedere, ed è proprio questo, no? Scrivere

scrivere, cancellare prima di inviare, pensare, no, questo messaggio lo mando, non lo mando. Ed è un po' questo il tema della canzone, su quei messaggi che si scrivono, poi si cancellano, che magari non si mandano mai. Infatti, leggevo, dicevano, è la storia di un ti scrivo che però non parte mai, e forse per questo uno poi immagina di chiedere scusa o sorry o magari lo siento.

0: Ed eccoli, i pinguini tattici nucleari, il momento delle previsioni del tempo. Mi collego con meteo svizzera Locarno Monti. Buongiorno, ciao Stefano Zanini, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Leggevo già prima Corriere del Ticino, pagina 4, dal titolo L'AFA non molla, quindi abbiamo già detto tutto, no? Più o meno la direzione è ancora quella?
1: Beh, per il fine settimana decisamente, ce ne siamo accorti anche questa notte con delle temperature minime decisamente fuori da quelli che sono i valori consueti nelle nostre regioni, specialmente proprio a sud delle Alpi, con questa afa, con questa umidità, complice anche la nuvolosità ben presente questa notte. Abbiamo avuto delle minime in collina e nelle zone urbane attorno ai 25 gradi, quindi valori molto elevati con un tasso di umidità anche molto elevato, quindi quest'afa presente non solo di giorno ma anche di notte. La notte invece è un po' più gradevole al nord, specialmente nelle zone pianeggianti, dove si è scesi comunque in molte località sotto i 20 gradi. Abbiamo detto prima, diciamo il tormentone di questo fine settimana è proprio il caldo, l'afa. La giornata di oggi sarà generalmente soleggiata in tutta la Svizzera, con temperature massime che al sud toccheranno i 33 gradi, al nord invece avremo nuovamente valori molto alti, compresi fra 34 e 38 gradi, quei valori più elevati attesi nella regione di Ginevra e nella zona di Basilea, dove ieri tra l'altro abbiamo registrato 38,8 gradi, una temperatura mai raggiunta in quella località, comunque nel mese di giugno. Per la giornata di domani cambia poco, la giornata di nuovo molto soleggiata, però con un aumento della tendenza temporale. Questa serie di temporali saranno solo isolati, probabilmente limitati alle Alpi. Domani invece i temporali saranno un po' più frequenti, specialmente al nord. Nel pomeriggio si svilupperanno dei cumuli e poi avremo appunto alcuni temporali inizialmente nelle Alpi, più tardi anche nelle regioni di pianura, questo specialmente al nord, ma non escluso anche al sud. Quindi un aumento della tendenza temporale domani, ma con un quadro delle temperature sempre ancora molto caldo, con valori compresi fra 33 gradi al sud e fino a 36 ancora al nord. L'isoterma di 0 gradi molto alta, sui 4600 oggi, 4400 domani.
0: E Stefano, hai accennato i temporali perché ne parlava prima anche appunto l'articolo sul Corriere del Ticino. Anche domani allora quelli che ci saranno quelli che però non porteranno quella sensazione di una bella piovuta, tutto fresco, cioè rimane quell'umidità, come dici, le temperature, ma anche l'umidità rimane, quindi
1: a sud delle Alpi in tutti i casi la massa d'aria rimane la stessa, quindi l'umidità rimane. Al nord invece in sé questi temporali di domani sera sono un po' i precursori dell'arrivo di aria un po' meno calda. Infatti lunedì al nord avremo delle massime di tra i 7 e i 10 gradi inferiori a quelle di domenica, con valori sui 28 gradi, mentre da noi al sud lunedì sarà ancora abbastanza soleggiato, molto caldo, ancora afoso, con una certa tendenza temporale, ma delle temperature massime che rimarranno ancora elevate. Saremo sui 32 gradi, le minime potrebbero perdere un grado o due, ma per avere un cambiamento di massa d'aria su delle Alpi bisognerà attendere probabilmente la metà della settimana.
0: Grazie, ci siamo portati avanti qualche giorno. Alla prossima, Stefano Zanini, Meteo Svizzera, ciao.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. È un motociclista di 64 anni, residente in Leventina, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri verso le 20 sull'autostrada vicino a Gnosca. È caduto violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo, lo riferisce la polizia ticinese. Saranno annunciati entro l'estate i nomi dei rappresentanti di vittime e istituzioni e degli esperti della tavola rotonda creata dal Consiglio federale per evitare lunghi procedimenti civili dopo l'incendio di Crans-Montana. I criteri sono stati definiti. Tutti i membri dovranno disporre di competenze specifiche in diritto penale, pubblico e sanitario, in materia di assicurazioni sociali e responsabilità civile. Saranno inoltre chiamati ad agire in modo indipendente o nell'interesse dei propri mandanti. In Svizzera resta elevata l'allerta per la canicola e preoccupa la siccità. Le massime, che continuano a far segnare nuovi record, hanno forti ripercussioni anche sulla salute. Ospedali e servizi di pronto intervento sono sotto pressione. Raffaele Pedrazzini.
3: La Svizzera continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. A Basilea ieri il termometro ha sfiorato i 39 gradi, un nuovo record per il mese di giugno, e oggi si potrebbero addirittura toccare i 40. Ma il problema non è soltanto il caldo, è la combinazione tra temperature estreme e assenza di piogge. In gran parte del paese, soprattutto a nord delle Alpi, è ormai in vigore l'allerta di grado 4 su 5 per la siccità. Per ora la situazione resta più favorevole in Ticino e in buona parte dei Grigioni, dove le riserve d'acqua sono ancora sufficienti. Ma gli esperti invitano alla prudenza: se il tempo resterà stabile e asciutto, anche il sud delle Alpi potrebbe risentire della prolungata mancanza di precipitazioni. È quanto spiega Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
4: Penso in particolare alle riserve di neve sulle montagne. Quest'inverno è stato povero di nevicate, quindi anche per quanto concerne le riserve abbiamo una situazione già sfavorevole in partenza, quindi ecco, questo potrebbe acuire la situazione di penura di acqua. Fare delle previsioni è veramente difficile, tutto dipende dalla meteorologia. È ipotizzabile che i comuni comincino ad emanare degli inviti all'uso parsimonioso e più avanti si debba arrivare anche dei divieti per l'utilizzo dell'acqua per scopi non essenziali, come era successo nel 2022 nel Mendrisiotto.
3: La Svizzera non è però un caso isolato. Oltre 150 milioni di europei hanno affrontato temperature superiori ai 35 gradi. In Germania si sono superati i 41, mentre ospedali e servizi di emergenza, soprattutto in Francia e nel Regno Unito, sono sotto pressione per l'aumento dei malori. Non più ormai episodi eccezionali, ma di una manifestazione del cambiamento climatico. E a pagare il prezzo più alto sono soprattutto anziani, bambini, lavoratori all'aperto e persone che vivono in abitazioni poco adatte ad affrontare il caldo.
2: In Giappone dovrebbero toccare terra a breve i due tifoni che hanno fatto scattare l'allerta preventiva per 2 milioni di persone in 13 prefetture. L'impatto è previsto lungo la fascia del Pacifico. I nubifragi potrebbero causare esondazioni e frane. Berlino deciderà entro la fine di luglio se rendere nuovamente obbligatorio il servizio militare per rafforzare i ranghi dell'esercito. L'ha annunciato il presidente della Commissione della Difesa della Camera Bassa del Parlamento. Tel Aviv e Beirut hanno firmato un accordo che spiana la strada alla pace. L'intesa prevede il ritiro delle truppe israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Hezbollah, che teme pericolose divisioni interne, respinge la proposta. Torna ad acuirsi la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro alcuni mercantili. Le guardie rivoluzionarie sostengono di avere colpito in risposta alle nuove incursioni degli Stati Uniti. In Venezuela i soccorsi procedono a rilento e cresce l'esasperazione nelle aree devastate dal potente terremoto di mercoledì. Durante una visita alle zone sinistrate è stata pesantemente fischiata la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Si contano un migliaio di morti, 50.000 dispersi e 3.000 feriti, e i numeri sono destinati ad aumentare. L'emergenza cresce pesce anche per gli sfollati. Secondo le autorità, più di 70.000 famiglie sono senza casa. Le scosse di assestamento continuano a creare panico. Nel centro del paese si è verificato un nuovo sisma di magnitudo 4.9. L'epicentro è stato rilevato a una quarantina di chilometri dalla base militare di Maracay, dove sono atterrati gli specialisti inviati dalla Svizzera. Berna ha mobilitato una squadra di 80 esperti in catastrofi naturali, con 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di materiale. La macchina degli aiuti internazionali si è attivata e da diverse nazioni cominciano ad affluire i primi aiuti. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni sono destinate alle ONG svizzere attive sul posto. I versamenti possono essere effettuati online oppure agli uffici postali.
0: Lo sport.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. I mondiali di calcio sono appena terminate, le ultime due partite del gruppo G, con il Belgio vittorioso 5-1 sulla Nuova Zelanda e 1-1 tra Egitto e Iran. Belgio che chiude in testa il gruppo davanti all'Egitto, Iran terzo che aspetta il ripescaggio. Nel gruppo H invece vittoria della Spagna 1-0 sull'Uruguay, risultato che elimina i sudamericani e porta ai sedicesimi di finale assieme alla Spagna anche Capoverde, cui è bastato un pareggio 0-0 o contro l'Arabia Saudita. E ieri sera nessun problema per la Francia, che ha superato 4-1 la Norvegia. Norvegia che ha schierato le seconde linee lasciando anche Haaland in panchina. Nell'altro incontro Senegal-Iraq 5-0. Nei sedicesimi di finale la Francia affronterà la Svezia, la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio. Altri sedicesimi di finale e questi gli accoppiamenti: Germania-Paraguay e Argentina a Capoverde. Stasera in programma dalle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Passiamo ai motori con il Gran Premio d'Austria al via oggi con le qualifiche dalle 15. Nelle libere Mercedes in testa con Antonelli davanti a Russell. Il motomondiale fa tappa invece ad Assen con il Gran Premio d'Olanda e la gara sprint delle MotoGP al via alle 15. Infine il nuoto e Noè Ponti che ha chiuso al secondo posto il 100 delfino al prestigioso meeting di Roma. Il ticinese è stato preceduto dall'ungherese Christoph Milak.
5: Informazione viabilità delle 7 e 8 minuti, A2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Vassen e Göschenen colonna di un chilometro, ritardi fino a 10 minuti. Buon viaggio a chi ci segue dall'auto.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Continua l'alba chiara di questo sabato 27 giugno 2026. Ad aprire questa nuova ora è Take That con Sure.

Take That, e adesso Gilberto Gil, secondo la rete, nato il 26 giugno, quindi ieri, 84 anni ha compiuto. E quindi auguri. Toda menina baiana.

20 anni sono passati già da questa canzone di Irene Grandi, Lasciala Andare. Allora, vedevamo prima qualche temperatura, c'è sul sito di Meteo Svizzera per così le stazioni di rilevazione hanno registrato le temperature poco prima delle 7, quindi tempo reale. Per esempio ad Andermatt, Andermatt in quota, però è 2200 metri di quota, 14,5 gradi. Scendendo più a sud, Stabio, la stazione di Stabio ha registrato alle 7 meno 10 23 gradi. Spostiamoci invece di qua, nei Grigioni, eccolo qua, Pitzcorvatsch, siamo sui 3000 metri, 9 gradi. Mentre un po' più in alto, cioè verso nord, anche qui sempre quasi 3000 metri, Weißfluh-Joch, 12,9 gradi. Siamo invece sull'altopiano, Lucerna 20 gradi, poco prima delle 7, e spostandoci un po' più in su a Lägern 25 gradi. Andiamo in Vallese, per esempio qua sotto, siamo a Evolen, 17,2 gradi, 1800 metri di quota, mentre sul lago, cioè vicino al lago Lemano, a Nyon 22 gradi, poco prima delle 7 del mattino. E poi a Chaumont 23,5 gradi, ancora uno sguardo in questa località, basta cliccare sul cerchiolino. Basilea Binningen, siamo 300 metri sul livello del mare, poco prima delle 7 c'erano 23,4 gradi. Ancora una, guarda, Magadino 24,7 gradi, una mezz'oretta fa, questo è quello che ha registrato la stazione di misura. I Beatles con Ticket to Ride.

0: Dal 10 luglio torna il Valle Maggia Magic Blues, e quindi la parola in questo momento di agenda a Caterina Righenzi.
1: Dopo 24 anni ormai Valle Maggia fa rima con blues, e per l'edizione di quest'estate 2026 lo slogan scelto è Back to the Roots, ritorno alle origini, e così si vuole davvero sottolineare come il blues sia diventato nel tempo un segno distintivo e autentico e soprattutto indelebile della Valle Maggia, appunto. E allora scopriamo tutto di questa nuova e 24esima edizione con il direttore artistico Fabio Lafranchi. Ben trovato, ciao Fabio.
2: Ciao a tutti, ciao ai radioascoltatori. Eh sì, ormai diciamo grosse novità in linea di massima non ne abbiamo. Si parte come sempre attorno al 10 di luglio, e effettivamente quest'anno è il 10 di luglio, per la parte, per la tradizionale apertura che facciamo sempre tutti gli anni su a Brontallo. Poi, come da formula ormai collaudata in questi 24 anni, specialmente in questi ultimi 15 anni, di settimana in settimana, da un villaggio all'altro, quindi andremo poi a Cefi, saremo poi a Maggia. Ecco, Maggia avremo forse trovato una piccola novità, nel senso che non saremo sulla piazza di Maggia né sulla piazza di Moghegno, ma quest'anno per motivi logistico-finanziari vogliamo testare la soluzione, la pineta, il campo della pineta dove c'è il centro scolastico di Ronchini, per chi lo conosce. Poi andremo ad Avegno, poi concluderemo ancora appunto lì alla pineta di Maggia. Per quanto concerne il programma, da parte mia mi sembra di poter dire che è sicuramente un bel programma, ricalca in grandi linee la nostra, come ti posso dire, la nostra tra virgolette filosofia, vale a dire portare nomi importanti del passato. E quest'anno avremo con noi, e sono felicissimo che ritornano dopo alcuni anni, i Colosseum, con i tre membri fondatori, Chris Farlo, 84enne, 85enne se non sbaglio, Glenn Clemson alla chitarra e Mike Clark al basso. Saranno il 23 luglio appunto ai Ronchini di Maggia per la prima serata rock. Avremo una grandissima serata anche ad Avegno il 30 di luglio, avremo con noi Paul Jones, mitica voce dei Manfred Mann per chi si ricorda, accompagnato per l'occasione da John Etheridge, chitarrista dei Soft Machine. Una coppiata veramente che ci rende orgogliosi di poterli accogliere in Valle Maggia. Da segnalare anche il ritorno, l'abbiamo avuto per i festeggiamenti di Woodstock un po' 10 anni fa, nel 2019, torna Miller Anderson con la sua band. Miller Anderson, per chi se lo ricorda, nel lontano 1969 con la Keith Tarley Band fu proprio su quel mitico palco di Woodstock. Avremo e riproporremo, come ormai da tradizione sarà l'ottava volta, la serata europea, con noi gli italiani Sacro Mood, i francesi Charbon, tutti vincitori negli anni passati delle edizioni nazionali, e con noi, e per la Svizzera, avremo Eva Gallagher, che aveva vinto proprio l'anno scorso la finale della Swiss Blues Challenge che avevamo organizzato noi in quel di Giumaglio. E da ultimo ti segnalerei la seconda serata rock, che va a chiudere con un grande Erich Steckel e da Losanna e Sideburn. Quella sarà veramente una serata, possiamo dire, di suoni pesanti, che io adoro tantissimo e che non posso assolutamente non dire. Mercoledì 15 a Cefio tornerà, dopo ben 13 anni, il mitico Eric Sardinas, e per chi l'aveva visto negli anni passati sa di che concerto si parla. Tutte le informazioni più dettagliate le trovate sul nostro sito magicblues.ch. Ricordo come sempre la nostra bellissima offerta al ristorante Backstage, vale a dire cenare con noi. Quest'anno dovremmo probabilmente averli tutti front stage, non dietro il palco, ma dal palco che vedi proprio lo stage. E bisogna riservarli tramite il nostro partner biglietteria.ch, riservazione obbligatoria. Per il resto mi sembra di aver detto tutto. Vi aspetto dal 10 luglio in Valle Maggia per un'altra bellissima e stupenda e caliente estate.
1: Ecco, magari ricordiamo solo, Fabio, che per raggiungere le varie località dei concerti c'è la possibilità di usare i mezzi pubblici.
2: Certo, sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici. Per chi si reca per esempio per la prima serata di Brontallo, come gli anni passati, avremo, oltre ai mezzi pubblici, avremo lo shuttle bus che da Bignasco vi porta a Brontallo, perché vi ricordo, per chi non fosse mai stato, Brontallo è un piccolo paesino e c'è posto veramente per poche auto che posteggiano sulla strada scendendo, poi a un certo punto si parte con lo shuttle bus che vi porta fritto prontallo. Una serata per chi non l'ha fatta, che secondo me è da fare una volta.
1: E allora l'estate valmaggese vi aspetta dal 10 luglio la 24esima edizione del Valle Maggia Magic Blues. Grazie al organizzatore e al direttore artistico Fabio Lafranchi. Buon divertimento, buona musica.
2: Grazie a voi, vi aspetto tutti, ci vediamo.

0: Siena Spiro Material Lover. Allora, è partito un paio di giorni fa e terrà tanta compagnia fino ai primi di luglio, con oltre 200 concerti gratuiti nel segno di New Orleans, e sto parlando di Jazz Ascona 2026, lungo Lago di Ascona, borgo, centro storico, trasformati, come chi conosce è abituato a vedere, per ospitare le band, più di 300 musicisti da tutto il mondo, attivi proprio dalla tarda mattinata poi fino a notte inoltrata. Volevo parlarvi brevemente di Jazz Ascona proprio in diretta con il direttore artistico Nolan Quinn. Buongiorno, ciao, ci diamo del tu anche questa mattina, quindi.
1: Va benissimo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, sul comunicato c'era scritto da tarda mattinata, ma c'è un orario preciso dove si comincia a suonare la prima nota o ognuno è un po' libero?
1: Assolutamente sì, abbiamo i primi concerti sul Lungo Lago che iniziano alle 12 meno un quarto, per chi volesse fare un brunch o un pranzo in tenda, nel tendone VIP. Abbiamo sempre musicisti anche locali attratti in questo spazio, e diversi altri ristoranti fanno poi musica sul pranzo, dopodiché sul Leone il pomeriggio facciamo un attimo di pausa e poi si riprende con i primi concerti alle 6.
0: E quindi appunto un'attività giornaliera, non solo serale, perché nell'immaginario uno magari dice vado a farmi una passeggiata la sera, la notte, invece no, Jazz Ascona è anche di giorno. Leggevo a proposito di comunicato stampa, Nolan, che quest'anno Jazz Ascona rafforza ancora di più questo legame con la culla, no, del jazz di New Orleans. Ma in che modo? C'è un modo per spiegare perché c'è questo rafforzamento di legame?
1: Certamente, noi abbiamo appena avuto la visita, i primi giorni anche all'apertura, un bellissimo speech da parte della rappresentante dell'ufficio culturale della City di New Orleans, che è la signora Alana Harris, che già ben conosce il festival, che è già stata presente negli anni trascorsi, che ha potuto, nonostante il cambio, diciamo, del gabinetto politico alla città di New Orleans, portarci direttamente i saluti sul palco anche dalla sindaca di New Orleans. Quindi questo legame, diciamo, politico, il gemellaggio politico che è stato siglato già una manciata di anni fa con Ascona, ha potuto rinforzarlo e confermarlo. Quindi anche noi ci portiamo avanti sia da questo punto di vista, diciamo, più di rappresentanza, ma anche proprio nella musica. Infatti il nostro carissimo amico direttore artistico Adonis Rose, sempre che lavora per noi, per Jazz Ascona, sul territorio a New Orleans, porta quest'anno dei nomi nuovi, dei nomi conosciutissimi, meno qua, ma li stiamo scoprendo. Anch'io ieri ho proprio sentito questa strabiliante voce, direi, di Angélique, una cantante soul, che ha portato un repertorio, diciamo, un po' nuovo anche per quello che riguarda le sonorità New Orleans che noi presentiamo, e facendo magari anche quello che si direbbe in gergo delle cover, riarrangiate in chiave jazzistica di assoluta qualità, con una band strepitosa e fra l'altro giovanissima. Quindi anch'io sono curioso di sentire anche l'artistico che viene da lì, lato artistico, con i nuovi nomi, e senz'altro anche chi invece potrà ritornare da New Orleans.
0: A proposito di New Orleans, mi è venuta proprio in mente una cosa, perché hai accennato, no, a chi lavora lì sul posto, direzione artistica, quindi grandi collaborazioni, immagino già durante l'anno, videochiamate, Zoom, eccetera, no? Ma il direttore artistico di qua, cioè Nolan Quinn, cioè tu, viaggia anche tanto sul posto, o magari negli ultimi anni è tutto più virtuale?
1: Esatto, io direi, purtroppo, uso proprio questa parola, non ho ancora avuto il modo di visitare New Orleans, ma ci sarà sicuramente il momento poi in un futuro. Ma io direi, noi poggiamo proprio su questa figura di Adonis Rose, è anche rappresentante della New Orleans Jazz Orchestra, ormai un lavoro consolidato che si è cristallizzato proprio in questa maniera durante il corso dell'anno di sentirci regolarmente al telefono, ma neanche più di tanto perché siamo in questo senso rodati. Carta bianca a lui per New Orleans, gli do giusto qualche dritta. Concluso un festival, se ne inizia un altro, si dà qualche dritta sul programma che si vuole a cui si vuole attingere, gli artisti che si vuole attingere per la prossima edizione, e poi carta bianca a lui per organizzarsi di conseguenza.
0: Il 2 luglio la sera verrà anche consegnato lo Swiss Jazz Award 2026, tra l'altro parentesi, magari non tutti si ricordano, qualche anno fa è stato insignito sei stato insignito tu di questo prestigioso riconoscimento svizzero, quindi magari un'emozione in più, anche se poi la professionalità ti fa magari mettere da parte il tuo award, però diciamo qualche parola su quello di quest'anno.
1: Sì, ecco, la cosa più, è quasi curioso, ma è più bella di questo premio quest'anno, lo Swiss Jazz Award 2026, che noi abbiamo l'onore di consegnare a questa giovane pianista friburghese, fra l'altro Manon Müllener, che gli intenditori qua o là benissimo conosceranno, è che lei già da qualche edizione ha partecipato al nostro programma giovanile, quindi dedicato ai musicisti jazzisti giovani studenti, noi la titoliamo Groovin' Up, e dopodiché ha continuato con il suo lavoro soprattutto di composizione, arrangiamento e produzione, quindi ha fatto nel frattempo altri due dischi che presenterà fra l'altro anche al suo concerto il 2 luglio ad Ascona sul Lungolago, e quindi abbiamo qualcuno che da giovane abbiamo avuto al

0: Queen, magari ci si incrocia passeggiando anche sul lungo lago di Ascona immerso in queste belle sonorità. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A presto, grazie.
1: Salve.

Jackson.

Rod Stewart con You Are In My Heart. Allora, interessantissimo questo articolo su RSI Food. Cosa mangiare in caso di giornate calde, afose, dove anche le autorità consigliano di bere tanto, nutrirsi senza appesantirsi. Di solito si dice cibi freddi, ma quali sono e in che senso freddi? Non si tratta solo di temperatura con cui viene servito questo cibo, cioè un'insalata appena uscita dal frigorifero, una fetta d'anguria, uno yogurt fresco, magari danno una sensazione immediata di sollievo, ma il punto a cui bisogna prestare attenzione è un altro, cioè quanto un alimento impegna il corpo per essere digerito e metabolizzato in queste situazioni. La collega Alice Tognacci di RSI Food ha parlato con Monica Bossi, medico specialista in medicina interna generale, esperta di nutrizione funzionale, quindi vengono dati anche dei consigli proprio pratici a questa pagina, soprattutto quello di ricordare: un cibo è considerato cibo freddo quando nutre senza appesantire, non richiede un grande lavoro digestivo e non favorisce quella sensazione di calore interno, no? Sonnolenza o stanchezza che spesso a diverse persone compare magari dopo pasti ricchi, grassi, abbondanti. Quindi non è mangiare il cibo freddo di temperatura, ma scegliere alimenti e preparazioni che aiutano l'organismo a restare più leggero. In breve, qui mettono proprio una piccola tabella: verdure ricche di acqua, crude o leggermente cotte, cereali in chicco, meglio se integrali, proteine leggere come pesce, legumi, uova o carni bianche, condimenti a crudo, quindi freddi in questo senso, olio extravergine d'oliva, limone, erbe aromatiche, frutta e verdura fresca, utili anche per sostenere l'idratazione, e piatti semplici, quindi non troppo grassi e facili da digerire. Sono da limitare, consigliano, pasti elaborati, ricchi di salse, fritti pesanti, formaggi grassi, alcol o zuccheri semplici, perché questi possono aumentare il senso di affaticamento, soprattutto quando fuori fa molto caldo e il corpo è già sottoposto a uno stress termico. rsi.ch/food per diverse informazioni, anche proprio più dettagliate. Per esempio leggo qua couscous integrale, farro, quinoa, grano saraceno, ci sono alcune ricette, patate sima come fonte di carboidrati, insomma tantissime informazioni. Il LIT FIBA adesso con Vivere il mio tempo.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te

0: Emma con Io di te non ho paura. Manca pochissimo.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Manca pochissimo all'informazione, brevemente le previsioni del tempo fino a questa sera: per lo più soleggiato e molto caldo, e verso sera nelle Alpi temporali isolati, temperature massime a sud sui 33 gradi, a nord fino a 38. Sono le 8.
2: Rete 1. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione da Maria Armanda Trezzini. È un motociclista di 64 anni, residente in Leventina, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri verso le 20 sull'autostrada vicino a Gnosca. È caduto violentemente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo, lo riferisce la polizia ticinese. L'eccezionale ondata di caldo estremo ha fatto registrare ieri a Basilea un nuovo record per il mese di giugno, con un picco di 39 gradi, e oggi gli esperti non escludono che si possano raggiungere i 40. In Europa oltre 150 milioni di persone stanno affrontando valori nettamente sopra la norma. In Germania sono stati superati i 41 gradi e le temperature anomale hanno messo sotto pressione gli ospedali in Francia e Gran Bretagna per l'aumento dei malori. Il caldo dovrebbe allentare la morsa all'inizio della settimana. Da lunedì sera è atteso l'arrivo di aria fresca legata alla perturbazione in formazione su Irlanda e Groenlandia, e la Francia annuncia che da domani sera sarà revocata ovunque l'allerta rossa. Sono atterrati alla base militare di Maracay i soccorritori svizzeri inviati in Venezuela. Anche la Confederazione si è attivata subito per fare fronte all'emergenza umanitaria dopo il devastante terremoto di mercoledì. La macchina degli aiuti internazionali si è messa in moto, mentre tra i superstiti cresce l'esasperazione. Mancano uomini e mezzi. Ieri la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, è stata fischiata durante una visita nelle zone più colpite dal sisma. Il bilancio delle vittime intanto si aggrava, si contano un migliaio di morti, 50.000 dispersi e 3.000 feriti, e i numeri sono destinati ad aumentare. L'emergenza cresce anche per gli sfollati: secondo le autorità più di 70.000 famiglie sono senza casa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni sono destinate alle ONG svizzere attive sul posto. I versamenti possono essere effettuati online oppure agli uffici postali. Tel Aviv e Beirut hanno firmato un accordo che spiana la strada alla pace. L'intesa prevede il ritiro delle truppe israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese nella zona cuscinetto. Hezbollah, che teme pericolose divisioni interne, respinge la proposta. Torna ad acuirsi la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro alcuni mercantili. Le guardie rivoluzionarie sostengono di avere colpito in risposta alle nuove incursioni degli Stati Uniti. Nella notte l'Ucraina ha colpito con i missili una base militare russa a Volgograd. Secondo alcuni testimoni è stato colpito e incendiato uno stabilimento che produce lanciatori per sistemi missilistici strategici. Infine, Washington ha autorizzato la distribuzione del potente modello di intelligenza artificiale di Anthropic a oltre un centinaio di istituzioni, enti federali compresi. La decisione allenta le tensioni con una delle più influenti aziende private al mondo. Lo sport.
3: Con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Ai mondiali di calcio in mattinata il Belgio, vincendo 5-1 sulla Nuova Zelanda, ha chiuso in testa il suo girone davanti all'Egitto e l'Iran, che hanno pareggiato nel contempo 1-1. 1. Belgio e Egitto qualificati al prossimo turno, Iran che deve ancora aspettare i ripescaggi. Nella notte invece successo della Spagna, 1-0 sull'Uruguay, risultato che elimina i sudamericani e porta ai sedicesimi assieme agli spagnoli Capoverde, cui è bastato un pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Capoverde che se la vedrà ora con l'Argentina. E ieri sera nessun problema per la Francia, che ha battuto 4-1 la Norvegia. Norvegia in campo con le seconde linee e senza Haaland, ci dice tutto Omar Gargantini.
5: La partita sulla carta con più appeal della prima fase si è trasformata in una parodia. Già qualificata per i sedicesimi, la Norvegia ha infatti scelto di schierare la squadra B, svilendo i contenuti del match e impedendo soprattutto a chi ama il calcio di gustarsi la sfida nella sfida, quella tra Mbappé e Haaland. Peccato, ma in un torneo dove se ne qualificano 32 su 48 è l'intera prima fase a gironi, in realtà ad essere assolutamente da rivedere in prospettiva. La terza giornata presenta troppe partite inutili, contro l'altro l'ingiustizia che favorisce chi gioca dopo e dunque può fare calcoli e speculazioni. Detto questo, la Francia, orfana del tecnico Didier Deschamps, rientrato a casa per un grave lutto familiare, si è tenuta stretta la sua parte del tabellone e potrà, se del caso, ritrovare l'Argentina soltanto in finale. E la parte del tabellone dei vicecampioni del mondo appare anche un po' più morbida. Le proiezioni dicono Germania agli ottavi e Olanda o Marocco ai quarti, oltre a garantire il vantaggio di rimanere nel ritiro attuale, non lontano da Boston. Francia che inoltre ha forse finalmente ritrovato, per meglio dire trovato, la miglior versione di Ousmane Dembélé, un po' immalinconito dalla difficile coesistenza tattica con Mbappé che lo costringe a giocare fuori ruolo. Il pallone d'oro si era sbloccato con l'Iraq e ieri si è letteralmente scatenato firmando una tripletta già nel primo tempo, impresa riuscita l'ultima volta al russo Salenko nell'altro mondiale americano, accodandosi così a tutti gli altri bomber annunciati di questo mondiale sempre più a grandi firme.
4: Nell'altro incontro del girone Senegal-Iraq 5-0, nei sedicesimi la Francia affronterà allora la Svezia, la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio, noto anche l'accoppiamento tra Germania e Paraguay. E stasera in programma dalle 23 ci sono Croazia, Ghana e Panama-Inghilterra. Intanto la Svizzera è proiettata alla fase ad eliminazione diretta, dove assumono un ruolo più importante, se si dovesse andare ai calci di rigore, i portieri. Il nostro inviato Paolo Laurenti ne ha parlato con il numero uno rossocrociato Gregor Kobel.
6: Wahrscheinlich nicht, habe ich noch nie gemacht.
7: In caso di rigori non vedremo Gregor Kobel consultare la propria borraccia con incollata la lista dei tiratori avversari. Non l'ha mai fatto, ha dichiarato. Assieme all'allenatore dei portieri Patrick Folletti studieranno i possibili rigoristi delle altre squadre e il loro modo di calciare. Ma il numero uno della nazionale ha detto di affidarsi anche...
6: intuizione.
7: All'intuizione. Tutti possono consultare i video di chi tira i rigori, li analizzeremo certo assieme a Folletti per conoscere le tendenze. Va detto anche che gli stessi rigoristi studiano come ci comportiamo noi portieri, quindi bisogna mettere assieme le informazioni raccolte e mescolarle con l'istinto.
6: Vorbereitung ist ein Mix von allem.
7: Ha spiegato Gregor Kobel, che nella valigia si è portato 8 paia di guanti e l'ottava partita di un mondiale per una squadra sarebbe la finale.
6: Musst du irgendwo daran glauben? Klar.
7: È solo questione di essere pronti a ogni evenienza, seppur irrealistica. Non sono infatti uno che fa proclami.
6: Nicht der große Ansprachen oder Ansagen macht.
7: Precisa il portiere del Borussia Dortmund alle prese come i colleghi con il nuovo pallone Trionda, che sembra creare qualche grattacapo.
6: Ich glaube ein bisschen, ja. È sicuro un po' schwieriger.
7: In effetti è un po' differente rispetto agli altri palloni ed è un po' più difficile per il portiere, ma capita sempre durante i mondiali. Naturalmente sono fatti in modo che si segnino dei gol. Penso che sia il destino del portiere, afferma con il sorriso Kobel. La gente vuole vedere i gol, meno le parate. Va bene così, è il mio lavoro e comunque provo a fare del mio meglio e dare tutto per pararli. E ora entrati nella fase a eliminazione diretta, Gregor Kobel preferirebbe vincere entro 90 minuti o dopo i supplementari, grazie appunto a un rigore decisivo parato?
6: Ist mir egal, Hauptsache gewinnen.
7: È lo stesso, basta vincere.
4: Per i motori, con il Gran Premio d'Austria al via oggi con le qualifiche alle 15, nelle libere Mercedes in testa con Antonelli davanti a Russell, il moto mondiale fa tappa invece ad Assen con il Gran Premio d'Olanda e la gara sprint delle MotoGP in programma alle 15. Infine in nuoto, Enoe Ponti, che dopo aver fatto segnare il suo miglior tempo stagionale in batteria ha chiuso al secondo posto la finale dei 100 Delfino al prestigioso meeting di Roma. Il ticinese è stato preceduto dall'ungherese Milak.
0: Informazioni viabilità: A2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen, colonna di 2 km con ritardi calcolati di circa 20 minuti. Buon viaggio a chi segue la radio dall'automobile.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Continua l'alba chiara di questo sabato mattina 27 giugno ad aprire questa ora Michael Bublé. It's a beautiful day. Quello che auguro a tutti, una bellissima giornata.

0: Bambino nel tempo e Eros Ramazzotti, canzoncina di una ventina d'anni fa. E a proposito di bambino nel tempo, il tempo passa velocemente, non lo dico a caso, no, fra poco capirete perché. E ormai è un appuntamento fisso, non appena esce un singolo, noi lo abbiamo qui in diretta, no, non il singolo, cioè non solo il singolo, ma proprio il cantautore che ha pubblicato la canzone qui ad Alba Chiara, anche perché lui mi aveva detto, e spero sia vero, ama ed è un fan di Alba Chiara. Roberto Brigante, buongiorno, ciao, ben ritrovato. Tutto vero?
1: Finalmente, tutto vero.
0: Però
1: buongiorno
0: tu,
1: a tutti.
0: Ciao Roberto, tu vivi nella Svizzera tedesca e io ogni volta ti punzecchio un po' dicendo, ma quindi sempre Rete 1, non tanto Essere Fines, Oder?
1: Devo essere sincero, tutte e due, perché sono molto contento di quelle radio che fanno buona musica, e Rete 1 naturalmente fa parte di quelle radio, secondo me, che fa della buona vera musica, perché oggi ci sono tantissime radio, ognuno ha la sua storia, il suo programma, però uno poi ha la possibilità di scegliere quale radio sintonizzarsi, quindi Rete 1 ti senti un po' a casa e Essere Fines, anche perché io mi sento anche a casa dopo tanti anni di
0: militanza
1: svizzera.
0: Ne avevamo parlato l'altra volta, tu nasci in Puglia, poi arrivi molto giovane in Svizzera, hai fatto tantissimi lavori, la musica era sempre una passione, è diventata anche un lavoro e ti accompagna per tutti i giorni. Tra l'altro ho notato che le pubblicazioni sono, voglio dire, non passa tanto tempo prima che esca un nuovo singolo, cioè lavori a pieno regime, no?
1: Sì, e veramente devo dire che non è il mio standard, perché io ho prodotto nel 2018, 19, 20 e 21 ogni anno un album, di cui nel 19 sono entrato nella Hit Parade 13° posto, nel 2020 al 3° posto.
0: Bello.
1: E fare una canzone ogni 3-4 mesi, ma poi non è uno dice faccio una canzone, c'è sempre un motivo, perché sono dei motivi che magari ti portano a creare queste canzoni che poi rispecchiano un po' il modello di vita di tanti, di me, ma di tanti altri, ognuno ha la sua storia da raccontare. Però è vero, sì, io non mi tiro indietro a scrivere nuove canzoni, perché sono molto molto molto molto contento quando posso scrivere. È un virus bellissimo scrivere canzoni.
0: Virus, certo.
1: Un virus però in senso positivissimo.
0: Contagioso, come si può dire di alcuni virus, ma anche questo. Mi ricordo che quando abbiamo parlato dell'ultima canzone, anche lì c'era un riferimento, credo che sia un po' una cosa frequente nella tua produzione discografica, no? C'era un riferimento sempre a un momento della vita, a un qualcosa che ti è accaduto e tu volevi raccontare, allora hai preso carta, penna e ti sei messo a scrivere la canzone. In questo caso il titolo è Il tempo passa, quindi che cosa ti ha spinto a scrivere proprio questa qua? E soprattutto ancora, ma c'è qualcosa di nostalgico o di positivo più verso il futuro invece in questo tempo che passa?
1: Io cerco sempre di dare un messaggio alla fine positivo, mai negativo, perché anche i problemi si possono raccontare in modo diverso di quello che veramente sono. Però il tempo passa a qualcosa di speciale, perché 3 anni fa, a mio compleanno, di cui eravamo in 500 persone ad ascoltare un concerto mio, insomma Pippo Pollina insieme a George, scrissi questa canzone alla fine del mio compleanno. La sera nel backstage ho pensato, dopo una giornata intensa è tutto, cioè mi sono guardato è tutto, ho pensato ho scritto questa canzone
0: appunto,
1: non è mai,
0: cioè invece di brindare e riposare ti metti a scrivere una canzone, bellissimo.
1: No, non è passato mai tanto tempo dal momento in cui ho scritto una canzone finché è uscita, sono passati 3 anni ed è tantissimo per la mia, diciamo, velocità, che ritengo molto molto bella, perché le cose vanno subito scritte di getto e poi lanciate, poi magari è sempre il pubblico a decidere mi piace o non mi piace, oppure sarebbe meglio che questo non canti più. Paragone, no? Però, io sono tanto altro cattivo con me. Sono passati 3 anni e il 19 marzo esci dopo questo Il tempo passa, quindi è qualcosa di che ancora sto lavorando a capire il motivo veramente il motivo vero perché tanto tempo, perché eravamo, e questa canzone si voleva fare con una cantante italiana, poi non siamo riusciti a metterci perché questa cantante poi è ripartita per l'Italia, poi c'è stato un altro, alla fine ho detto basta Roberto, sì, fallo tu, e l'ho fatto. Poi adesso spero che il pubblico magari sia contento di quello che ho fatto.
0: Adesso l'ascoltiamo, anzi facciamo come l'altra volta, io ti chiedo, rimani collegato così l'ascolti anche tu la tua canzone, questa è una premiere per Rete 1, ma tu hai detto marzo, ma è uscito, intendevi giugno?
1: Scusa, ecco, no, 19 giugno, 19, sì, bravo, grazie.
0: Appunto,
1: 19 giugno. Chiedo scusa, è giovedì a Lucerna, ieri a Berna, quando si fa un pochettino tardi la sera, quando si ritorna dai concerti, si rischia di sbagliare qualche virgola. Comunque, grazie per
0: no, ma poi tu, da buon fan di Alba Chiara, non è che ti intervisto alle 3 del pomeriggio, scusa, alle 8 del mattino, Alba Chiara
1: è giusto,
0: a quest'ora.
1: È giusto.
0: Quindi,
1: Alba Chiara comincia anche prima.
0: Alle 6, sì, in settimana 5 e mezza. Allora, canzone nuovissima, prima anche assoluta su Rete 1, la ascoltiamo, Il tempo passa, di e con Roberto Brigante, che rimane al telefono, e poi facciamo ancora qualche battuta dopo la canzone. Eccola qua.
1: Certamente.

0: Roberto Berigrante, il tempo passa, allora l'hai scritta e lo canti, forse un giorno io lo capirò, nel frattempo hai già capito perché passa così velocemente il tempo, Roberto?
1: Ancora non proprio, però credo che ci siamo. E poi è una cosa molto bella, il tempo passa per tutti, per alcuni passa in fretta, per alcuni meno.
0: Però a volte quando è troppo la sensazione di troppa fretta non è così bello, eh? O sì,
1: no,
0: o sì,
1: assolutamente
0: a te piace.
1: No, io dico sempre giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Poi alla fine chissà dove saremo tutti, però
0: vedi, già dicendolo così l'hai rallentato un po', però, eh? Ora dopo ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.
1: Certamente.
0: E si rallenta, bravo.
1: Sai, Davide, tante volte è molto bello cogliere quei momenti, appunto anche quando sono davanti a un pubblico con 30 persone, con 400, con 700 sul lago oppure in un teatro, e un po' cogliere quei momenti che la gente ti regala, perché poi è stare sul palco con delle persone che ti ascoltano è il più grande regalo che uno può immaginarsi, specialmente uno come me, Roberto Brigante, che mai e poi mai si sarebbe sognato di stare davanti a un pubblico e cantare, cioè non è stata mai la mia diciamo, però sai, tante volte viene all'inverno, devo dire che non sono dispiaciuto. Piano piano, è anche la storia, per esempio, di Alba Chiara, che da tantissimi anni tutti i giorni è qui e la gente piace, io l'ascolto veramente, perché sento anche le persone, quelle che mi mandano i messaggi, eccetera, qualcosa di bello. Però sempre, come dicevi tu, rallentando se possibile. Tante volte bisogna un po' correre, un po' di più, un po' di meno. Però l'importante è che speriamo che corriamo verso un mondo diverso, perché adesso non voglio fare il cantautore, però diciamo in questo momento sono molte cose purtroppo brutte che succedono e niente, mi fermo qui perché magari sarebbe una colonna lunga da aggiungere. Caro Davide, tu lo sai meglio di me perché sei in contatto tutti i giorni con queste cose, però per me è sempre qualcosa di bello essere presente da voi e dare il mio messaggio musicale, che ci tengo tantissimo.
0: Bello, ma infatti è un appuntamento, io ho iniziato dicendo appuntamento fisso ed è bello che si possa ripetere, no, anche quasi regolarmente. Prima di salutarci, però, prossimamente qualche concerto anche dalle tue parti, perché abbiamo diversi ascoltatori anche di quella zona lì, quindi magari prendono nota, o sei in una pausa estiva magari?
1: No, niente. Io oggi suono in un ospizio perché suono volentieri davanti alle persone che magari alcuni ascoltando la musica si ricordano di chi sono e dove sono. E niente, abbiamo a settembre un concerto grande a Zollikofen, Zolli on Stage, vicino Berna, in cui ci saranno presenti Carousel, Malcolm, altri grandi, se si può dire, della musica, perché per me ognuno che canta è un grande. Poi sono all'inizio del 2027 al Timosta Muleturnen, poi a Spiez, Kulturkapelle, però c'ho un sacco di concerti privati in cui appunto sono sempre in viaggio tutte le settimane. E poi sono diventato il cantautore degli ospizi, io vado sempre a suonare tutti gli ospizi, mi chiamano ormai, non solo il canto Berna, anche il cantone Argau. E questa cosa molto bella, perché quando suoni davanti alle persone e poi riesce a loro a far ricordare che magari Marina, l'italiano o Mucciati, che
0: sono
1: hanno accompagnato qualcosa della loro vita. Stavo per dire, molta gente, sai, io conosco un po' il che significa quando sia qualcuno in famiglia che mia madre era demente, aveva demenza senile,
0: sì,
1: ecco,
0: soffriva di demenza.
1: E allora vedi gli accompagnatori, queste persone che tutto un tratto ti guardano i loro pazienti e poi io magari poi arrivo a casa stanchissimo, però una stanchezza bellissima.
0: È un'emozione, ma certo, poi le tue canzoni hanno questa orecchiabilità, questo ritmo che entra. Infatti ho visto anche qui mentre andava, non stavo fermo, vedevo nell'altro studio altre persone qua in zona che la sentivano e comunque si muovevano, quindi anche in quei casi aiuta tantissimo.
1: Davide, volevo lanciare un piccolo messaggio. Io so che alcuni hanno bisogno di tanto tempo, Cioè io ho cominciato a fare musica senza avere un traguardo preciso, perché ci sono tante cose che non vanno col mio modo di fare. Forse sono un po' selvaggino, però io so che Roberto Brigante ancora, se il buon Dio vuole, ha tanta strada, e le mie canzoni saranno sempre un po' semplicine. C'è la canzone, c'ho anche delle canzoni molto molto, come dice, molto speciali, però a me piace la canzone quando uno canta che la persona che ti ascolta, chiunque, dal bambino al nonno di 85-90 anni, riesce a avere quell'impatto, dice: ah, questa è semplice, però mi viene dentro. E questo Bellissimo. È il mio modo di fare. Non andrò mai in mutande da bagno sul palco, poi non lo farò mai, perché ho un certo stile di vita, ma già avevo 20 anni. E mi fermo qui perché sarebbe un programma da fare su certi tenori. Sì. Comunque è sempre bello, Davide, essere su Rete 1 da voi, e sono sicuro che tantissime ascoltatrici e ascoltatori di Rete 1 conoscono le mie canzoni. Infatti ci fu una canzone che passava sempre da voi e si chiama Vulcano. Oggi a Lugano, sì. Domani a Milano, canto le storie col cuore gitano, e io spero sempre che voi mi volete bene, ecco.
0: Alla prossima, grazie mille. Certo, Roberto Brigante, il tempo passa, se uno la cerca poi può anche risentirla subitissimo per rimanere in quelle sonorità. Grazie, a presto allora. Ciao.
1: Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Ciao.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Questa settimana un viaggio nelle relazioni. Quelle che nutrono, che curano, ci fanno stare bene e a volte ci salvano. Concita De Gregorio e il suo ultimo libro, La cura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: sì, questa Summer Sunshine. Allora, accompagnare i mondiali di calcio con uno sguardo ironico, anche leggero, ticinese, quindi il mondo che si concentra in questo caso in uno dei cantoni svizzeri, il Ticino, e questo è l'obiettivo di una serie web visibile su YouTube, pensata e lanciata dalla compagnia White Company, associazione artistica e culturale fondata 4 anni fa a Lugano, che intende promuovere il dialogo tra arte, tecnologia, umorismo in questo caso, danza. Direttrice artistica è Alessia Coldesina. E al telefono invece questa mattina abbiamo Margherita Coldesina, nome, voce nota anche per la radio, attrice, parte del team e lo svela il cognome, insomma, Margherita Coldesina, Alessia Coldesina, due sorelle. Buongiorno, ciao Margherita.
1: Certo, perché Davide, ci avevano stufato le tre sorelle cecoviane del teatro, non è vero? Allora, mi accontento di due, ma in realtà siamo in tre sorelle, perché mi hai dato l'assist per introdurre anche Diana Manteva, che è l'altra fondatrice insieme a mia sorella di White Company. E sì, sono molto, devo dire, sono un po'... come posso dire, emozionata da questa introduzione, da questo sottofondo, da questo tappeto sonoro che mi hai messo sotto. Insomma, mica tutti vengono introdotti con un valzer di questo livello.
0: Poi è vero che magari adesso parliamo appunto di questa serie web della compagnia, però, e non è ovvio presentare chi sia al telefono come sorella della fondatrice, ma a me questa cosa ha colpito sin da subito. Lo so, ci conosciamo chiaramente, però com'è vivere una avventura così artistica comunque in famiglia? Quando si parla di aziende si dice, no? Non è tutto rose e fiori, perché magari alla direzione ci sono due fratelli, poi litigano. E nel mondo dell'arte invece com'è? Vi ritrovate le sorelle bambine di 30 anni fa o com'è?
1: E come? Ancora di più, perché adesso mi hai fatto venire in mente la storia dei Kellogg's e no, dei fratelli Kellogg's, sì, che sicuramente conoscerai. Conoscendoti lo conoscerai molto bene, perché io ricordo quando mangiavamo, appunto, facevamo colazione io e mia sorella, e subito dopo lei aveva, a tuttora ovviamente, ancora 5 anni meno di me, e mi dolcemente istruiva sui piani suoi del pomeriggio, che prevedevano sempre la sua migliore amica Alice o l'altra Elisa in cameretta per tutto il pomeriggio, e io con una videocamera rudimentale a filmare i suoi balletti.
0: Beh, vedi,
1: belle ore. E quindi la storia, sono passati 30 anni, anzi un attimino di più probabilmente, ma la faccenda, insomma, la zuppa è sempre quella, e vedi, con rinnovato amore.
0: E 30 anni dopo le sorelle, insomma, fondano questa White Company. Per chi non lo sapesse, ancora due parole per dire cos'è esattamente la compagnia Wide.
1: Allora, la compagnia Wide è una compagnia artistica. Noi per lo più ci esibiamo in performance che ibridano un po', che mescolano un po' la danza, soprattutto la danza legata alle tradizioni popolari, perché mia sorella nasce come danzatrice di danza orientale, danzatrice di tango argentino, e adesso, insomma, si stanno affacciando, anzi è già un paio d'anni.

0: come, paradossalmente, celebrando proprio le peculiarità delle danze provenienti da tutto il mondo. E lo facciamo con la Ramina, introducendo un personaggio comico da me interpretato, che si chiama la Gritli. E perché, Davide?
1: Ecco, Gritli, perché Gritli?
0: Attenzione, io so che tu lo sai perché tu sei perfettamente bilingue col tedesco. Gritli è il diminutivo di Margritli. Chiamandomi io Margherita, potete immaginare, avendo origini anche svizzero-tedesche da parte del papà, da solo Thurn, ebbene, mio papà mi ha sempre chiamata Gritli, no? E che cosa mi sono inventata grazie all'audace insomma piattaforma che Diana e mia sorella hanno tirato in piedi anche dal punto di vista proprio tecnico? Mi sono inventata un praticello, non del Grütli, il mitologico praticello del Grütli, bensì il praticello dei Gritli. Why not?
1: Why not?
0: Warum nicht? Anzi, non why not, ma wide not nel nostro caso.
1: Quindi, in questi episodi che si svolgono sul praticello di Margherita, detta Gritli, quindi sul praticello della Gritli, durano un paio di minuti, 2 o 3 minuti l'uno.
0: Al massimo.
1: Avvengono che tipo di avventure? Di incontri, se possiamo generalizzarli, poi in che modo sono legati ai mondiali?
0: Bravissimo, e mi dai un assist anche qui, non
1: perfetto.
0: A caso.
1: Giochiamo a calcio.
0: È l'unica. Giochiamo a calcio, sì, sono due parole del calcio, conosco. Una è, attenzione, anche queste reminiscenze della mia infanzia, neanche offside, ma upside. Non so se tu eri uno di quelli che giocava a calcio o meno, ma io ricordo mio papà attorno al campo di calcio, io ero con lui a vedere mio fratello giocare, mio fratello Francesco, perché c'è anche lui in questo triangolo di fratelli e sorelle, insomma, e in ticinese nessuno diceva correttamente la parola offside, dicevano tutti upside. E soprattutto quando un calciatore viene redarguito perché, come si dice, commette il fallo di toccare la palla con le mani, non si diceva hands, ma si diceva ins, ed è una cosa che mi fa morire da ridere. E perché ci fa? Perché abbiamo usato i mondiali? Prima di tutto perché tutta la concentrazione mondiale, non a caso, in questo momento per un mese è concentrata tra Canada, Messico e Stati Uniti, e appunto per il gioco del calcio. Noi non siamo delle, ovviamente, cioè ovviamente no, è un avverbio assolutamente inappropriato in questo caso, però nel caso di mia sorella, io e Diana, non è che siamo ste grandi appassionati di calcio. Però siamo grandi appassionate di trasmettere bellezza, trasmettere divertimento, trasmettere leggerezza, niente intellettualismi. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo travestito mia sorella da tifosa, Diana da arbitro, tutte e due molto belle, quindi anche un gran piacere per gli occhi vederle, secondo me, che io faccio anche la regia. E poi quella che è un po' meno bella perché mi hanno invecchiato circa di 150 anni, è la Gritli, che sono la tipa. La signora, la Frau, diciamo così, con i capelli lunghi, con due belle trecce bianche, che è seduta sul suo sgabello, e abbiamo creato tutto, grazie evidentemente alla grafica, una baita di montagna sull'ipotetico e agognatissimo, per quanto mi riguarda in questo momento visto il caldo, praticello del Gritli, dove arrivano dei personaggi tra i più insospettabili, tifosi che cercano i mondiali di calcio e sono convinti di essere in Messico, invece si ritrovano lì e non diciamo si esprimono nelle varie lingue, non so, arriva quella che parla in croato e io invece di della cosa, insomma, capisco Roma per Toma, insomma, traduco tutto in maniera
1: i famosi equivoci, no? Le commedie dell'equivoco funzionano sempre bene, qui li avete ridotto. Bellissimo.
0: Esatto, me ne viene in mente uno che è stato pubblicato recentemente, oggi tra l'altro, se volete, è uscito quello legato alla Svizzera, insomma, e quello legato a una tifosa croata interpretata appunto da mia sorella, che diceva una cosa, credo che Croazia si dica Haska, qualcosa del genere in lingua croata evidentemente, e io, tra l'altro sono tutte cose che abbiamo improvvisato al momento, io guardo questa tifosa e le dico se calendere quinta sì, Vasca, ma Vasca dice quella per bere le mucche al pascolo, per dire, no?
1: No, beh.
0: Ecco, è tutta una cosa così.
1: E poi ospite.

0: anche VIP, ho visto un Roberto Bussenghi conosciutissimo che fa capolino in uno degli episodi.
1: L'abbiamo corteggiato e lui, a parte gli scherzi, con grandissima generosità si è messo a disposizione. Colgo l'occasione per ringraziare da parte di Diana, di Alessia e mia, soprattutto perché insomma il gioiellino è lui che ci ha regalato insomma l'episodio, quello legato ai mondiali dell'Italia, che fa ridere detta così, ma insomma ecco,
0: c'è anche quel tema lì, appunto, umorismo,
1: dei mondiali.
0: Umorismo in questo caso, arte, salsa ticinese, sport e un sogno che diventa anche realtà, è diventato anche fondando Wide Company e adesso unendo tutti questi tipi di arte la carriera continua e parte. Margherita Coldesina,
1: Davide,
0: grazie.
1: Davide, mi sono dimenticata di una cosa fondamentale, che la Gritly, da me interpretata, questa signora, conclude tutti gli episodi con la cosa più importante di tutto il video. Attenzione, cliccate in Google Wide Company la Ramina e andate a beccarvi il consiglio, tra virgolette, la frase saggia del giorno. Io, se volete, ve ne posso dire una così al volo.
0: Certo, un'anteprima legata, radiofonica.
1: Legata magari a potrei dire quella. Ah, ecco. Legata alla danza. Ok, allora ci salutiamo così?
0: Sì, sono tutto orecchi.
1: Allora, la Gritly, di fronte a dei balli anche interessanti legati alla cultura di altri paesi, dice: signore e signori, danze soavi fa bene, ma a passo alle provocazioni, no? Grazie Davide.
0: Ciao, grazie, buona giornata a tutta la White Company. Ciao.

Tommaso Paradiso con i romantici. No, stavo ancora pensando a quello che diceva l'ospite poco fa, no, che parlava di questa serie. Il fatto di familiari, sorelle, fratelli che crescono insieme da bambini e poi da adulti fanno qualcosa che ricorda i momenti. Margherita filmava la sorella ballare e poi hanno fondato una compagnia di ballo. Io in effetti con questo giro tra le aziende Top Swiss, che tra l'altro parte domani alle 13 qui su Rete 1, ho visto spesso questa cosa, cioè di figli che hanno passato giustamente o magari non però in modo scontato parte della loro infanzia nei retrobottega, negli uffici, in casa dove si parlava poi di lavoro, mamma, papà parlavano, e che poi crescendo hanno, magari non subito, ma hanno deciso poi di seguire le orme. Cioè per esempio la ditta che produce 700, migliaia, forse 700, 800 mila asciugacapelli all'anno, i due co-CEO, co-direttori generali, sono fratelli, figli dei fondatori, e infatti racconteranno che in questo seminterrato dove il padre e la madre avevano fondato la prima ditta di prodotti elettrici, osservavano, guardavano, la mamma più in amministrazione, il papà più nella vendita, quindi davano anche una mano crescendo, magari anche solo a 10-11 anni, aiutavano, e adesso sono i direttori generali di questo colosso mondiale, no? Con sede in Svizzera. Quindi è vero che anche nell'imprenditoria questa cosa del bambino che segue l'arte che mette da parte è vera e spesso si verifica. Domani ore 13 Top Swiss Rete 1, ma noi ci sentiamo anche domani mattina in Alba Chiara a partire dalle 6. Da Davide Gagliardi ancora, quindi buon ascolto e buona giornata. Adesso c'è il grande amore di Mina, cioè grande amore è il titolo della canzone. Buon ascolto.

0: sono le 9.
1: In studio Lino Bini, accordo raggiunto tra Tel Aviv e Beirut che hanno sottoscritto un nuovo documento che di fatto apre la strada alla pace tra i due paesi. L'intesa, in sintesi, prevede la fine delle ostilità, il ritiro delle truppe israeliane dai territori libanesi occupati e il dispiegamento dell'esercito libanese chiamato a contrastare l'attività di Hezbollah soprattutto nella fascia di confine. Non si è fatta attendere la risposta del movimento islamista sciita libanese che ha respinto e bocciato il patto raggiunto nelle scorse ore a Washington. In Venezuela procedono a rilento le operazioni di soccorso delle persone colpite dal devastante terremoto che 3 giorni fa ha seminato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. La popolazione esasperata ha contestato la presidente ad interim Delcy Rodriguez in visita nelle aree più colpite, aree nuovamente interessate nelle ultime ore da scosse di assestamento anche importanti. E intanto, come prevedibile, si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime, che per ora fa stato di 1 migliaio di morti, oltre 3.000 feriti e 50.000 dispersi, 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Ricordiamo a tal proposito che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento usando la menzione terremoto in Venezuela. In Giappone è scattata l'allerta maltempo per l'arrivo nel fine settimana di 2 tifoni che interesseranno 13 prefetture nella parte meridionale e occidentale del paese. Oltre un centinaio i voli annullati, numerose le persone allontanate dalle zone più a rischio di inondazioni e frane. Sta lentamente rientrando l'emergenza canicola che da giorni sta interessando gran parte dei paesi europei con temperature ben al di sopra della media stagionale. In Francia da domani sarà revocata l'allerta rossa alla luce delle previsioni meteo che annunciano un calo delle temperature. Da lunedì è previsto l'arrivo di una perturbazione con aria più fresca. L'eccezionale ondata di caldo ha fatto registrare ieri a Basilea un nuovo record per il mese di giugno con un picco di 39 gradi che oggi potrebbe raggiungere anche i 40, mentre quella trascorsa è stata un'altra notte tropicale in gran parte del paese, con le temperature che sono rimaste stabili sopra i 25 gradi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Ai mondiali di calcio in mattinata il Belgio, vincendo 5-1 sulla Nuova Zelanda, ha chiuso in testa il suo girone davanti a Egitto e Iran che hanno pareggiato 1-1. Iran che come terza passa ai 16esimi e con alta probabilità sarà l'avversaria proprio della Svizzera il 3 luglio a Vancouver. Nella notte invece è successo della Spagna 1-0 sull'Uruguay, risultato che elimina i sudamericani e porta ai 16esimi assieme agli spagnoli Capoverde, cui è bastato un pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Capoverde che nei 16esimi se la vedrà con l'Argentina. E ieri sera nessun problema per la Francia che ha battuto 4-1 la Norvegia. La Norvegia in campo con le seconde linee e senza Haaland. Sentiamo Omar Gargantini.
4: La partita sulla carta con più appeal della prima fase si è trasformata in una parodia. Già qualificata per i 16esimi, la Norvegia ha infatti scelto di schierare la squadra B, svilendo i contenuti del match e impedendo soprattutto a chi ama il calcio di gustarsi la sfida nella sfida, quella tra Mbappé e Haaland. Peccato, ma in un torneo dove se ne qualificano 32 su 48 è l'intera prima fase a gironi, in realtà ad essere assolutamente da rivedere in prospettiva. La terza giornata presenta troppe partite inutili, con tra l'altro l'ingiustizia che favorisce chi gioca dopo e dunque può fare calcoli e speculazioni. Detto questo, la Francia, orfana del tecnico Didier Deschamps rientrato a casa per un grave lutto familiare, si è tenuta stretta la sua parte del tabellone e potrà, se del caso, ritrovare l'Argentina soltanto in finale. E la parte del tabellone dei vicecampioni del mondo appare anche un po' più morbida. Le proiezioni dicono Germania agli ottavi e Olanda o Marocco ai quarti, oltre a garantire il vantaggio di rimanere nel ritiro attuale non lontano da Boston. Francia che inoltre ha forse finalmente ritrovato, per meglio dire trovato, la miglior versione di Ousmane Dembélé, un po' immalinconito dalla difficile coesistenza tattica con Mbappé che lo costringe a giocare fuori ruolo. Il pallone d'oro si era sbloccato con l'Iraq e ieri si è letteralmente scatenato firmando una tripletta già nel primo tempo, impresa riuscita l'ultima volta al russo Salenko nell'altro mondiale all'americano, accodandosi così a tutti gli altri bomber annunciati di questo mondiale sempre più a grandi firme.
3: Nell'altro incontro del girone Senegal-Iraq 5-0, Senegal qualificato nei sedicesimi, la Francia affronterà la Svezia, la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio, altro accoppiamento noto, quello tra Germania e Paraguay. Stasera in programma dalle 23 Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, per i motori con il Gran Premio d'Austria che prevede oggi le qualifiche dalle 15 nelle libere, Mercedes in testa con Antonelli davanti a Russell. Il motomondiale fa invece tappa ad Assen con il Gran Premio d'Olanda, la gara sprint oggi nelle MotoGP è prevista alle 15, infine il nuoto e Noè Ponti che dopo aver fatto segnare il suo miglior tempo stagionale in batteria ha chiuso al secondo posto la finale dei 100 metri delfino del prestigioso meeting di Roma. Il ticinese è stato preceduto dall'ungherese Milak.
0: Sulla A2 ci sono code di 4 km tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, in direzione sud con attese di 40 minuti circa. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
2: Rete 1.
0: Buongiorno, buongiorno, sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 11, vi va di iniziare con gli UEM? 9 e 6 direi di sì, fa l'effetto di un caffè.

Ma come detto, io spero che abbia avuto su di voi, se ne avevate bisogno, questo effetto di riscaldamento, di partiamo con la nostra giornata. Naturalmente salutato Davide Gagliardi, i suoi ospiti, tutte le cose che ci siamo raccontati. La mattina di Rete 1 prosegue tenendovi compagnia prima dell'arrivo anche di Michela Daghini con una sua ospite. Avete forse sentito la nostra promo poco fa. Allora, di che cosa parliamo noi da qui alle 11? Faremo nella prossima ora un bel viaggio nel territorio che farà un po' il paio, è un po' più che il paio, perché durante questo stesso orario, dalla metà di luglio, dall'11 di luglio, saremo insieme a una redazione al femminile qui su Rete 1 e faremo un giro delle redazioni, davvero, non della Rete 1, ma delle redazioni dei giornali locali che animano la Svizzera italiana. Anch'io però do il mio contributo in questo senso, busseremo alle porte di Il Mendrisiotto. Invece il tema da qui, insomma, fino nella prossima mezz'ora sarà una cosa che ci riguarda tutti, ma proprio tutti: cosa faccio da mangiare oggi? Soprattutto ci pensi quando fa freddo in inverno, perché vorresti qualcosa di caldo e pronto subito, che ti scalda un pochino lo stomaco e i pensieri. Quando fa caldissimo invece in estate, il contrario. A volte si tende a veramente cibarsi con poco purché sia freddo, e la parte, diciamo così, dell'equilibrio nutrizionale passa in secondo piano. Parleremo di nutrizione tra poco con un ospite, ma prima di Rotta su Cuba.

0: Mentre c'erano i dirotto su Cuba, alcuni di voi allo 0763211113 mi scrivevano: l'unica soluzione è cercare di fare da mangiare presto la mattina quando ancora non si muore di caldo. O messaggi insomma di questo genere. Piero dice: ho già preparato per tutti l'insalata di riso. Vero, il riso in insalata è sempre uno delle cose, diciamo dei pilastri dell'estate, insieme al prosciutto e melone per esempio, o la caprese. Poi però diciamo che non può finire qui. Abbiamo con noi adesso una nutrizionista, autrice del libro Cresci bene, vivi meglio. Lei si chiama Elisa Stanga e anche il suo sito si chiama Cresci bene, vivi meglio.ch. Quindi se adesso volete digitare questo sito vedrete anche l'immagine sorridente di Elisa Stanga che vi dà il buongiorno. Benvenuta a Rete 1, Elisa.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Allora, Cresci bene, vivi meglio si può definire un atlante, è illustrato, è colorato, è semplice, e l'idea è quella di capire l'alimentazione un po' per tutti. Si parla di bambini, di famiglie, dunque anche per gli adulti. Non stiamo parlando di un'altra dieta, però di una guida per essere un po' in equilibrio mangiando. Questa era l'idea di partenza. La parte che trovo interessante è che questi anni si parla sempre di più di essere consapevoli sul cibo, di alimentarsi in modo equilibrato, di cercare di variare lo stile della cucina. Ci sono tante ricette, le troviamo facilmente online, sui social, insomma in questi anni se ne parla veramente tanto e siamo tutti un po' più consapevoli. A questo punto, Elisa Stanga, qual è la particolarità di Cresci bene, vivi meglio e del progetto che ne deriva?
1: Allora, diciamo che Cresci bene, vivi meglio nasce da una domanda molto semplice che mi sono posta quando ero incinta di mio figlio: che cosa significava davvero mangiare sano? E in quel periodo lavoravo già in ambito sanitario all'interno di uno studio medico e avrei dovuto sapere rispondere realmente a questa domanda, ma mi sono resa conto che il tutto era molto teorico, perché spesso parliamo di carboidrati, grassi, proteine, vitamine, minerali, ma spesso sono parole che rimangono lì, rimangono teoria. E da lì è iniziato un periodo di studio, ho letto diversi libri, approfondimenti sull'alimentazione, trovavo tanti contenuti validi, ma spesso alcuni con ideologie personali, alcuni molto tecnici e difficili. Io invece avrei voluto leggere, diciamo, un libro che si basasse su una base scientifica solida, però semplice, chiara, molto comprensibile. In pratica diciamo che avrei voluto trovare il libro che ho scritto.
0: Sì, ha scritto il libro che avrebbe voluto trovare in precedenza.
1: Esatto, essendo che non l'ho trovato ho voluto proprio scrivere questo libro, no? Un libro che potesse racchiudere veramente una conoscenza, una consapevolezza partendo dalle basi, senza regole rigide di dieti, ma proprio una conoscenza che poi permettesse veramente un'autonomia anche durante la spesa.
0: Eh sì, perché alla fine una buona alimentazione parte quando facciamo la spesa. Mi viene da dire, non è che necessariamente dobbiamo comprare prodotti costosi o fare molta ricerca, però la parte importante è sempre questa della consapevolezza. Elisa Stanga, abbiamo appena iniziato, rimanga con noi, ascoltiamo prima i Counting Crows.

0: Qui si parla di innamorarsi per caso con i Counting Crows. Stavo pensando che cucinare che cos'è se non un atto d'amore. Poi c'è anche chi lo fa per dovere, però è sempre per senso di cura che lo facciamo. Stiamo parlando di alimentazione con la nutrizionista Elisa Stanga, che ha scritto il libro Cresci bene, vivi meglio, così si chiama anche un sito molto colorato dove la trovate. E stavamo considerando il fatto che Elisa si è ritrovata a scrivere il libro che non trovava, insomma, nei negozi. Stavamo parlando del fatto che in teoria sappiamo tutto, nei fatti spesso si fa un po' di confusione quando si parla di alimentazione. Il suo Elisa è un progetto con una finalità dunque educativa, sociale, e allo stesso tempo deve essere comprensibile, accessibile. È inutile avere dei contenuti spiegati in maniera alta, aulica, se poi si fa confusione e si confondono, non so, proteine e carboidrati, che nella vita di tutti i giorni sono cose che in teoria dovrebbero sempre esserci nei nostri pasti, ma facciamo confusione. Come mai non si riesce a veicolare questa consapevolezza in modo pratico? E qui e arriva anche la soluzione che ha cercato di mettere su carta lei.
1: Sì, esattamente, è un po' questo il concetto che ho voluto fare, perché oggi si parla molto di alimentazione, ma spesso abbiamo tante informazioni senza riuscire poi davvero a trasformarle in scelte concrete e pratiche, no? Perché sentiamo parlare appunto di carboidrati, grassi, proteine, zuccheri, fibre, vitamine, minerali, ma rimangono spesso parole alle quali non dare poi un vero nome, e quindi ci si pone molte domande su ogni tematica, e per questo progetto ha voluto partire dalle basi, perché credo che solo conoscendo il nostro corpo e comprendendo proprio il cibo possiamo diventare poi autonomi nelle scelte quotidiane, nella spesa quotidiana. Il libro crea quindi poi un percorso completo, parte dalla digestione, dal funzionamento dell'organismo, passa poi dal piatto sano alla piramide alimentare, ai carboidrati, grassi, proteine, vitamine, minerali, all'acqua, al sale, fino ad arrivare poi alla parte più pratica, come leggere un'etichetta. È importantissimo, perché se non so leggere un'etichetta non riesco a capire o determinare se quel prodotto è nutriente oppure no. Crea poi anche la possibilità di riuscire a costruire un piatto equilibrato, organizzare colazioni, merende, e propone poi alla fine anche delle ricette semplici e nutrienti. Tutto questo poi era chiuso in un libro di 300 pagine, oltre a 4, dove tutto è illustrato, così da permettere poi dopo anche sia bambini, ragazzi e adulti un linguaggio semplice, chiaro e poi immediato, proprio grazie anche alla grafica che è stata realizzata dallo studio grafico Shaggy, e quindi ha preso poi dopo un vestito completamente diverso e di impatto molto importante, e lavorando anche con Edizioni Fontana ha permesso poi di concludere un libro meraviglioso.
0: Si diceva che si parte dalla digestione, si attraversa fino al piatto sano, la lettura delle etichette. Questo ultimo aspetto, per esempio, mi fa pensare a quanto adesso deleghiamo le ricette a chi ce le propone sui social, magari, e deleghiamo la lettura delle etichette a delle applicazioni che in teoria dovrebbero aiutarci. Però, come diceva lei, se non abbiamo prima gli strumenti di base, la consapevolezza di che cosa poi c'è dentro veramente, con la nostra testa, col nostro ragionamento, decade un po' tutto. Mi domandavo anche, lei si definiva mamma e nutrizionista, diventare genitore ha cambiato lo sguardo sulla applicazione tra la teoria e la pratica, e poi anche con la sua professione?
1: Sì, diciamo che diventare genitore l'ha cambiato completamente, perché diciamo che questo progetto è nato da genitore, perché proprio da genitore mi sono posta quella domanda e quale fosse l'alimentazione corretta, perché dentro di me c'era un bambino, non c'ero solo io a chiedermi quale fosse l'alimentazione corretta, e proprio da lì è partita la domanda, proprio pensando al suo corpo e non più solo alla mia salute, ma a un bambino che cresceva dentro di me e dal quale volevo prendermi cura nel miglior modo possibile. E iniziando a analizzare il suo corpo visto dall'interno, ho iniziato anche a chiedermi: proviamo a visualizzare anche il cibo visto dall'interno, quindi andare all'interno anche di ogni cibo per poter capire realmente cosa fosse veramente sano oppure no. E da lì è partito tutto un percorso che mi ha permesso poi di capire realmente, anche facendo la spesa, quali alimenti fossero nutrienti oppure no. per questo nel mio libro ho voluto proprio anche parlare molto sulla comprensione di ogni tematica e finire con la conclusione della lettura proprio delle etichette, per permettere poi dopo alle persone un'autonomia vera. Se io so leggere un'etichetta, so acquistare un cibo nutriente, e non pertanto vuol dire che non sia goloso, buono, anzi assolutamente, semplicemente so scegliere alimenti, nutrienti e golosi. E questo è partito sicuramente da mamma, perché probabilmente per noi stessi forse non ci prendiamo così tanta cura. Quando arriva un bambino invece le domande sono duplicate e quindi ci mettiamo ancora più in discussione. E proprio grazie ad essere mamma questo libro, diciamo, ha potuto
0: arrivare, venire alla luce.
1: Esatto.
0: Allora, Elisa, io so che poi tra pochi minuti lei ci deve lasciare, ma io le faccio una proposta. Io adesso manderei Fulminacci con una canzone, e poi naturalmente diversi degli ascoltatori stanno domandando: va bene, ma quando fa così caldo cosa preparo di veloce? Perché c'è anche un altro aspetto all'interno di Cresci Bene, Vivi Meglio, che è il fatto che ci si può organizzare. Adesso si parla in inglese, si dice meal prep, è un altro contenuto che appare anche sui suoi social.
1: Esatto.
0: Magari facciamo questi neanche 3 minuti di Fulminacci e ci salutiamo con un'idea per il pranzo. Che ne dice?
1: Sì, va bene.

0: me. Stiamo ancora parlando con Elisa Stanga, che è nutrizionista, ha scritto Cresci bene, vivi meglio, si chiama così il sito, anche il suo profilo Instagram, dove vi dicevo trovate anche un po' di contenuti. Passo ai vostri messaggi, quelli che arrivano allo 076 321 1113. Qualcuno dice: in realtà siamo troppo abitudinari, prendiamo sempre le stesse cose perché abbiamo poca fantasia o siamo di fretta. Qualcun altro scriveva: ma tutti i poveri legumi, la gente si dimentica spesso che sono proteine. Insomma, arrivano un po' di reazioni. Elisa Stanga, però prima di salutarci, dicevamo, visto anche il tema di questi giorni, il caldo, caldo fa caldo, ci lascia con un'idea per che cosa possiamo semplicemente portare a tavola oggi per essere equilibrati ma con gusto?
1: Diciamo che d'estate le insalatone sono sempre le più gettonate, sia per poterle portare fuori casa, adesso con questo caldo magari anche al fiume. E le mie preferite si legano un po' prendendo il cereale nella sua completezza, quindi magari un chicco di farro piuttosto che un chicco d'orzo, piuttosto che andiamo appunto su chicchi antichi che sono buonissimi, vanno semplicemente riscoperti e riprovati, oppure per chi non vuole scegliere questi carboidrati va benissimo anche un couscous integrale. Aggiungo magari un buon grasso che è il pesto. Imparare anche a dar gusto all'insalatone permette veramente di dare gusto al palato anche dei bambini, quindi permettere di apprezzarli, non vuol dire nascondere ma semplicemente esaltare in gusto, e poi dare dei buoni grassi, quindi grazie al pesto, all'olio e alle noci. Ancora meglio se lo facciamo in casa, potrebbe essere un pesto al basilico, al prezzemolo, alla rucola, piuttosto che pomodori secchi che sono buonissimi. Aggiungere delle belle verdure fresche tagliate fini fini, potrebbero essere anche semplicemente dei pomodori, dei peperoni o dei cetrioli, piuttosto che, se voglio, anche melanzane, zucchine grigliate. E scegliere una proteina, che sarebbe ideale scegliere un po' più spesso le proteine di origine vegetale, quindi legumi, ceci, fagioli, lenticchie. Magari per i bambini spesso, se fanno fatica ad apprezzarli, io consiglio i cannellini, che sono più dolci come legumi e possono essere apprezzati con più facilità anche proprio per la loro masticazione. Altrimenti una proteina scelta di origine animale, preferibilmente quando si parla di origine animali come carne, preferibile magari la carne bianca per non eccedere con quella rossa, oppure potrei scegliere la feta, potrei scegliere il pesce e comporre così un'insalatona completa da portare fuori porta o da mangiarla comodamente a casa.
0: Devo dire che
1: di
0: sì,
1: un po' diverso e completo.
0: E con questo elenco in realtà Elisa Stanga ci ha già fatto un elenco di schiscette, di possibilità per il pranzo da portare in ufficio per una buona metà della settimana. Ci siamo anche portati avanti. Se poi si cucina qualcosa in anticipo, come per esempio lei diceva, la possibilità del fare i cereali un po' in più e si conservano per un pasto successivo, ecco che abbiamo fatto un po' di questo misterioso meal prep, cioè preparazione esatto. In anticipo.
1: Queste sono molto comode. Io lavoro praticamente solo di meal prep, quindi è cucina organizzata, ed è solo un passaggio, un inizio, poi diventa pratico e comodo per tutti. Significa in definitiva cucinare per 2 ore, massimo 3 ore, magari 2 volte a settimana, ed avere organizzato completamente la settimana, perché si cucinano carboidrati, grassi, proteine e anche poi dopo tutte le verdure, si lasciano in frigo ed estate è comodissimo perché mangiamo prevalentemente o quasi solo cibi freddi e freschi, e quindi prenderli dal frigo e allestirli al momento, allestirli anche in modo goloso, perché vengono preparati comunque anche diverse salse o pesti per poter poi condire le insalatone o le preparazioni estive, ed è un metodo veramente molto comodo e originale per poter mangiare sempre sano e nutriente e soprattutto goloso, perché arrivare a casa e pensare di dover cucinare un piatto completo organizzando carboidrati, grassi, proteine, le vitamine e minerali, quindi tutte le verdure, e farlo magari in 10 minuti, diciamo che è un'utopia un po' difficile e anche molto pesante e impegnativa. Avere cibo pronto in frigorifero permette poi di concretizzare questo questo aspetto molto difficile in modo veloce.
0: Sì, diventa
1: organizzarsi, diciamo.
0: Diventa anche giocoso perché gli ingredienti sono già lì, posso di volta in volta abbinarli come preferisco. Elisa Stanga, nutrizionista, esatto. Segnalo il sito, il libro, il social, si chiama nella stessa maniera, Cresci Bene, Vivi Meglio, dicevo coloratissimo, la ringrazio per questo intervento, torneremo sicuramente
1: grazie
0: a parlare della consapevolezza alimentare, perché appunto, come dicevo, adesso vanno tanto di moda per esempio queste applicazioni per leggere le etichette al posto nostro. Se invece ci diamo noi gli strumenti per farlo, sicuramente se ne sappiamo noi di più, abbiamo più controllo e, su anche quello che mangiamo. Grazie Elisa Stanga, a risentirci.
1: Grazie di cuore a voi, buona giornata a tutti.
0: Le notizie della viabilità, ci trasferiamo sulle strade, sulla A2 al San Gottardo, direzione sud, ci sono colonne di 4 km, attese di 40 minuti a partire da Amsteg. In direzione nord, colonna di 1 km e attese di 10 minuti a partire da Quinto. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. Take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Laura Pausini con Benvenuto. Cambiamo completamente tema, giriamo pagina, facciamo i turisti magari nella nostra città, anche perché è un'attività che esiste da tempo, però c'è sempre quella cosa che dici: ah, la prossima volta, stavolta non mi sono organizzato. A partire da oggi e per 5 sabati estivi il Teatro Sociale di Bellinzona sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13, quindi tra poco e fino alle 13, e per i prossimi 5 sabati estivi. È un'iniziativa molto particolare perché quello di Bellinzona è l'unico teatro all'italiana, cioè la conformazione, un po' come la Scala di Milano, se non siete mai stati a quello di Bellinzona, quello lì è il teatro all'italiana ed è l'unico, dicevo, teatro all'italiana ancora esistente in Svizzera per questo monumento di importanza nazionale inserito nella strada europea dei teatri storici. Altra cosa interessante di queste visite è che sono senza prenotazione, quindi si parte oggi, poi saranno non sempre in sequenza, l'11, il 18, il 25 di luglio e un'altra giornata sarà il 29 di agosto. Ci sarà il personale sul posto che quindi potrà darvi informazioni sulla storia dell'edificio, sull'architettura, ci saranno le schede informative in italiano ma anche in tedesco, quindi se avete un amico, se ci state ascoltando dalla Svizzera tedesca, c'è anche questa possibilità. E poi c'è un libro che racconta tutta la storia e le caratteristiche architettoniche dell'edificio, quindi del Teatro Sociale di Bellinzona. Se siete in zona, se siete al mercato, se non lo sapevate, ecco, anche questa mattina dalle 10 fino alle 13 c'è questa possibilità, ripeto, gratuita, di visitare un gioiello del nostro territorio per tutti, senza riservazione. Mi sembra una bella opportunità.

Howard Jones, questa new song su Rete 1. A proposito di new song, arriva una nuova canzone di Michele Zarrillo. È arrivata proprio ieri, è uscita ieri la nuova canzone che si chiama non è un titolo stupefacente, sono d'accordo, si chiama Ti amo. Però c'è da dire che quando sappiamo che sta per arrivare una canzone o un album di Michele Zarrillo, su di lui abbiamo tante aspettative, perché in effetti lui dai tempi di L'elefante e la farfalla, sapete quanto tempo è passato? 30 anni, 50 anni di carriera quest'anno con un tour teatrale che proprio celebra queste due date importanti, cioè dal cantante che ha fatto appunto L'elefante e la farfalla, Una rosa blu. Ci aspettiamo sempre tanto, ci aspettiamo che con la sua grande sensibilità nell'interpretare Michele Zarrillo ci consegni un'altra grande canzone sull'amore o sui sentimenti. Se non l'avete ancora ascoltata su Rete 1, eccola qua. Ti amo, la novità dell'estate 2026 di Michele Zarrillo.

0: qualche anno fa, qualche decennio fa, non c'era estate senza una nuova canzone di Ricky Martin. Eppure, torniamo al 1999, sembra l'altro ieri, con questa Living la Vida Loca, che ci ha portato alle 10.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Sta lentamente rientrando l'emergenza canicola che da giorni sta interessando gran parte dei paesi europei, con temperature ben al di sopra della media stagionale. In Francia da domani sarà revocata l'allerta rossa alla luce delle previsioni meteo che annunciano un calo delle temperature. Da lunedì è previsto l'arrivo di una perturbazione con aria più fresca. L'eccezionale ondata di caldo ha fatto registrare ieri a Basilea un nuovo record per il mese di giugno, con un picco di 39 gradi che oggi potrebbe raggiungere anche i 40, mentre quella trascorsa è stata un'altra notte tropicale con temperature che sono rimaste stabili sopra i 25 gradi in gran parte del paese. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi e controattacchi nel conflitto russo-ucraino. Kiev è tornata a colpire con missili e droni soprattutto strutture energetiche russe, ma anche obiettivi strategici, tra cui una base militare nella regione di Volgograd. Nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha nuovamente aperto la porta al dialogo con Mosca, dicendosi pronto a colloqui per trovare una via che porti ad una tregua e alla fine delle ostilità. Zelensky, che ha però chiesto al Cremlino un gesto di buona volontà e un passo concreto verso la pace. Dall'interno i delegati di PLR, Verdi e Liberali si riuniscono oggi, rispettivamente a Soletta e Knoxville, per prendere posizione soprattutto sui temi in agenda durante le prossime votazioni federali. Sotto la lente in particolare l'iniziativa popolare sulla neutralità dell'associazione pro-Suisse vicina all'UDC. Entrambi gli schieramenti avranno modo anche di affrontare temi interni. Verdi e Liberali, ad esempio, discuteranno del possibile lancio di una raccolta firme per un referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano, il Belgio, vincendo 5-1 sulla Nuova Zelanda, ha chiuso in testa il suo girone davanti a Egitto e Iran, che hanno pareggiato 1-1. Iran, come terza, passa ai sedicesimi e con molta probabilità sarà l'avversaria della Svizzera il 3 luglio a Vancouver. Nella notte invece da segnalare il successo della Spagna per 1-0 sull'Uruguay, risultato che elimina i sudamericani e promuove assieme agli spagnoli anche Capoverde, che ha pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita. Capoverde che nei sedicesimi se la vedrà con l'Argentina. Intanto si conoscono altri tre accoppiamenti dal prossimo turno, che saranno Francia-Svezia, Norvegia-Costa d'Avorio e Germania-Paraguay. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
1: Rete 1.
0: Di nuovo buongiorno, 10 e 3 minuti. Io sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 11. Ve la ricordate questa estate? A me sembra che questa fosse veramente una di quelle hit che non ci siamo levati dalle orecchie per molti mesi. Che effetto fa riascoltarla 14 anni dopo Somebody That I Used To Know? No.

per te era un libro aperto, adesso la vostra vita è cambiata e non ne sai più nulla. Questa l'atmosfera creata da Gauthier e Kimbra su Rete 1. Stavo facendo una riflessione tra me e me, parlando anche Lino Bini, prima ci raccontava di questa ondata di caldo, questo picco delle temperature. Cos'è che ha detto Lino Bini? Eccezionale ondata di caldo ha fatto registrare ieri a Basilea un nuovo record per il mese di giugno, picco di 39 gradi, ma oggi potremmo raggiungere i 40. Ecco, stavo proprio pensando, forse in futuro, non un futuro molto lontano, avete presente quando ci sono gli eventi all'aperto e c'è scritto la data è questa, poi in piccolo c'è scritto in caso di maltempo l'evento è rinviato nel giorno X, oppure l'evento è cancellato, oppure l'evento è ospitato al chiuso. Magari in futuro avremo lo stesso genere di avviso in caso di canicola, perché questa nuova normalità a cui dobbiamo velocemente adattarci fa sì che l'estate, speriamo solo in un momento determinato e racchiuso del periodo, non sia più quella che magari ci ricordiamo. Stavo pensando che diversi appuntamenti all'aperto, dallo stare insieme al godere di alcuni spettacoli e feste, dovremmo insomma riprenderlo in considerazione e tutelarci non solo per il maltempo, ma anche cosa fare quando farà troppo caldo. Intanto hanno dovuto prendere una decisione a modo suo storica anche questa a Caslano, perché per questo lunedì era prevista la classica festa del pesce fritto e l'evento è stato sospeso, annullato. Gli organizzatori dicono che questa decisione di annullare è stata presa con senso di responsabilità e con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza di tutti, perché prosegue l'allerta canicola di grado 4, quindi questa festa, che è un momento che contraddistingue in simpatia e in amicizia il paese di Caslano, la festa del pesce fritto di lago, annullata. Io credo che chi è del posto non sia particolarmente contento, ecco, di questa decisione, non per il motivo dell'annullamento, che appunto è questo senso di responsabilità, tutelare la sicurezza, la salute di chi partecipa, ma immaginate dei volontari, di tutti gli operatori che sono coinvolti nell'organizzazione. Lavorare, prestare insomma servizio di volontari con queste temperature così calde poteva comportare davvero dei rischi legati per il caldo, e quindi amareggiati sì, con però, io spero, voglia di dire la prossima volta prendiamo questo tempo per poter fare ancora meglio. Trovate tutte le informazioni su Proclaslano. Comunque questa potrebbe essere solo una delle varie iniziative che, speriamo di no, ma dovranno essere ripensate anche per la canicola.

0: Io mi aspetto l'anno prossimo, 2027, grandi celebrazioni per questi 20 anni che saranno di Grace Kelly, la canzone che ci ha fatto conoscere Mika, e poi insomma tutto il resto è storia, come si dice in questi casi. Quest'estate su Rete 1 al sabato mattina ci sarà dall'11 di luglio Punto e a Capo, un magazine dove le colleghe faranno il punto su ciò che è accaduto, ripartono da capo e guarderanno cosa arriva. Ci saranno temi, notizie, ospiti, riflessioni e in questi sabati mattina vorremmo anche ospitare chi lavora nelle molte riviste della Svizzera italiana, proprio per parlare di come sta il giornalismo locale. Ci sono tantissime pubblicazioni molto molto seguite. Io non sono da meno e questa mattina noi chiacchieriamo con Cristina Ferrari, che è giornalista, oltre 30 anni di esperienza, è attualmente responsabile di redazione de Il Mendrisiotto, che è il bimestrale illustrato del Mendrisiotto, come dice il nome, Basso Ceresio, lo pubblica Armando Dadò Editore. Buongiorno Cristina Ferrari, benvenuta a Rete 1.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Come elemento importante, anche se adesso ci concentreremo in generale sul giornalismo e sull'editoria un po' locale, segnalo anche che dallo scorso anno lei cura il programma Segni dei Tempi, il settimanale televisivo evangelico che si occupa appunto di spiritualità, etica, diritti umani, quello che è in onda su RSI La 1 il sabato alle 12.05, poi come sempre sull'app. Cristina Ferrari, come dicevo, la mattina del sabato durante l'estate ospiteremo chi lavora nelle tante riviste della Svizzera italiana, le riviste che si dedicano al giornalismo locale. Sono di più le redazioni delle puntate che avremo a disposizione, ma ci farà piacere poi per tutta l'estate accogliere anche un momento dove chiederemo agli ospiti di commentare una notizia che li ha colpiti in questa settimana che in questi giorni si conclude. Cristina Ferrari, la faccio partire subito con l'elemento forte: a parte il caldo, qual è la notizia su cui lei si è soffermata con quest'occhio giornalistico questa settimana?
1: Beh, devo dire la verità che purtroppo devo portare una notizia un po' negativa, quando si parla anche di belle notizie, di buone notizie, invece quella che mi ha colpito particolarmente questa settimana, perché anche da, non solo da professionista ma anche da mamma, è quella appunto dell'omicidio del giovane ragazzo Mirko, omosessuale, da parte del padre. Quindi ecco una notizia che...
0: Un fatto italiano,
1: dire,
0: giusto?
1: D'oggi, un fatto italiano, sì. Un fatto italiano, ma che credo che sia declinabile un po' ovunque, perché c'è ancora questa scarsa accettazione della sensibilità nell'altro, no? In questo caso del figlio, di una sensibilità diversa, e questo mi ha particolarmente scioccato, perché anziché magari affiancare, accogliere, ascoltare chi si trova in una situazione anche affettiva, sentimentale, un po' ancora magari lontana dalla nostra mentalità o da quella mentalità, ecco, c'è stato addirittura un fatto così tragico. Questo mi ha particolarmente colpito, sì. Ecco, cadiamo purtroppo, anche la cronaca ce lo insegna, sempre un po' purtroppo in brutte notizie, quando invece dovremmo invece declinare anche la notizia in buona notizia. E quello che fanno queste riviste, ecco, arrivando poi al nostro tema, è anche quello di dare al lettore delle buone notizie.
0: Sì, perché il territorio, per fortuna, la gente, i tantissimi volontari, come diceva la canzone, no? La storia siamo noi, ecco, la comunità siamo noi, quello che accade siamo noi, e per fortuna di cose da raccontare ottime, buone o semplici miglioramenti ce ne sono tante. Dunque torniamo al giornalismo locale, è questo tipo di valori che racchiude?
1: Sì, sicuramente. Il giornalismo locale, la cronaca locale è molto legata al territorio, è fondamentalmente legata al territorio. Quindi il bello di questo tipo di giornalismo è il contatto con le persone, le interviste, il racconto di storie. Ed è questo che è bello nella nostra professione, il voler e il dover raccontare delle storie declinate anche qui in tutti i modi, no? Pensiamo a tutte le associazioni sportive, culturali, pensiamo ai personaggi che animano anche i nostri territori, le nostre regioni, penso al Mendrisiotto ma anche tutto il resto del cantone. e vi sono delle storie davvero belle. Ecco, le riviste locali secondo me hanno ancora la possibilità di mettere in evidenza queste storie.
0: Tra l'altro il suo è una specie di amore che si rinnova, perché lei ha lavorato per il Giornale del Popolo, per la Regione, ha avuto lunga esperienza nelle redazioni locali e quindi è una storia di amore per la cronaca che si rinnova. Viene anche da pensare, chi ci ascolta, compreso il pubblico di Rete 1, vuole sapere cosa succede nel mondo, ma forse in un certo senso gli interessa quasi di più sapere cosa succede sotto casa.
1: Sicuramente, sicuramente. Lei ha accennato al Giornale del Popolo, che è stata il mio primo amore, e lì proprio avevamo delle piccole rubriche come dove quando era una, e piccola cronaca la chiamavamo, però lì si concentrava proprio la cronaca del territorio ed era la più letta. Quindi il fatto di dare la possibilità ai nostri lettori di riportare notizie legate al nostro territorio, alle nostre vite, ai nostri eventi, questo è un punto di forza delle riviste ancora, diciamo, chiamiamole così, di cronaca locale, che indipendentemente, ecco, dalle notizie più generali, come dice lei, che vengono dal mondo, che al giorno d'oggi possono essere anche lette su tanti altri portali, penso anche a Instagram o a altri social, ecco, no, la cronaca locale deve essere ancora riportata dal giornalista, ed è questo il bello: l'incontro con l'altro, l'ascolto dell'altro, riuscire a individuare delle storie che poi puoi raccontare a chi ci legge. Questo è il bello della nostra professione, e devo dire la verità che essere giornalista responsabile di questa piccola rivista mi dà tante soddisfazioni. Devo ringraziare anche comunque gli editori, che da sempre poi mi hanno dato la possibilità di mantenere anche questa responsabilità, pur avendo poi un impegno come oggi a segni dei tempi, non dico diverso, perché anche qui c'è l'incontro con tante persone, tante storie, è una bellissima esperienza. E io sono molto contenta, sono molto soddisfatta.
0: Volevo tornare su qualcosa, se si nasce o si diventa in questo senso giornalisti di cronaca locale, ma ci torniamo tra un attimo, perché prima ascoltiamo Zucchero, torniamo indietro all'89, A Wonderful World. Già lì si domandava che mondo fosse, in che mondo ci ritrovavamo, e sono passati quasi 40 anni.

0: con Zucchero in A Wonderful World. Stavamo raccontando, lo faceva per noi Cristina Ferrari, che è giornalista, ha oltre 30 anni di esperienza. Abbiamo raccontato un pochino il suo passato, Giornale del Popolo, La Regione, adesso è responsabile di redazione de Il Mendrese 8, perché stiamo parlando di cronaca locale, di editoria locale dei, e lo faremo spesso nei sabati mattina di Rete 1. Parleremo di come queste pubblicazioni sono ancora e per fortuna molto amate, acquistate e lette. Acquistate e lette sono già due cose diverse, perché un conto sono le copie che vengono stampate, ma poi si sa, una copia rimane anche a disposizione di una famiglia o di un bar, per esempio, quindi viene letto da molti di più di quelli che effettuano l'acquisto. Con Cristina Ferrari, però, dicevo, e lì ci siamo fermate, stavamo parlando dell'amore per la cronaca, per la dimensione più vicina a noi dell'informazione. E quindi la mia domanda successiva per Cristina Ferrari è: ma si nasce o si diventa? Nel senso, c'è sicuramente una questione di gusto, di piacere di andarsi a cercare le notizie del territorio, però c'è anche la privacy, c'è anche il fatto che a volte una persona ha un'ottima storia da raccontare, almeno noi vediamo che abbia un valore anche per le persone a cui l'andremo a proporre, però c'è un po' di reticenza. Come si bilancia questa sorta anche di ricerca psicologica a volte dietro le notizie, Cristina Ferrari?
1: Sì, io credo di essere nata giornalista, nel senso che ho ritrovato peraltro recentemente un vecchio quaderno dove con degli amici avevamo tutti dei compiti in questa casetta che avevamo costruito nel bosco, e io avevo scritto giornalista comunicazione del gruppo Cristina Ferrari. Quindi il giornalismo è sempre stato nelle mie corde, come si dice. Ho sempre amato tanta curiosità. Ho sempre avuto tanta curiosità, sono molto curiosa, i miei figli molte volte quando vengono gli amici a casa si arrabbiano perché dicono che faccio troppe domande. E quindi ecco, la curiosità è uno degli elementi che secondo me un giornalista deve avere, il rispetto di chi hai di fronte, il conoscere la sua storia, quello che devi riportare. Anche qui ecco, parlava di privacy, cosa si può riportare, cosa non si può riportare, però ecco il fatto di dover anche andare alla ricerca di cercare delle storie belle da raccontare, anche brutte molte volte certamente, questo è l'aspetto più bello della mia professione, ed è bello farlo in una rivista locale, ma è bellissimo anche farlo oggi con Segni dei Tempi, dove anche in questa stagione abbiamo incontrato tantissime bellissime persone che ci hanno raccontato le loro storie. Ed è bello vedere da giornalista, quando hai di fronte una persona, come anche reagisce positivamente, no? Il fatto di vederli anche contenti, felici nel voler raccontare le loro storie.
0: Sì, stavo pensando mentre parlava Cristina Ferrari che si dice sempre i giornali, i media riportano le brutte notizie, ci sono anche quelle belle, dovremmo parlarne di più. Mi viene da pensare che più le storie sono tra virgolette piccole, più si pensa vabbè, ma non ho fatto niente di particolare con la mia storia, la mia azione, il mio momento di volontariato, il mio, non so, rimettere a posto il terreno, mettere a posto quella cosa lì. E invece sono tutte queste piccole storie che migliorano la vita di una comunità, no?
1: Sicuramente. Porto qualche esempio proprio anche recente della rivista del Mendrese 8 e Basso Ceresio, dove abbiamo raccontato per esempio la storia decennale dell'associazione monitori della Svizzera italiana, del Mendrisio 8, persone che appunto danno il proprio tempo ai ragazzi nelle colonie d'estate soprattutto, oppure lo Sport Club Balerna, anche qui una storia molto lunga, dove i giovani hanno la possibilità di crescere, di essere educati al rispetto dell'altro, essere educati all'impegno, perché anche in una squadra di calcio bisogna metterci molto impegno. E quindi ecco, sono storie che raccontano, come dice lei, spaccati della nostra vita, e forse anche per questo la gente ama leggere questo tipo di notizie.
0: Sì,
1: in fondo siamo noi.
0: È vero, quello che leggiamo siamo noi, o il nostro vicino di casa, il nostro quartiere, eccetera. In effetti volevo tornare su questo punto, perché in un mondo dove il giornale cartaceo, non dico che sta sparendo, ma in termini generali non se la passa benissimo, le riviste locali, guardavo un po' i numeri di stampa e distribuzione, continuano ad avere uno zoccolo duro di lettrici e di lettori. Mi sono anche domandata se non sia una questione anagrafica, ma chiedo di più a lei.
1: Ma diciamo anche le riviste locali hanno difficoltà, penso alla pubblicità naturalmente. È vero che c'è uno zoccolo duro di lettori e di abbonati soprattutto, perché le riviste locali sono soprattutto fatte da abbonati, cioè si trovano poco nelle edicole e la maggior parte, ecco, dei nostri lettori sono proprio chi ama riceverlo a casa, e qui c'è ancora probabilmente anche il desiderio di averlo a casa, di poterlo sfogliare, come diceva lei prima, anche la possibilità di mantenerlo nel tempo, quindi poi magari passa, non so, il nipote o la zia o lo zio e glielo si passa. Molte delle nostre riviste anche vanno, per esempio, come diceva lei, non solo nei bar, ma magari anche nelle sale d'attesa dei medici, quindi molte persone hanno la possibilità di vedere la rivista e quindi magari anche di fare un abbonamento. Il fatto che sia cartaceo, secondo me, dà ancora la possibilità di prenderselo nei momenti, magari durante la colazione o in un momento libero, e poterlo sfogliare, vedere le fotografie, leggere le diverse notizie, e questo speriamo che possa anche continuare. Io credo che la carta continuerà comunque.
0: Sì, ogni tanto faccio questo esempio anche io, quando mi chiedono ma ormai i giornali sono morti, io rispondo ma dicevano così anche dell'opera e del teatro, eppure mi sembra che ci sia ancora gente che ci va. Cristina Ferrari, se ancora un attimo le chiedo, ascoltiamo Tony Bennett, poi torno da lei perché ho ancora un paio di domande.

0: Tony Bennett e Lady Gaga delle Lady is a Tramp. Sorrido perché anche le loro dicevano: è andata all'opera, è stata sveglia, per fortuna. Siamo ancora al telefono con Cristina Ferrari, che è giornalista e responsabile della redazione del Mendrisiotto, il bimestrale illustrato di Mendrisiotto, naturalmente Basso Ceresio. Stavamo parlando della fortuna, della vita, delle pubblicazioni che si occupano principalmente di temi e cronache locali. Il numero attuale, che copre giugno e luglio, è appena uscito. Intanto siete già al lavoro per quello che coinvolgerà il periodo di agosto e settembre. Su cosa state lavorando, Cristina Ferrari?
1: Ecco, anche qui il collegamento stretto con il territorio. Posso anticiparvi un'intervista nella rubrica Profili con la nuova presidente del WWF della Svizzera Italiana, Sofia Cereghetti. Anche qui vedete l'incontro con l'altro, raccontare una storia. E qua parleremo appunto di della nuova presidente Momò del WWF della Svizzera Italiana. Oppure penso a un'altra rubrica, microfono aperto, dove daremo voce ai responsabili dello skate park di Mendrisio, che a circa un anno dalla sua apertura raccoglie tantissimo pubblico, tantissime persone che non solo lo frequentano per lo skateboard, ma anche come attività di tempo libero.
0: E quindi questo, insomma, è quello che c'è, che sta bollendo in pentola. Infine, Cristina Ferrari, dicevamo anche del suo lavoro come curatrice dallo scorso anno del programma Segni dei Tempi, che è questo settimanale televisivo evangelico, spiritualità, etica, diritti umani. È l'appuntamento di RSI La 1 al sabato alle 21:05. Abbiamo detto però
1: alle 12:05.
0: Ho detto una cosa per un'altra, chiedo scusa, ce l'avevo davanti. E invece no, perché mi stavo concentrando su questo, no? Lei ha parlato di Giornale del Popolo, la Regione e il Mendrisiotto, e invece Segni dei Tempi è un media televisivo, cioè è televisione, è un media diverso. Che genere di passaggio è stato? In realtà non è un passaggio completo, perché è sempre anche nella carta stampata, però che marcia è cambiata? Cos'è cambiato?
1: Allora, è stato un passaggio fortunato, nel senso che è vero, 30 anni di giornalismo scritto, ma credo che quando si è giornalisti si è giornalisti a 360 gradi. Devo dire la verità che sono stata fortunata, perché sono stata affiancata da diverse persone che mi stanno aiutando a conoscere questo nuovo media per me. Penso al produttore Bruno Boccaletti, ma anche a tutta la redazione che mi affianca, e alla squadra che mi affianca nelle riprese, nel montaggio. Quindi ecco, ho il loro supporto, e alla mia età, 57 anni, poter avere questa nuova esperienza è una cosa bellissima. Sto imparando tante belle cose, un nuovo media, ma un medium, ma comunque il fatto di essere comunque giornalista lo declino in un altro modo, ma mi sta dando tante soddisfazioni. E l'incontro con, come dicevamo prima, con le persone, col territorio, magari più allargato in questo senso, perché abbiamo fatto anche trasferte non solo in Svizzera, ma anche penso in Germania e in Italia. E io sono molto contenta e ringrazio anche la Commissione dei Media della Chiesa Evangelica Riformata per avermi dato questa possibilità.
0: E come ci faceva notare, appunto, tra le notizie spirituali e quelle locali c'è questo filo rosso di umanità in movimento, di tanto volontariato, insomma, che unisce i due mondi. Cristina Ferrari, io so che potremmo andare avanti a raccontare del Mendrisiotto, dell'editoria, del bello che c'è in tante storie locali ancora a lungo, ma è il momento per me di salutarla. Se vi piace questa possibilità di sentire il nostro territorio raccontato anche dal giornalismo locale, sappiate che al sabato mattina qui su Rete 1 durante l'estate ne parleremo spesso. Questo sabato abbiamo avuto come ospite, è stato un piacere averla, Cristina Ferrari, de Il Mendrisiotto, che racconta Mendrisiotto e Basso Ceresio, pubblicato da Armando Dadò Editore, ma come detto abbiamo anche incluso una chiacchierata, visto che lei è dallo scorso anno curatrice di Segni dei Tempi. Abbiamo detto sabato 12:05, giusto? Stavolta l'ho detto giusto.
1: Sì.
0: Grazie, Cristina
1: sabato,
0: grazie Cristina Ferrari.
1: Grazie a voi, anche comunque anche il medium radio è fantastico, quindi ascoltate anche la radio.
0: Grazie Cristina Ferrari, a risentirci.

Quando si arriva al fine settimana di solito si fa anche un po' un bilancio, no? Di come è andata, o si chiacchiera con qualcuno, cosa è successo di recente, a parte il caldo che l'abbiamo detto, no? È stato croce per tutti. Questa è stata una gran settimana per Biagio Antonacci. Il 23 di giugno, a sorpresa, è stato ospite di Eros Ramazzotti. Era la tappa dello stadio San Nicola di Bari, il tour degli stadi di Ramazzotti. Devono essere anche amici loro due, perché è proprio stato un regalo in più per il pubblico. Hanno fatto un medley, un duetto, hanno cantato uno i brani dell'altro. Bella sorpresa per il pubblico naturalmente, ma anche segno che la musica italiana non è per forza solo competizione, ma anche un fare progetti insieme. Per quanto invece riguarda la novità che adesso ascoltiamo, è di ieri, è stata appena pubblicata canzone che già è presente nell'album Solito Cinema, l'ultimo album di Biagio Antonacci, ed è insieme a Yuli. Nel video loro sono insieme in una giornata in studio di registrazione, momenti di condivisione. La canzone si chiama L'ultima canzone e in effetti parla del fatto che quando due persone si lasciano però c'è bisogno di un momento per confrontarsi, capire, magari ringraziarsi, capire che ci sono stati dei momenti buoni prima di salutarsi, insomma non lasciare niente di non detto. Quindi adesso ce l'ascoltiamo, Yuli, Biagio Antonacci, L'ultima canzone.

Yuli e Biagio in l'ultima canzone. Andiamo a vedere le strade. La situazione sulla A2 al San Gottardo in direzione sud, ci sono colonne di 4 km, attese di 40 minuti a partire da Amsteg. In direzione nord c'è una colonna di 3 chilometri, attese di 30 minuti a partire da Quinto. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Infine code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Siamo praticamente al momento dei saluti, però io ho ancora diverse cose da raccontarvi. Prima di tutto volevo dirvi di Punto e a Capo che l'11 di luglio debutterà e, come vi dicevo, ci sarà un'equipe, una squadra di colleghe che vi farà compagnia in questo momento del sabato mattina tra le 9 e le 11. Sarà un magazine dove si racconta la settimana che c'è stata, si fa il punto a capo e ci si proietta sulla settimana successiva. Però ci sarà anche un punto che vi coinvolgerà. Cercheranno un editorialista per un giorno, cioè sarete voi ascoltatori che potrete candidarvi a partecipare alle trasmissioni e proporre una vostra riflessione, diciamo un piccolo editoriale. Tenete pronto lo 076 321 1113, futuri volenterosi editorialisti per un giorno. La trasmissione, come vi dicevo, parte l'11 di luglio, ma appunto iniziate a pensarci. Cosa importante da dirvi invece è che tra poco arriva Michela Daghini con i suoi incontri. In Pane, Amore e Fantasia incontrerà questa settimana per noi, per tutti noi, Concita De Gregorio, sappiamo, editorialista di Repubblica, già direttrice dell'Unità. Si parlerà del suo ultimo libro La Cura, edito da Einaudi. È stato un piacere tenervi compagnia, continuate ad ascoltare Rete 1 dopo Just Stone le notizie.

0: Joss Stone e io, Elisa Manca, vi diamo l'augurio di una buon sabato in compagnia di Rete 1. Adesso sono le 11.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, il Constellation, teatro del rogo fatale di Capodanno a Crans-Montana, non sarà mai più un bar. A sostenerlo dalle colonne di Letton e Christophe Darbelay, a 6 mesi dall'incendio che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti, il presidente del governo valesano auspica così che il locale venga destinato in futuro ai giovani. Darbelay è tornato a parlare della possibilità di realizzare un memoriale, augurandosi che tale progetto nasca, citiamo, dalla società civile riservi un ruolo fondamentale alle famiglie e alle vittime. Dopo la popolazione locale, anche l'opposizione contesta il governo venezuelano per la gestione dell'emergenza causata dal terremoto che 3 giorni fa ha provocato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. Denunciata in particolare carenza di assistenza e attrezzature per permettere la ricerca dei sopravvissuti ancora sotto le macerie. Ricordiamo che ad oggi le stime parlano di 50.000 dispersi, la gran parte dei quali nello stato di La Guaira, il più colpito. A tal proposito segnaliamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento, usando la menzione terremoto in Venezuela. Nonostante la tregua concordata, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che si rimpallano la responsabilità di aver violato l'accordo di pace. Nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito alcuni depositi di missili e droni iraniani, oltre ad alcuni radar costieri, in risposta ad un attacco sferrato da Teheran i giorni scorsi contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Esercito iraniano che ha reagito bersagliando a sua volta alcune postazioni militari statunitensi nella regione, almeno stando a quanto annunciato dalla televisione pubblica iraniana. Volkswagen potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro in Germania. Ad auspicarlo e ad annunciarlo è la stampa tedesca, stando alla quale il piano dei risparmi sarebbe stato presentato nei giorni scorsi dall'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blum, nel corso di un consiglio di gestione. Una strategia che sarà sottoposta ai vertici aziendali in luglio e che dovrebbe prevedere la chiusura di 4 impianti produttivi nel paese, 3 di Volkswagen e 1 di Audi. Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
3: Sulla 2 prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti tra Amstetten-Geghisenen verso sud. Nel senso opposto, quindi tra Quinto e Rolo, la coda invece di 3 km e le attese di 30 minuti circa. Segnaliamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che le entrate autostradali di Geghisenen e Rolo sono chiuse in direzione della galleria. Infine, sempre sulla A2, forti rallentamenti sono segnalati tra Chiasso Centro entro la dogana di Brogeda per chi viaggia in direzione dell'Italia.
4: Pane, amore e fantasia.
0: Bentrovati, buongiorno e benvenuti in questo nuovo spazio. Io sono Michela Daghini, Pane, Amore, Fantasia, un titolo che evoca non solo il grande cinema naturalmente, ma anche le tre dimensioni della nostra vita, il pane, quindi il quotidiano, il lavoro, l'economia, l'amore naturalmente, come si potrebbe farne a meno, l'amore che attraversa tutto questo, lo illumina, lo complica talvolta, i sentimenti, le relazioni, tutte quelle che scegliamo, quelle in cui ci ritroviamo, gli affetti, le amicizie, i legami familiari, le passioni e la relazione naturalmente con l'ambiente, con il meraviglioso pianeta che abitiamo, la bellezza, la natura, gli animali e poi la fantasia, l'immaginazione, la creatività, l'arte, la musica, la letteratura, mettiamoci tutto ciò che dà profondità, spessore, forma e respiro alla vita, tutto ciò che vi piace, aggiungiamolo pure. Benvenuti dunque Renato Amadò in regia tecnica, Karin Condolf per i collegamenti in remoto. In questa prima puntata ci concentriamo sulle relazioni, la cura, le relazioni belle, quelle che curano, che ci fanno stare bene, e incontriamo tra poco una bella ospite, una gradita ospite. Sono davvero molto felice che abbia accolto il nostro invito. È una nota giornalista e scrittrice italiana molto nota, firma storica di Repubblica, già direttrice dell'Unità, ed è Concita De Gregorio, che incontriamo fra poco per un bel viaggio intimo e universale allo stesso tempo, nella vita, nel profondo, come nel suo stile, con tocco leggero e sguardo profondo. Scriveteci se vi fa piacere, per condividere riflessioni, pensieri o considerazioni, sogni anche, bellezza, quello che volete. 076 321 11 13, ci farà piacere sapere che siete in nostra compagnia. Ma iniziamo in musica. Ad accompagnarci ci sarà sempre una narrazione musicale, naturalmente, iniziando da Sabrina Stark, olandese, eccellenza Black. Lei viene dal Sud America, la sua musica è attenta al sociale, in particolare ai diritti delle donne nere, e alle difficoltà che devono affrontare, che lei stessa ha incontrato. Anche la musica può curare, naturalmente può farci stare bene, e questo brano mette gioia e allegria, spero anche a voi. È un inno alla vita, un inno alla buona vita, il mattino come nuovo inizio, come rinascita quotidiana, momento per ricominciare, dunque anche felicità come approccio alla vita. Al mattino, quando la luna riposa, mi troverai a guardare gli arcobaleni e a giocare con la luce del sole, o sul fondo dell'oceano a costruire castelli di sabbia. La sera ti porterò sulla luna, nell'angolo in alto a destra del soffitto della mia stanza, dove staremo finché non splenderà il sole.

0: Sabrina Stark, la rinascita ogni giorno, ogni mattino come nuovo inizio, con gioia, la gioia di vivere, ad aprire questa puntata di Pane, Amore e Fantasia. In questa prima puntata partiamo dalla dimensione che comprende, lo dicevo, le relazioni in senso ampio. Parliamo di relazioni che ci nutrono, che ci fanno stare bene, che a volte ci salvano, relazioni che sono cura. Cura quando qualcuno ci guarda davvero, ci ascolta davvero, resta. Lo facciamo con una voce che da anni racconta con lucidità, con grande profondità e sensibilità i diversi aspetti del nostro vivere, dalla politica, i nostri legami, le nostre fragilità, l'esistenza tutta. Giornalista e scrittrice, firma storica di Repubblica, già direttrice dell'Unità, autrice di numerosi libri, ha anche ideato e condotto programmi per radio e televisione, ma c'è anche molto teatro nel suo lavoro, soprattutto adesso. Mi pare di capire che questa è la dimensione che in questo momento la sta accogliendo con grande entusiasmo. Ed è un viaggio nell'umanità, nelle relazioni, nella bellezza, un inno alla vita, questo libro che vogliamo sfogliare assieme, un viaggio molto intimo, molto lieve e profondo, in cui Concita De Gregorio racconta molto di sé. Benvenuta Concita De Gregorio, grazie per aver accolto questo invito.
1: Buongiorno Michela, ma grazie di questa bellissima presentazione, grazie a tutti gli ascoltatori che seguiranno la nostra conversazione, grazie per essere con noi.
0: Grazie, grazie di cuore. Dunque, un inno alle relazioni che salvano, potremmo dire, è uno dei punti centrali di queste pagine, alla vicinanza che cura, relazioni che sono cura. La cura è anche il titolo appunto di questo ultimo libro, sono pagine che in qualche modo proseguono anche il percorso nell'idea di cura iniziato con il precedente di Madre in Figlia, che era però un romanzo e che esplorava le relazioni familiari, la trasmissione soprattutto femminile di esperienze e paure tra le generazioni attraverso la linea materna.
1: È così, hai colto un punto, perché di Madre in Figlia è un romanzo ed è il primo di una trilogia che racconta cinque generazioni di donne, ha molto a che vedere con la storia familiare che conosco, che è la mia, ma anche con le tante storie che ho ascoltato nel corso della vita, avendo fatto dell'ascolto la mia passione, il mio mestiere. E tra l'altro parlavi del teatro in apertura, e ho qui davanti a me il programma del Piccolo Teatro di Milano. Ero in questi giorni a Milano a preparare lo spettacolo di Madre in Figlia, che debutterà al Piccolo a novembre fino a Natale, quindi siete tutti invitati a fare, perché il teatro
0: nel tempio
1: la vita.
0: Poi del teatro, il piccolo teatro.
1: Sì, il Piccolo Teatro nell'anno dell'ottantesimo anniversario compie gli anni come la Repubblica Italiana, e questo spettacolo è una produzione del Piccolo, quindi sono molto fiera, anche un pochino, devo dirti, un po' di apprensione, eh? Anche un filo di senso di responsabilità, quindi mi sto preparando molto a questo debutto.
0: Giorgio Streller ti guarda.
1: Ecco, non me lo dire per piacere, cioè, cerchiamo di ricordarlo ma dimenticarlo, perché sennò ci paralizza. E anche Ronconi è lì seduto.
0: Anche lui.
1: Vabbè, dai,
0: un parterre
1: de roi. Faremo del nostro meglio. Comunque, a novembre, quindi mi trasferisco e lavorerò in teatro. Perché dico questo? Perché veramente il teatro è fatto di relazione di corpi, che è poi il tema di questa nostra conversazione e anche del libro che ho scritto dopo di Madre in Figlia, che non è una raccolta di fotografie, di pezzi musicali, di incontri che ho fatto, quindi è una specie di memoir di questi anni, di questi ultimi anni del tempo di dopo, cioè il tempo di prima, quello che sembrava infinitamente lungo, e poi c'è il tempo di dopo, che forse è un po' in linea retta, forse un po' più corto ma più largo di lato, e ci stanno cose più importanti, è più importante scegliere nel tempo di dopo. Quindi sì, questo libro è in qualche modo, come dicevi, una costola di quell'altra storia, che era una storia romanzesca con un suo filo narrativo. Questo invece sono quadri, sono molti incontri con molte persone che hanno concorso alla cura, concorrono alla cura. Se posso dire ancora una cosa, e non diventa questo un monologo.
0: No, devi.
1: Se posso dire ancora una cosa, io sto viaggiando per l'Italia tutti i giorni sono in un luogo diverso. Appunto, vengo da Milano, ora sono in Liguria. A ogni incontro che faccio la sera, arrivano moltissime persone e tutte, mi lasciano un biglietto, una lettera, una parola, un gesto, un piccolo dono. E io passo la mattina seguente, adesso fino a 10 minuti fa, ero qui che leggevo i biglietti di ieri sera, le lettere, a volte lunghissime, perché diventa una specie di, come ti posso dire, di scambio, ecco, di scambio, cioè io è come se aprissi un varco alla parola altrui e la parola altrui arriva e questo è proprio bellissimo.
0: Devo dire che emerge in modo molto forte e potente l'affetto e l'amore che ti circondano, perché certo tu hai una carriera importante, quindi sei abituata a stare fra la gente, frequenti moltissime persone, ma in questo ultimo tratto, diciamo, in questa ultima parte, questi anni più recenti, sembri essere stata davvero sommersa dall'amore di tante persone, anche lo sconosciuto e la sconosciuta, la vicina di letto, perché lo ricordiamo, il libro l'hai scritto in un periodo in cui andavi come sempre a 200 all'ora, il corpo poi ti ha fermato. Ricordiamo che è stato scritto dopo la diagnosi di malattia di 4 anni fa, sebbene non sia un libro assolutamente sulla malattia, ma sulla bellezza, la gioia profonda, il nutrimento delle relazioni,
1: Sì.
0: possiamo dire così?
1: Sì, è un libro che ho scritto. Io ho avuto una diagnosi di un tumore, un cancro che non era il primo, io l'avevo già avuto molti anni fa e mio padre è morto per un cancro, mia madre ce l'ha avuto, insomma, una storia familiare simile a tante. Poi nel libro, come tu dici, non si parla della malattia, non è un diario di malattia, si parla di tante fragilità diverse, perché io credo che tutti siamo fragili, tutti no, sono abbastanza certa di questo, conosco tantissime persone, davvero, ne ho conosciute tante nella vita, e le persone o sono fragili o fingono di non esserlo, ma in generale lo sono, perché non è solo la malattia del corpo, sai, Michele, è la malattia emotiva, è la malattia a volte mentale, sono forme di depressione, sono fratture economiche quando perdi un lavoro, quando non trovi un lavoro, quando nella tua famiglia succede qualcosa di grave, un lutto, una perdita, un disamore, quando una persona che ami improvvisamente non c'è più. Ecco, tutte queste sono fratture. E allora quello che mi è sembrato importante restituire è una specie di sentiero, perlomeno il mio sentiero, quello che io ho seguito nel cammino verso la riparazione di una frattura, che non vuol dire guarigione, perché la guarigione non dipende da noi, dipende dai farmaci, dipende dal progresso della scienza, dalle cure, dai medici, dal personale sanitario, dipende dall'accudimento e l'assistenza medica. Però la cura è un percorso che di per sé ha una bellezza rigenerativa. Per cui ogni giorno, la mattina, ti alzi e c'è un pensiero che in qualche modo ti porta, no? Ti conduce verso qualcosa. Il pensiero di fare qualcosa di buono per qualcun altro, di fare bene il proprio lavoro, di essere, come diceva Neruda, essere quello che la primavera è per i fiori, cioè riuscire
0: Che
1: a
0: bello.
1: far fiorire qualcosa. Cosa, no? Attorno a te, e questo è quello che lasciamo nel mondo.
0: E la sensazione è che tu stia facendo fiorire molto attorno a te, no? C'è molto riscontro di affetto, ma anche di riconoscimento proprio nel tuo percorso, nel tuo sentire. C'è anche un comune sentire condiviso, largamente condiviso. Lo sento dai tuoi racconti, dai riscontri che hai. Ho intitolato questa puntata Il corpo lo sa, è una frase del tuo libro, ed è anche qualcosa credo ognuno di noi abbia potuto sperimentare. Il corpo capisce molte cose prima della nostra mente. Il corpo sente, sa, la mente a volte non ascolta, anche se poi sappiamo, e anche la neuroscienza, le neuroscienze ce lo dicono, non esiste la mente e il corpo come due enti separati, ma siamo mente e corpo. Partiamo da qui, in realtà il corpo lo sa.
1: Sì, il corpo lo sa sempre e anche gli antichi lo sapevano bene, no? Soma e psiche in greco, le malattie, quelle che noi chiamiamo psicosomatiche, che poi a dirla tutta, diciamo, tutte le malattie sono psicosomatiche, nel senso che in tutte le malattie c'è una relazione fra soma, cioè corpo in greco, e psiche, che appunto è sempre in greco è psiche, ma poi noi lo possiamo declinare in tanti modi, no? Lo possiamo chiamare anima, cuore. Emozione, in altre culture karma, però insomma è tutto dentro di noi, cioè la persona fisica, la nostra identità, la persona che risponde al nome di Concita, di Michela, di Gianni, di Federica, contiene dentro di sé le cellule biologiche, il sangue, i muscoli, le ossa, e contiene anche i pensieri, i sentimenti, le emozioni. Dunque, non è che noi ci possiamo separare dagli uni o dagli altri, no? Ed è chiaro che quando accade qualcosa nel corpo, per esempio, la mente, l'emotività risponde. Cioè, se io, non so, ho un incidente stradale perché rimango con le gambe ingessate, la mia condizione emotiva cambia. Magari non dormo bene la notte, ma non per un problema fisico, per un problema di ansia, di preoccupazione. E la stessa cosa accade, faccio degli esempi molto semplici, ma per capirmi anche io, la stessa cosa accade quando tu hai un grande dolore, perdi un genitore, non parliamo di un figlio. Qualcuno che ami da un giorno a un altro non c'è più, subisci un'ingiustizia grave, un torto, ecco, questo tipo di danno è un danno a cui il corpo risponde perché ti si chiude lo stomaco, non hai più fame, oppure hai troppa fame, oppure hai bisogno di prendere dei medicinali per, appunto, per dormire, per digerire, perché il corpo reagisce a quello che succede. Quindi è chiaro che sono molto intrecciati. Allora, il corpo, noi non ascoltiamo abbastanza, mi viene da dire, o perlomeno io non ascoltavo abbastanza la lingua del mio corpo, che parla tante lingue, ogni organo ha una sua memoria, ma no, questa non è una cosa psicomagica, è la verità. Guarda, io ho studiato pianoforte tutta la vita, la mia prima formazione è una formazione musicale. Ho fatto il conservatorio, mia madre è una pianista. Ma non suono più da tanti anni per ragioni molto personali che adesso non è il caso di raccontare qui, ma ho deciso di non suonare più a un certo punto della vita. Poi adesso mia madre è molto anziana, sta perdendo la memoria, diciamo che ha perso buona parte della sua memoria. E l'altro giorno però l'ho sentita suonare e allora ho pensato, ma come non riconosce me e mia sorella e sa suonare Bach? No? E quando lei mi ha chiesto di suonare anche io le ho detto: guarda, mamma, io non, sono 30 anni che non suono, non me lo ricordo, non lo so più. Però lei ha un po' insistito e io mi sono messa al piano e le mie mani si ricordavano dove andare. Io no, io leggevo lo spartito e dicevo: non lo so, non lo so più, non lo so più fare, ma le mie mani lo sapevano fare.
0: È incredibile la memoria del corpo.
1: Sì, e quindi capisci, così come le mani hanno una memoria, anche altri organi, le gambe a volte ti portano in posti quando sei distratto e non pensi, no? Quando non è il cervello a comandare, la mente a comandare il corpo sa cosa deve fare, no? A volte le gambe ti portano in luoghi dove tu ti trovi improvvisamente e dici: ma come mai sono venuto qui? Come mai le gambe, i piedi mi hanno portato fin qui? E magari ti accorgi che sei, non so, davanti alla casa dove abitavi da bambino. Una volta mi è successo questo. E questo succede anche per gli organi interni. Lo stomaco sa molto bene cosa ti fa bene e cosa ti fa male, ma tu ti ostini a non ascoltarlo.
0: È
1: Dunque, il
0: vero.
1: corpo è vero, no? Dunque, il corpo è chiaro che in qualche modo risponde a quello che ti accade nella vita, e questa è un'esperienza che tutte le persone che si ammalano di qualche malattia, malattie autoimmuni, malattie che, come dire, che nascono dal proprio stesso corpo, no? Malattie che nascono dal fatto che le cellule smettono di fare quello che dovrebbero. Moltissime, mi viene da dire tutte, la psicanalista dell'ospedale, la psiconcologa, per meglio dire, non una psicanalista, mi diceva che tutte le persone che vanno da lei le dicono: io so perché mi sono ammalata. Poi non abbiamo le prove, evidentemente, no? Perché il dolore non si può misurare sotto un vetrino, mettere sotto un vetrino di microscopio, non si può stabilire in quale quota parte un grave dolore provoca una malattia, non lo sappiamo. Però il nostro corpo lo sa. Allora, quello che voglio dire è che non basta un dolore per ammalarsi, per fortuna, perché molti dolori non ci ammalano, così come non basta l'amore per guarire, purtroppo, perché se fosse sufficiente l'amore allora avremmo la cura di ogni cosa, però concorrono, cioè contribuiscono sia
0: Contribuiscono.
1: il dolore al male che l'amore al bene, contribuiscono molto, sono come un purificante, ecco.
0: E mi permetto di chiedertelo, Concita De Gregorio, perché ne hai parlato, questa malattia è arrivata in un momento un po' di stanchezza, di un momento in cui ti sentivi forse un po' meno in forze, meno piena di energia per affrontare la vita. C'era un po' di stanchezza.
1: Sì, ma ti dico, guarda, poi ognuno, adesso io ti posso anche declinare, quell'anno è stato un anno orribile per me, a volte, no, spesso le cose succedono tutte insieme,
0: Sì,
1: nella vita
0: arrivano
1: spesso succede,
0: sempre in
1: arriva,
0: compagnia.
1: esatto, no? Arriva un momento in cui dici, ma stava andando
0: Cos'altro può
1: abbastanza,
0: succedere?
1: relativamente bene, poi improvvisamente c'è quella grandinata che tu dici, e adesso che altro deve succedere? E quello, l'anno prima che io mi ammalassi, è stato veramente un anno, ho perso, è scomparsa una persona che io amavo moltissimo, ed è scomparsa all'improvviso da un momento all'altro. Quindi questo è stato uno di quei dolori ai quali non sai come far fronte, no? Non si guarisce mai da un'assenza. E poi contemporaneamente, alcune cose della mia vita lavorativa sono finite, perché finiscono i cicli, quindi per me il lavoro è qualcosa più che un lavoro, no? Per me il lavoro è stare con gli altri, dunque è una parte essenziale della vita, per tutti lo è certamente, ma nel mio caso ho la fortuna che il lavoro corrisponde a quello che mi fa sentire viva. E poi tante, insomma, e poi molte altre cose molto personali che sono successe tutte lo stesso anno. La principale delle quali ti dirò è il rimanere sola. Ecco, direi che poi è un sentimento di solitudine. Improvvisamente resti sola. E questa solitudine, repentina e per me, ingiustificata, ecco, non so come dirti, mi sembrava assurdo. Cioè, dicevo, ma com'è possibile? Ho passato tutta la vita a occuparmi degli altri, a stare con gli altri, e poi adesso improvvisamente, proprio quando ne avrei bisogno, non c'è più nessuno. Poi le persone sono tornate, alcune sono tornate, altre no, e altre sono arrivate di nuove. E quelle che sono arrivate di nuove io le ho volute celebrare, le ho proprio volute celebrare in questo libro, raccontare, nominare una per una, dire buongiorno Angelina, ciao Ada, ed ecco voi Fabio, ed ecco voi Vito, ecco.
0: È vero, infatti adesso noi conosciamo tutta la tua comunità della cura, perché è una comunità, no? Ci si stringe con amore e anche con gioia, con uno sguardo rinnovato alla vita, perché è questo che in fondo ci trasmette in modo molto forte, Concita De Gregorio.
1: Io lo spero, guarda appunto le lettere che ricevo tutti i giorni, le parole che mi dicono le persone dopo le conversazioni che abbiamo nelle piazze dei paesi, sono queste, cioè mi aiuta, questo libro mi aiuta, ma non aiuta i malati, perché certamente un libro non ti guarisce, aiuta i sani, ammesso che si possa fare questa distinzione, eh? Torniamo al punto di prima, chi sono i sani e chi sono i malati, ma insomma non lo so, ecco, se dovessi spendere i miei 2 soldi su una scommessa non sbaglierei di sicuro. Però un'altra cosa molto importante, ecco, ti volevo dire questo perché ci pensavo ieri, lo stavo osservando ieri questo video e mi ha davvero colpito tantissimo. La questione è quella di esibire le ferite, no? Noi siamo tutti fragili, ma noi nascondiamo le nostre fragilità perché siamo educati a farlo per non spaventare gli altri, perché è meglio essere performanti e integri. Però ieri ho visto questo video di Sofia Donadio, che è una delle ragazze sopravvissute alla tragedia di Crans Montana. Sofia Donadio ha 16 anni, 16 anni, è una adolescente, e si è mostrata con una canottiera e tutte le braccia e il corpo ustionato, cioè ha proprio mostrato le sue ferite e ha detto delle parole semplicissime che io riassumo male, ma che sono: io sono questa qui. Non, io adesso sono questa persona qui. Con un grande sorriso ha detto: bene, ora sono questa e con quello che sono devo trovare un'altra bellezza, fare qualcosa per i bambini, voglio spiegare ai bambini quali sono, cioè, quali sono i pericoli. E io trovo che esibire le ferite con così grande naturalezza, fisiche, morali, dire sto male, non mi sento bene, non mi sento bene emotivamente, chiedere aiuto è più difficile che darlo, perché aiutare qualcuno in qualche modo è gratificante, ti fa sentire che stai facendo la cosa giusta, che sei generoso, quindi è, come dire, nutre, no, la tua sensazione di essere una persona come si deve. E chiedere aiuto, cioè farsi aiutare è più difficile perché bisogna ammettere in qualche modo di averne bisogno. E allora è lì che noi dobbiamo. Una ragazza che esibisce una ferita è una ragazza che in qualche modo ci sta dicendo: si può dare e si può prendere aiuto dagli altri, perché tutti abbiamo un ustione da qualche parte. La mia si vede, le vostre non si vedono, però diamoci una mano e ce la faremo. Ce la faremo. Non dico no, ce la faremo insieme a camminare finché si può.
0: Ce la si fa soprattutto insieme, vero? È quanto dicevi tu, ci vuole una comunità, ci vuole tanto amore,
1: Esatto,
0: per
1: perché
0: continuare.
1: tu prima dicevi c'è una comunità intorno di persone grate e che ti vogliono bene. Un po' sono migliorata io, forse, con l'età, ma molto è peggiorato il mondo intorno. No?
0: Sì.
1: Cioè, il fatto che sia più facile in questo momento trovarsi in relazione in maniera intima rispetto a qualche anno fa, un po' dipende, appunto, sì, un po' sono migliorata io, un po' sono peggiorato tutto, quindi adesso ce n'è più bisogno, ce n'è più bisogno. Viviamo in un tempo così cupo, così diffidente, così che ci invita a chiuderci, a proteggerci, ad avere paura, non avere fiducia negli altri perché gli altri faranno il tuo male. E invece questo è l'inizio della fine, perché la solitudine ci riduce impotenti. Siamo in balia di chi si serve di noi, del mercato, dei click su internet per comprare le cose online, delle persone che ci governano senza che noi partecipiamo ai processi di governo. La solitudine ti isola e nell'isolamento non conti più niente, non conti più niente nei processi, questo voglio dire.
0: C'è anche molta
1: Quindi
0: frustrazione in questo senso, l'impotenza di non poter avere peso, no? Sul cambiamento climatico,
1: senz'altro,
0: sulla politica, sulla povertà, sulle guerre, e questo crea smarrimento.
1: senz'altro, però tutti siamo una goccia, cioè tutti possiamo fare una cosa. L'altro giorno ero in un centro a Torino, si chiama Casa Oz, che è un centro meraviglioso che si occupa di dare alloggio alle famiglie dei bambini ricoverati. Che poi ci sono mondi, no? Cioè, tu si ricovera un bambino che si deve, non so, trapiantare un organo e la sua famiglia cosa fa? Nel senso, no? Chi sta con lui? Quindi, ecco, l'altro giorno sono andata a visitare questo centro bellissimo che vive di donazioni. E poi ho scritto una piccola cosa e mi ha scritto una piccola cosa sul giornale. Una delle ragazze del centro mi ha chiamato e mi ha detto: sono arrivate 5 donazioni da 10 euro. Dopo che tu avevi scritto quel pezzo, te lo volevo dire perché 5 donazioni da 10 euro sono cosa cambia, no? Cioè 50 euro per una. Ma sono gocce importantissime perché se io mi attivo e metto i miei 10 euro per una cosa in cui credo e lo faccio io, lo fa un altro, lo fa un altro, lo fa un altro, diventano 5 milioni.
0: E certo, il
1: Ognuno
0: mare è fatto di
1: muove.
0: gocce.
1: Il mare è fatto di gocce, sì, il mare è fatto di gocce, è proprio così.
0: Prima hai citato la mamma a cui sei molto legata e che vive a Barcellona, musicista come lo sei stata tu, anzi da ragazzina la tua idea era di diventare una concertista, hai fatto il conservatorio, hai studiato bene la musica, il pianoforte e tu dici che la musica e il mare guariscono tutto. Cosa rappresentano per te queste due dimensioni universali? Poi, anche se la musica per te è qualcosa di più perché tu la suoni.
1: La musica salva la vita, la musica precede, ci precede e ci sopravvive. Tutto è musica, tutto è musica. Le voci sono musica. Tu sai che ogni voce è diversa negli umani. Non so più quanti miliardi di umani siamo sulla Terra, non esistono due voci uguali, cioè non esistono due spettri vocali uguali. Pensa che mistero, no? È come quello dell'impronta digitale, ma mentre l'impronta digitale io la vedo perché sta sul mio polpastrello, è qua, è nel corpo, la guardo e dico, ah, vedi, questa sono io, metto l'impronta nell'inchiostro e quella, quando non si sapeva leggere né scrivere, no? Si firmava così. Ma la voce dov'è? Qual è l'organo, la sede della voce? Dov'è? È una parte del nostro corpo che ci definisce, custodisce la nostra identità, ma non abita da nessuna parte. Da dove nasce la voce? Quindi è una musica, no, il nostro dialogo è un duetto, tutto è musica, il respiro, il silenzio, tutto è musica. Dunque, ascoltare, sai che la parola cura, nella sua antica radice indoeuropea significa ascolto. Curare è ascoltare. Ascoltare è capire il suono del mondo. Il suono del mondo è stare a tempo in questo suono, no? Stare al passo, non, accordarsi al suono del mondo, oppure essere dissonanti rispetto al suono del mondo, ma esserlo in maniera consapevole e per una causa. In ogni caso devi sentire quella musica. Quindi la musica è tutto. Il mare, cosa vuoi che ti dica del mare? Il mare, cioè, io non ho le parole per dire niente del mare. Il mare, adesso sono affacciata a una finestra e lo vedo e non so, noi siamo fatti anche di acqua, di aria, di acqua. Il mare è il luogo da cui veniamo, credo. Non so, anche questo non lo so, ma sento come che veniamo tutti dall'acqua.
0: È una dimensione bellissima, il mare e l'acqua anche magica, no? Perché ci sentiamo in modo diverso quando siamo immersi nell'acqua. E tra l'altro
1: È
0: tu.
1: un peso, perdi il peso, no? È tutto il suono sott'acqua è diverso. Io ho messo due pesci in copertina perché il mondo di sotto, il mondo subacqueo delle terapie, quando vai nei reparti sotterranei, entri in un mondo di sotto, che però è un mondo bellissimo, dove è come il fondale marino, no? Incontri degli esseri nuovi che non conoscevi, che ti guardano con gli occhi aperti e poi torni in quello di sopra, però esistono questi due mondi e si parlano.
0: È vero, e poi c'è anche una concezione diversa della dimensione del tempo sott'acqua, no? Trascorre in modo a volte più veloce, più lento, ma è tutto diverso, è proprio un'altra dimensione. Hai detto gli animali, i pesci che troviamo sui fondali marini. In realtà ogni tanto compaiono delle figure, forse anche simboliche, di animali nei tuoi racconti, nei tuoi scritti. Quando ti guardi allo specchio, parlando del rapporto col tuo nuovo corpo molto dimagrito, con i capelli corti, ti guardi e vedi un ragazzino di 11 anni, ma poi dici: ci vedo anche un coniglio, conteniamo moltitudini, ci sono tante vite dentro di me e tutte fanno parte di me. E poi tu citi anche Jane Goodall, la grandissima purtroppo scomparsa etologa, che ti ha regalato un abbraccio salvifico. Vuoi ricordarci, vuoi tornare su questo momento con Città De Gregorio?
1: Certo, molto volentieri, perché quello è stato un incontro, un altro incontro. Ecco, lei è uno dei piccolissimi ritratti, perché ritrarre Jane Goodall è come rimare, no? Sono quelle persone che contengono mondi. Però quando lei mi ha abbracciata a lungo, un abbraccio lunghissimo che non finiva mai e che era talmente lungo che mi costringeva ad arrendermi in qualche modo, no? Non è tanto facile, sai, quando noi ci abbracciamo brevemente, ci salutiamo, ci abbracciamo, ma quanto dura un abbraccio? Qualche secondo. Un abbraccio che dura, non so, quasi un minuto, è un altro fatto, è un fatto, scatena una dimensione di intimità. E lei mi ha detto, io ho imparato dagli scimpanzé, che bisogna abbracciarsi senza stringere, mi ha detto bisogna, l'abbraccio deve contenere senza trattenere, cioè ti deve cingere ma non ti deve costringere, perché un animale selvatico, se tu lo stringi, reagisce, cioè ha paura che tu lo voglia catturare, no? E quindi magari reagisce aggressivamente, ma invece se lo cingi e lo proteggi, in qualche modo gli trasmetti il senso di protezione, allora si arrende e ti restituisce l'abbraccio. Contenere senza trattenere è una descrizione favolosa dell'amore, perché l'amore dovrebbe essere così, dovrebbe contenere l'altro, gli altri, ma non trattenerli né costringerli, e dovrebbe essere qualcosa che sostiene ma non vincola. E
0: quando la misura
1: è così,
0: della cura.
1: La misura dell'amore.
0: Anche. E che ricordo hai di Jane Goodall?
1: Beh, una donna di luce proprio, fatta di luce. Inconsistente, piccolissima, eppure titanica, fortissima, bianca, trasparente, sembrava di vetro e invece era di acciaio, però forse era anche di vetro. Appunto, conteniamo moltitudini.
0: C'è una storia che ci precede e ci accompagna, siamo il frutto di un seme che non conosciamo, scrivevi anche nel libro precedente, appunto, che parla delle madri, delle nonne, delle donne che ci hanno precedute e delle quali probabilmente conserviamo un seme che appunto nemmeno conosciamo, ma che guida la nostra vita. Ci sono tante figure anche femminili in queste pagine con Città De Gregorio, magari vogliamo parlare di Angelina, perché è proprio una celebrazione della vita e della gioia anche nelle situazioni più catastrofiche, apparentemente.
1: Catastrofiche è la definizione giusta. Catastrofiche. Angelina è stato un incontro, appunto, questi incontri che ti cambiano, se non dico la vita, ma perlomeno la giornata, il momento, il crocevia in cui ti trovi, no? Io mi trovavo all'estero, era la vigilia di Ferragosto e c'era una temperatura simile a quella di questi giorni, cioè era così, insomma, faceva un caldo importante, e improvvisamente ho avuto un guasto corporeo, un polmone ha smesso di funzionare, e me ne sono accorta stranamente, perché io non mi accorgo di niente di quello che mi riguarda, però me ne sono accorta perché sì, avevo un grande affanno, ma questo affanno, il caldo non bastava a spiegare questo affanno, no? Era un affanno diverso. E dunque, e vabbè, insomma, per farla breve, ho chiamato i miei medici e la dottoressa che in quel momento mi ha risposto, mi ha detto vai subito in ospedale immediatamente perché potrebbe essere un collasso polmonare o uno pneumotorace, insomma potrebbe essere qualcosa, vai a farti vedere subito. Quindi io entro in questo ospedale, vado con la metro, prendo la metropolitana, vado in ospedale, entro in ospedale e il reparto di pneumologia era essendo Ferragosto, avevano deciso di fare dei lavori di ristrutturazione e spostato i pazienti nel reparto di cure palliative. Quindi io già, no, sai, sola all'estero a cure palliative il 14 agosto, entro in questa stanza in barella. E di là dalla tenda, era una stanza per due, e di là dalla tenda sento una voce che mi dice: Ciao, io mi chiamo Angelina come la Jolie. E lì è cominciata io ti giuro, guarda, te lo giuro, non lo dico per esagerare, ho passato il più bel

0: cominciato a corteggiare una persona. Cioè, guarda, è stato veramente. E quindi il libro nasce da questo. Cioè, io ho detto, io Angelina la devo in qualche modo ringraziare, e vorrei dire che c'è un'Angelina dappertutto. Basta mettersi in condizione di rispondere al saluto. Perché se lei mi avesse detto ciao, sono Angelina come la Jolie, e io non avessi risposto, mi fossi messa a dormire perché magari ero stanca, perché avevo paura, perché avevo dolore, perché non mi andava, non sarebbe successo niente, no? Quindi a volte le persone ci sono e tu non le vedi. È
1: Occorre restare in ascolto.
0: questo, no? Bisogna restare disponibili, avere fiducia che sì, magari da quella persona ti arriverà così, un fastidio, una rottura di scatole, può darsi, ma può anche darsi che invece ti arrivi nei più bei giorni della tua vita.
1: Mi piacerebbe, Concita De Gregorio, leggerti due o tre dei messaggi numerosi che ci stanno arrivando. Uno ci dice Licia: bello poter avere testimonianze sincere e autentiche con personalità conosciute che si svelano così, con un cuore perfettamente in sintonia sulla sua visione del tempo attuale. E poi ancora Rita ci manda una poesia scritta da suo marito Roberto, che dedica a te, Concita De Gregorio, per quanto ami il mare, e dice: tutti hanno scritto del mare, ma il mare non si scrive. Il mare è ciò che non abbiamo, ciò che ci sfugge, ciò che ci strugge. È il gabbiano alto, il vento vasto, la sera che diserta le voci. Non è possibile definire il mare se non ascoltando il respiro degli esseri, perché il mare non è mai uguale a se stesso, eppure non muta, non ha che una parola, ma racchiude tutte le parole, le paure, le pene. Il mare è l'assalto della felicità ai piedi umani, è l'oblio che cancella, è il ricordo indelebile, è il nostro silenzio, la nostra lentezza, la nostra improvvisa capacità di guardare. Mi piaceva condividerla perché è dedicata a te.
0: Bella, ma è bellissima. Ecco, vedi, questa è la cura, ricevere una poesia così e condividerla con chi ci ascolta.
1: Che bello, c'è ancora qualcosa che hai voglia di raccontarci? C'è un passaggio del libro che ti piace leggerci? Ci sono
0: Ah,
1: davvero
0: guarda,
1: tante cose belle che ci sarebbe
0: sì,
1: da
0: è un libro.
1: dire.
0: Allora, intanto vorrei dire che è un libro che fa molto ridere, perché la mia intenzione è stata quella di scrivere un libro che portasse il sorriso, che portasse a sì, che non è nessun dolore, nessuna, non è dolente, non è preoccupato. È un libro pieno di allegria e di così, e di ironia. Ecco,
1: D'ironia, c'è molta
0: questo
1: ironia,
0: ironia.
1: sì.
0: Poi volevo dire che io ho imparato a fare le liste, e c'è una lista in questo libro che è la mia lista del giorno, ma fare le liste di quello che ti fa stare bene è fondamentale, perché diciamo, è come quando in aereo ti dicono, prima di mettere la maschera dell'ossigeno al tuo vicino, mettila a te stesso, no? Perché prima metti in sicurezza te stesso e poi aiuta gli altri. Per tendere la mano a qualcuno, per offrire cura a qualcuno, bisogna innanzitutto essere in sicurezza. Dunque, bisogna ogni giorno trovare qualcosa che ti fa quel giorno stare bene. Non è sempre facile, anzi, a volte è molto difficile. E dunque, io che ero molto contraria a questo metodo, che mi sembrava un po' scolastico, ho invece imparato che fare delle liste di cose che mi fanno stare bene mi aiuta, e cambiano ogni giorno. Quindi questo è un suggerimento. Nel libro ce n'è una che mi fa molto ridere, perché è piena di cose anche un po' buffe, e questo è un suggerimento che do. E poi l'ultima cosa che vorrei dire, ma forse la più importante, è di stare attenti alle parole, a come usiamo le parole, perché ognuna ha un peso, le parole ci definiscono, ma anche costruiscono i mondi in cui noi andiamo a vivere. E quando noi parliamo della malattia e delle persone ammalate come di persone che devono combattere, che devono resistere, usiamo questo linguaggio guerresco, no? Non so, un bambino ammalato è un piccolo guerriero, una persona adulta, una persona che resiste, che ce la fa, che sta in trincea, è tutto un linguaggio marziale di guerra. Però ecco, volevo dire due cose. Prima di tutto, non è una guerra quella contro il proprio corpo, perché io non posso essere nemica di me stessa e non mi posso autocombattere, non so come dire. E e tra l'altro dirmi che

0: sono io che combatto, è un modo per dirmi che dipende da me. Se guarisco o non guarisco, che se sono brava a combattere allora mi salvo e se non sono brava a combattere allora non mi salvo e se muoio è colpa mia, insomma, questo un po' sostanzialmente, non ho combattuto abbastanza e questo non è vero, genera un senso di colpa tremendo nelle persone che si sentono dire combatti e non sanno contro cosa, come dovrebbero combattere. E la cosa che è molto importante è che in verità basta pensarci bene, no? Quello che ci salva, lo dicevamo prima, sono le medicine. Quindi l'unica battaglia da fare, le medicine, le cure mediche. Quindi l'unica battaglia da fare è quella per finanziare la ricerca scientifica il più possibile, tantissimo, perché le cure verranno da lì, e finanziare il sistema sanitario che funziona se ha il carburante per funzionare e collassa quando non ce l'ha. Io penso sempre che la mia generazione si è vaccinata contro il vaiolo, io ho il segno sul braccio del vaiolo, le generazioni successive no, perché abbiamo sconfitto il vaiolo, ma non l'abbiamo sconfitto, vedi? È questo il lessico che si usa.
1: La retorica
0: Abbiamo
1: bellica che comunque ce l'abbiamo
0: no, ce
1: dentro.
0: l'abbiamo dentro, ma noi non è che un malato di vaiolo combatte se stesso, non ho mai sentito nessuno ammalato di, non so, Ebola o polmonite quando non c'erano gli antibiotici dire combatti, non combatti, devi prendere un antibiotico e, no, e non combatti una malattia potenzialmente mortale, ti devi vaccinare, devi avere un protocollo di cura. Quindi quello che combatte le malattie che oggi non si riescono a curare è il progresso scientifico, non siamo noi individualmente, non dipende da noi se guarire o no. Questo è molto importante, usare le parole con consapevolezza.
1: È molto importante e vorrei chiederti ancora in chiusura chi era il coniglio che hai visto allo specchio e che fa parte di
0: Ma
1: te.
0: io amo i conigli, e un po' anche li temo, ti devo dire, perché sono talmente, i conigli sono fiabeschi, no? In tutte le fiabe c'è un coniglio. Però i conigli, se li guardi da vicino, hanno quello sguardo così misterioso, un po' sfuggente, a volte anche, non lo so, è come se i conigli custodissero un segreto. E io mi ricordo che da bambina volevo imparare la lingua dei conigli per parlare con i conigli, cioè per chiedere ai conigli, per parlarci proprio, per chiedergli delle cose. E questo mi deve essere rimasto, cioè penso che noi abbiamo dentro anche la possibilità di parlare a un coniglio se ci applichiamo, se ci dedichiamo, come Jane Goodall parlava con gli scimpanzé, io se mi fossi dedicata allo studio alla convivenza con i conigli avrei imparato. Noi a un certo punto prendiamo un'identità delle molte che potremmo assumere, ne scegliamo una. Questo succede in un'età abbastanza precoce della vita e andiamo a vivere dentro quell'identità lì, accantonando tutte le altre, ma le altre restano. Se poi le convochi, tornano.
1: Che bello, e ancora conteniamo moltitudini, come dice. Ti leggo un ultimo messaggio: libro pieno di vita in un momento per Concita che era molto più vicino a pensieri cupi. Bravissima, c'è tanta voglia di vita in lei, lo si percepisce dalle parole che utilizza nell'intervista e nel suo libro. E con questo forse ci salutiamo. Vorrei dire che questo incontro è stato cura, anche se non ci sono i corpi, ma c'è la voce è corpo e come dicevi contiene tutto di noi, le emozioni, il vissuto, il pregresso, le speranze, i sogni e il futuro. E quindi grazie per questo incontro di cura.
0: Grazie a voi per questa conversazione bellissima, grazie a te e alla comunità degli ascoltatori che, insomma, che ci ha consentito di passare un bellissimo tempo insieme. Grazie.
1: Grazie Concita De Gregorio, ricordo La cura, il titolo del tuo libro, pieno di ironia, con uno sguardo allegro e divertito, riconoscente, pieno di gioia. Lo pubblica Einaudi. Ci salutiamo con la voce amica della tua compagna di avventura teatrale Erika Mu, che con te ha condiviso il palcoscenico,
0: Che
1: quindi la
0: gioia.
1: grande tradizione cantautoriale italiana che lei solitamente sicuramente unisce alle sonorità pop folk del nord Europa. In questo caso l'ascoltiamo nella rilettura di un grandissimo classico, una rilettura molto elegante come Concita De Gregorio, quindi è perfetto. Grazie e buona estate, Concita.
0: Grazie, grazie Michela, grazie a voi. Un saluto a Erika Mu.

Elegantissima Erika Muu, amica e collaboratrice di Concita De Gregorio, condividono il palcoscenico in tour con gli spettacoli tratti dai libri della nota giornalista e scrittrice che abbiamo avuto il piacere di avere ospite. Una puntata, una prima parte della puntata al femminile e un'altra voce femminile, questa che vi propongo, una voce pop raffinata, qui con influenze jazz e bossa nova, un'atmosfera morbida, elegante, anche lei gira da parecchio, ma è con questo brano che lo scorso anno si è fatta conoscere al grande pubblico, facendosi consacrare come una delle voci più importanti della nuova scena pop soul. Lei è un talento britannico ed è Olivia Dean.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, vediamo di cosa parleremo tra mezz'ora nel radiogiornale. Intanto dal Medio Oriente ci sono segnali contrastanti, perché da un lato Israele e Libano, ma non Hezbollah, hanno firmato un accordo, dall'altro però nelle scorse ore in Iran ci sono stati scontri di nuovo tra forze locali e statunitense, con accuse incrociate. Poi continua a salire purtroppo il bilancio del terremoto in Venezuela, i morti sono ormai quasi 1000, di feriti tre volte di più, ma soprattutto preoccupa il numero di persone di cui non si hanno più notizie, che sono oltre 50.000. Lavoro, sicurezza e infrastrutture, questi sono i tre temi principali su cui punterà la campagna elettorale del Partito Liberale Radicale Svizzero, che oggi è riunito in assemblea e lancia appunto la sua campagna elettorale. Poi la canicola che sta attanagliando l'Europa centrale, secondo uno studio appena uscito, è la più grave mai registrata in quest'area, e a renderla così impattante è proprio il cambiamento climatico, senza il quale, dice questo studio, si registrerebbero temperature inferiori di diversi gradi. Infine lo sport, ovviamente si parla di mondiali di calcio. Chi affronterà la Svizzera ai sedicesimi? Secondo l'algoritmo che si occupa, diciamo così, di queste cose, quasi sicuramente la Svizzera se la vedrà con l'Iran o, ma è più improbabile, l'Algeria.
2: Sulla 2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 4 chilometri di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto Airolo verso nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Gösch, nella coda invece di 3 chilometri le attese di 30 minuti circa. Segnaliamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che le entrate autostradali di Gösch e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla A2, ma tra Giornico e la Galleria della Biaschina, a causa della presenza di un veicolo in avaria, il traffico diretto a nord è difficoltoso. La corsia di destra è inoltre chiusa su questo tratto autostradale. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
0: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Pane, amore e fantasia.
4: Pane, amore, fantasia, relazioni, attenzione all'altro, all'umano e al non umano, alle relazioni, ai sentimenti, al nostro vivere profondo. Io sono sempre Michela Daghini, Renato Amadò in regia tecnica e Karin Condolf ai collegamenti in remoto. Abbiamo parlato di relazioni, la nostra prima ospite era Concita De Gregorio, la scrittrice e giornalista Concita De Gregorio. Abbiamo parlato di relazioni nelle varie declinazioni, ma relazioni soprattutto che ci fanno stare bene, che ci fanno del bene, che ci guariscono e a volte ci salvano la vita. Anche la musica ci può fare bene e ci può aiutare a vivere meglio, e quindi iniziamo con un altro po' di musica. Lui è Luis Capaldi.

Almost, quel quasi, Capaldi qui parla delle relazioni, quelle che finiscono ma non sono superate del tutto. Ci si convince di stare bene, di aver superato tutto e di aver finalmente lasciato andare la persona amata, ma non è ancora del tutto vero. È quasi vero, almost, ma non del tutto. L'onesta ammissione è che, per quanto ci si sforzi, il ricordo e la mancanza sono ancora forti. Tra l'altro, lui, altro talento britannico famosissimo, ha quel talento raro di far sembrare semplici anche i nodi più complicati, anche quelli della sua esistenza. È stato fermato per qualche tempo dalla sua sindrome di Tourette che lo aveva bloccato, ma poi è ripartito davvero in grande. Ci stanno arrivando tanti messaggi e mi dispiace non poterli leggere tutti, ma li apprezziamo moltissimo, sono anche molto sentiti, molto importanti. Leggo questo: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire, è una citazione di Alda Merini, e ci dice chi ci scrive: trovo che nella malattia questa sia una frase molto appropriata. E poi sono arrivati tanti complimenti per Concita De Gregorio, che ci fanno naturalmente molto piacere, e anche tante testimonianze di condivisione di questa esperienza, insomma, di rapporto con il corpo nei momenti più difficili, ma comunque affrontati con energia positiva e gioia. Lui ha un altro talento britannico: relazioni, fragilità, dubbi, crescita personale, consapevolezza, la vita imperfetta, a volte difficile e pesante, ma anche piena di piccole cose che la rendono bella e autentica. Questo ci dice il grandissimo Robbie Williams. This is life.

0: Vabbè, lui è il più bravo di tutto il mondo. Robbie Williams, quindi lasciamo il Regno Unito, torniamo a parlare di relazione, di attenzione all'altro, all'umano, al non umano, ma c'è una cura che deve essere rivolta anche verso noi stessi. Naturalmente dobbiamo stare bene per poter curare gli altri. Lo sguardo al nostro mondo interiore, a ciò che ci fa bene, a ciò che non ci fa stare bene o ci tormenta, uno sguardo su cui si è concentrata Olga Fröbe-Kaptein, pioniera fondatrice degli incontri di Eranon al Monte Verità, che hanno portato ad Ascona, come sappiamo, nel secolo scorso, nella grande storia del Monte Verità, grandi studiosi intellettuali da tutta Europa con grande attenzione all'umano, alla relazione con la psiche, con la natura. Lei conosceva bene Jung, lo psichiatra e psicoanalista svizzero Carl Gustav Jung, e ha costruito una sorta di archivio per decifrare i sogni. Ha raccolto moltissime immagini, sono quasi 6.000, mitologiche, rituali, simboliche, proprio per interpretare, per studiare l'inconscio collettivo. E ne ha parlato anche il Financial Times recentemente, scrivendo proprio di questo, e ha riportato recentemente l'attenzione su questa figura di donna di cultura, di artista, Olga Fröbe-Kaptein, e sull'attualità di un pensiero che già appunto dagli anni 30 del Novecento metteva in relazione linguaggi diversi, parola, immagine, simbolo. E pensando al linguaggio e anche al messaggio della nostra ascoltatrice poco fa, la cura è anche nelle parole giuste, nelle parole opportune, nei silenzi. Il linguaggio genera mondi, si dice, quando siamo davvero consapevoli del peso che ogni parola ha nel prendersi cura, nel costruire o nell'incritare o sabotare anche una relazione con l'altro, perché naturalmente una parola può anche ferire. Linguaggio e pensiero della cura, lo chiedo al filosofo Fabio Merlini, che firma anche la prefazione al nuovo libro dedicato all'opera di Olga Fröbe, di cui si sta leggendo molto sulla stampa straniera, ma anche qui. Buongiorno Fabio Merlini.
1: Buongiorno. Io credo che sia importantissimo rilevare quanto dice lei, nel senso che il linguaggio è un potentissimo generatore di forme, di mondanità, quindi di forme di vita e quindi di mondi. E oggi siamo confrontati a linguaggi molto aggressivi, probabilmente anche dovuti a una fragilizzazione, a una frustrazione che sta attraversando un po' tutti, che genera di fatto un mondo aggressivo, un mondo frustrato, un mondo che non riesce più a concepire relazioni di cura, appunto. E questo è un tema fondamentale, perché il tema della cura emerge quando si constata e si accetta il fatto che noi siamo esseri di fragilità. Cioè, noi non siamo autosufficienti, noi per poter funzionare, per poter vivere, abbiamo bisogno di costruire legami di comunità. Certamente c'è tutto un pensiero che si è affermato negli ultimi 30 anni che ci ha voluto far credere al contrario, cioè che è solo in quanto individualità sfrenate, mobilitate, che possiamo creare valore economico. Quindi oggi il pensiero della cura è un pensiero fondamentale, perché la democrazia deve nutrirsi, se vuole continuare a vivere, di comunità, e questo comporta appunto relazioni di cura.
0: Comunità e relazioni di cura anche al centro dell'attenzione dei convegni di Eranos già nel secolo scorso, ma esiste anche un'altra dimensione, che è un altro modo per entrare in relazione, una dimensione più silenziosa, fatta di immagini, di simboli, di tutto quello che anche senza parole continua a parlare, a mettere in relazione. Olga Fröbe ne ha raccolte un numero straordinario di queste immagini, sono oltre 6.000.
1: Ecco, la signora Fröbe-Kaptein, che, come ha detto bene, è stata l'origine dei convegni di Eranos, aveva una grande consapevolezza di tutto questo, tanto che ha voluto fare del linguaggio, dell'incontro, dello scambio, addirittura un luogo che potesse, siamo nel 1933, che potesse contrapporsi, e lo dice in una lettera, alle forze del male che di lì a poco avrebbero divorato l'Europa. E quindi la convinzione magari un po' idealista, ma che è proprio nel momento in cui tu costruisci legami, erano, c'è stato un grande legame di comunità, le persone erano invitate per una decina di giorni a parlare, a confrontarsi, e lì si creava una comunità. E in tutte le testimonianze che raccontano di questa esperienza, tutte le testimonianze lo dicono, cioè si è vissuto un'esperienza anche un po' per il luogo, per la bellezza del luogo, un'esperienza unica. In più, visto che lei evocava la questione dell'immagine, oltre che della parola, proprio questi incontri sono stati luoghi che hanno messo al centro dell'attenzione l'immagine, perché l'immagine in questo caso erano immagini che avevano a che fare con le figure archetipe dell'esistenza, immagini che potevano arrivare da ogni parte del mondo, ma che mettevano, diciamo così, in scena quelli che sono i valori dell'umano, quelli che sono i valori dell'umano. Quindi lo scambio tra analisi dell'immagine e parola, confronto della parola. La signora Phoebe Kaptein, senza ancora utilizzare questo linguaggio, immaginava un incontro interdisciplinare del pensiero, proprio perché è solo se linguaggi diversi si confrontano sullo stesso tema che possono emergere tutte le sfumature di quel tema. Ecco, questo per quanto riguarda l'immagine. Poi queste immagini archetipiche, tra l'altro Jung aveva chiesto di andare a recuperare in tutte le biblioteche, lei girava tra Stati Uniti, si immagina una donna negli anni 40 che prendeva l'aereo, che da sola andava a fotografare queste immagini per costruire a Eranos un archivio delle immagini archetipiche. Anche per mostrare che tutte le culture, al di là delle differenze, che tema di attualità, presentano delle similitudini, delle uguaglianze, cioè una dimensione umana che attraversa le differenze. Questo emerge da queste immagini archetipiche. Questo è un tema straordinario. E poi anche l'idea non soltanto di mettere in comunicazione le culture, ma anche di creare un ponte tra Oriente e Occidente. Questi erano due grandi assi che attraversavano i convegni di Eros.
0: Un ponte tra Oriente e Occidente, ecco la cura dell'altro, ma anche la cura di noi stessi, dicevamo, del nostro benessere, è stata coltivata in Oriente come in Occidente, naturalmente. Coltivare e nutrire la nostra interiorità, il corpo e la psiche, la cura di sé per poter offrire la cura all'altro. E Olga Freud dedicava molta attenzione anche a questo aspetto, non per nulla era vicina a Jung, allo psicoanalista e psichiatra Jung, e ad Ascona, dove si era trasferita, praticava moltissimo lo yoga e la meditazione, proprio nella direzione di una ricerca di un equilibrio, di una cura profonda del corpo e della mente, dello spirito, Fabio Merlini.
1: Sì, perché questo ce lo insegnano già gli antichi, beh, qui dimostra, il fatto dimostra che ogni Occidente ha il suo Oriente, nel senso che le pratiche dell'introspezione, della meditazione, magari con altri termini, sono state tematizzate in Oriente quanto in Occidente. E gli antichi già avevano capito, Platone, Socrate, avevano capito che la virtù si costruisce in un continuo lavoro di confronto con la propria interiorità, con la propria anima. E come ha detto giustamente lei, io posso costruire relazioni in comunità se prima ho costruito una relazione con la mia interiorità. Poi come si costruisca questa relazione, ci sono molte strade, ci sono molte vie, ma è chiaro che la cura di sé è indispensabile, forse questo che rispetto al modo in cui negli anni 70 si è pensata la comunità, in modo molto orientata socialmente, forse è questo che oggi emerge, che ci vuole comunque un equilibrio tra spirito spinta verso l'esterno per non cadere nel narcisismo e coltivazione dell'interno, dell'interiorità. Poi è chiaro che cosa si interiorizza dipende naturalmente dalle spinte sociali, dipende dalla nostra capacità anche di resistere a certe spinte sociali, quindi tutto il grande discorso dell'educazione. Però è indubbio che io posso occuparmi degli altri se mi sono occupato non egoisticamente di me stesso, ma in modo altruistico nei confronti di me stesso, cioè ascoltandomi profondamente.
0: Lei pratica, ho chiuso il microfono e non lo aprivo più, lei pratica qualche forma di meditazione, Fabio Merlini, camminata filosofica, qualche ritualità, qualche pratica di benessere?
1: Ma guardi, forse meditazione è un termine un po' impegnativo, mentirei se dicessi che pratico la meditazione, però una cosa la faccio, cioè sono molto attento al respiro, questo sì, cioè io so bene per averlo sperimentato che la consapevolezza del respiro, io sono un grande insonne, questo spiega anche la mia passione per Proust, e beh, io ho imparato e mi sveglio prestissimo la mattina, non posso permettermi alle 2 di essere già sveglio, e quindi ho capito che tutto questo si riesce a regolare con la, e non voglio prendere medicamenti, si riesce a regolare con la respirazione, cioè, ma ci sono poi delle ragioni scientifiche che lo spiegano, cioè se io mi concentro sul mio respiro, faccio un esercizio che è quello 10 respiri e ogni volta che mi distraggo non arrivo al 10 riprendo da 0. Può succedere un paio di volte e poi funziona. Ecco, dopo so che c'è chi si spinge molto oltre, chi pratica lo yoga, io lì non arrivo, ma devo dire che questa consapevolezza, che poi significa l'attenzione per il presente, insomma, per l'attimo, no? Non lasciare, questo che insegna anche chi pratica davvero la meditazione, cominciare a osservare i propri pensieri e capire che sono indipendenti da noi, e qui c'è già un'alterità che emerge. Adesso io ritorno sul punto di vista teorico, per questo è interessante, vuol dire che noi siamo abitati da un'alterità che dobbiamo imparare a, di cui dobbiamo imparare a prenderci cura. Se io mi accorgo che non sono il maestro e non riesco a governare i miei pensieri perché camminano per conto loro, prendono direzione che io non riesco, e questo appunto nell'insonnia è molto chiaro, no? Cioè non riesci a mettere termine a una serie di pensieri che vanno in una direzione che sono indipendenti dalla tua volontà, allora significa che sei abitato da un'alterità, no? Da qualche parte. Ed è questa l'alterità che ci fa paura quando la vediamo proiettata all'esterno, per cui poi diventa lo straniero, poi diventa il migrante, no? E questa alterità ci attraversa, ci abita, ce ne rendiamo conto quando non riusciamo a governare i nostri pensieri, quando i desideri prendono sopravvento. Tutto questo è rivelativo di una alterità che, se non impariamo a frequentare, a conoscere, a prenderci cura, si proietta verso l'esterno e diventa un demone. Ecco, capisci perché è importante prendersi cura di sé? Perché significa prendersi cura di queste zone della propria interiorità che hanno a che vedere con le nostre paure più profonde.
0: Gestire i demoni, conoscerci meglio. Grazie Fabio Merlini per queste belle riflessioni. Infine, filosofo e presidente, lo ricordo, della Fondazione Eranos, che ogni anno offre una serie di incontri e di giornate di studio ad Ascona. Tra l'altro anche il Financial Times sottolinea il fatto che dopo tanti anni ancora questi incontri sono vivi e frequentatissimi. Ricordo l'ultimo libro di Fabio Merlini, Venire a capo di sé, del 2025 lo pubblica Ragno, mentre il libro appena pubblicato sull'opera di Olga Fröbe, Captain, è in lingua inglese, pubblicato da una casa editrice americana, The Art of the Self, e lo cura Riccardo Bernardini. Fabio Merlini, grazie e a presto.
1: grazie mille a tutte e a tutte.
0: E qui ci fermiamo anche noi, grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia in questa prima puntata di Pane, Amore e Fantasia. Michela Daghini vi saluta e vi ringrazia, ringrazio Karin Condolf ai collegamenti in remoto, ringrazio Renato Amadò in regia tecnica, the best, e vi aspetto settimana prossima, vi lascio con un altro talento inglese, un amore scelto con convinzione, quasi rivendicato, lui dice una boccata d'aria fresca, una rosa sulla vite, la mia stella del mattino, cos'altro potrei volere, lui è tutto ciò di cui ho bisogno ed è il mio ragazzo, canta la bellissima voce di Sam Smith. A presto.

0: pane, amore e fantasia.
1: La meteo con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Sull'insieme del paese generalmente soleggiato, con temporali isolati serali nelle Alpi. Temperature massime al sud sui 33 gradi, mentre al nord fino a 38 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, domenica 28 giugno. Al sud abbastanza soleggiato e afoso, con qualche temporale dalla serata, più probabile verso le Alpi. Al nord, dapprima soleggiato, in seguito vie più temporalesco, con fenomeni localmente anche forti. Temperatura minima 23 gradi al sud e 20 gradi al nord. Temperature massime comprese fra 33 e 36 gradi. Prima di concludere vi ricordo che resta attiva l'allerta canicola di livello 4 per gran parte delle basse quote di tutta la Svizzera e di livello 3 per alcune zone prealpine. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
4: E buongiorno da Gino Ceschina. Segnali contrastanti dal Medio Oriente: da un lato Israele e Libano, ma non Hezbollah, hanno firmato un accordo; dall'altro, nelle scorse ore in Iran ci sono stati scontri tra forze locali e statunitensi, con accuse incrociate. Continua a salire il bilancio del terremoto in Venezuela: i morti sono ormai quasi 1000 ed i feriti tre volte di più, ma a preoccupare soprattutto il numero di persone di cui non si hanno più notizie, oltre 50.000. Lavoro, sicurezza e infrastrutture, questi sono i tre temi principali su cui punta la campagna elettorale del Partito Liberale Radicale Svizzero, riunito in assemblea oggi. La canicola che sta attanagliando l'Europa centrale è la più grave mai registrata in quest'area, e a renderla così impattante è il cambiamento climatico, senza il quale si registrerebbero temperature inferiori di diversi gradi. Questo lo dice uno studio. Sport, mondiale di calcio: chi affronterà la Svizzera ai sedicesimi? Secondo l'algoritmo, quasi sicuramente l'Iran o, ma è più improbabile, l'Algeria. Le armi potrebbero tacere in Libano in modo definitivo in un futuro ancora non determinato, è quanto prevede l'accordo concluso ieri negli Stati Uniti tra negoziatori libanesi e israeliani. Il testo non è ancora stato divulgato e non si sa ancora in che modo lo sforzo diplomatico dell'amministrazione Trump possa essere risolutivo. Ma su cosa c'è un accordo? Questo lo chiedo a Piero Grabeck della redazione Esteri.
5: Sì, dunque, per il segretario di Stato statunitense Marco Rubio si tratta dell'inizio dell'inizio. Un inizio complicatissimo, perché non sarà certo possibile contare su un ritiro completo dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove è all'opera per mantenere una zona cuscinetto. Verranno create delle zone liberate denominate zone pilota, due zone senza più l'esercito israeliano, ma senza più neppure miliziani sciiti di Hezbollah. Si tratta però di un accordo raggiunto senza la partecipazione di Hezbollah, che semplicemente non ci sta, non vuole essere disarmata e sloggiata dalla zona. Lì è invece previsto che intervenga l'esercito libanese, che però attualmente è ancora troppo debole, dovrà prima essere addestrato con l'aiuto degli Stati Uniti. Manca dunque una data per l'entrata in vigore di questo accordo tra Libano e Israele, raggiunto ieri a Washington. Il governo libanese sembra però essere più determinato ora nel voler riprendere il controllo sui territori meridionali del paese. Il compromesso raggiunto è delicatissimo, Hezbollah vuole essere ancora protagonista e bisogna vedere quanta pressione eserciterà il grande sponsor della milizia, ovvero l'Iran.
4: Ecco, appunto, l'Iran. Adesso ci spostiamo sull'altro fronte di questa guerra bivalente, diciamo così. L'Iran, che è pure confrontato con accordi di cessate il fuoco e negoziati, lo sappiamo, complicati con gli Stati Uniti che avevano attaccato militarmente il paese 4 mesi fa insieme a Israele. Ci sono questi accordi in corso ancora di trattative, Pier, ma le armi non tacciano neppure in Iran.
5: Sì, proseguono gli attacchi. Gli attacchi occhio per occhio. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito una zona nello stretto di Hormuz, prendendo di mira postazioni radar, depositi di missili e di droni. Una ritorsione dopo che l'Iran giovedì aveva colpito con un drone una nave cargo battente bandiera di Singapore che stava uscendo dal Golfo Persico. Oggi nuova ritorsione iraniana a seguito dell'attacco americano di ieri. Attacchi contro non meglio precisati obiettivi americani, si sa soltanto che si trovavano nella regione del Golfo. Teheran accusa Washington di violare in modo flagrante il memorandum siglato tra i due paesi e destinato a fermare i bombardamenti e intavolare 60 giorni di negoziati. Di certo a rimanere ancora molto molto fragile è la navigazione lungo lo stretto di Hormuz, limitata e piuttosto rischiosa dopo gli impegni assunti tra amministrazione Trump e il regime iraniano.
4: Piero Grabeck della nostra redazione esteri. Rimaniamo all'estero con l'altra grande notizia di questi giorni, il terremoto in Venezuela, dove purtroppo continua a salire il numero delle vittime, almeno 920 sono i morti e più di 3.000 i feriti. Tantissime però sono le persone di cui ancora non si hanno notizie, oltre 50.000, ma c'è ancora speranza di estrarre qualcuno dalle macerie. Squadre di soccorso sono intervenute da tutto il mondo. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
6: Tutti scavano tra le macerie in Venezuela, la protezione civile, le squadre di soccorso internazionale e anche la popolazione. Il tempo stringe, ma è ancora possibile soccorrere molte persone. Come questo ragazzo che chiede dell'acqua dopo essere stato estratto dalle macerie.
7: Chiedo che mi den un pochito di acqua, per favore.
6: Intanto gli ospedali rischiano il collasso e faticano a curare tutti. Il sistema sanitario venezuelano era già in crisi, tra sanzioni internazionali, mancanza di investimenti e l'emigrazione di tanti professionisti e giovani verso altri paesi.
8: Bueno, realmente todos los hospitales están ahorita colapsados por la cantidad de pacientes que están llegando. Obviamente se está tratando de llevar la mínima atención, es llevar en lo que es el contagio di tutti i pazienti che stanno llegando.
6: Jasmine Pirela è un medico dell'ospedale di Catia, nella periferia di Caracas. Dice che gli ospedali sono sopraffatti dal numero di pazienti e che è molto difficile tenere conto delle cifre.
8: Hay demasiados fallecidos en La Guaira que no han sido contabilizados. Obviamente hay muchos que están dentro de los escombros. Hay muchas zonas de La Guaira que todavía están solicitando ayuda, están solicitando que no hay ni siquiera rescatistas, no hay nadie que los pueda ayudar.
6: Tante vittime non sono ancora state conteggiate e altre sono ancora sotto le macerie. In alcune zone non sono ancora arrivati i soccorritori, racconta Jasmine. Il numero di morti e feriti sembra quindi destinato a salire ancora. Intanto le operazioni di soccorso proseguono e gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni al Venezuela per permettere di aiutare il paese.
4: In Germania adesso, dove i dipendenti del colosso automobilistico Volkswagen sono colpiti, direi, da un altro shock, un altro perché l'azienda starebbe per approvare un piano che prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro per ridurre drasticamente i costi di produzione. 50.000 erano già stati annunciati, adesso c'è un secondo piano. La notizia è trapelata ieri su un sito tedesco, non è finora stata né confermata né smentita. Da Berlino, Walter Raue.
9: Per il gruppo Volkswagen non è certo il primo cosiddetto piano di risanamento. Già meno di 2 anni fa i vertici dell'azienda di Wolfsburg e il consiglio di fabbrica si erano accordati sul taglio di ben 50.000 posti di lavoro attraverso un programma di prepensionamenti e di premi di buona uscita. Il peggio, per i circa 600.000 dipendenti del colosso automobilistico, sembrava superato. Ma non è così. Da quanto anticipato ieri dal sito online del settimanale Manager Magazine, l'amministratore delegato del gruppo Oliver Blume avrebbe nel cassetto un altro, ancora più pesante, piano di risanamento. Questo prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo, la chiusura in Germania di ben 4 dei 12 stabilimenti, la riduzione degli investimenti del 15% e lo scorporamento dal gruppo del marchio principale Volkswagen e del settore componentistico. È una cura al vetriolo con la quale il costruttore automobilistico tenta di arginare gli effetti dell'attuale crisi e il crollo delle vendite. Il gruppo Volkswagen, di cui fanno parte anche, accanto al marchio principale, quelli di Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley o Lamborghini, risente in modo particolarmente pesante dei dazi introdotti dagli Stati Uniti, del crollo delle vendite in Cina, della concorrenza sempre più assidua dei costruttori asiatici e di un ingresso ritardato nel crescente mercato delle auto elettriche. Per questi motivi, la casa tedesca ha già ridotto le sue capacità produttive da 12 a 9 milioni di auto l'anno.
4: Dall'interno ora iniziamo con una pagina di politica federale, perché c'è un partito di governo che ha già lanciato la sua campagna per le elezioni di ottobre 2027, è il Partito Liberale Radicale, le cui priorità ruoteranno attorno a tre temi: lavoro, sicurezza e infrastrutture. Lo start è stato dato all'Assemblea dei Delegati, che è tuttora in corso a Soletta, dove troviamo il nostro inviato Giampaolo Driussi.
10: Si potrebbe dire che la campagna elettorale del PLR è iniziata alle 10.50 di oggi con un brindisi collettivo a chiudere il discorso della co-presidente Susan Vincenz-Stauffacher, la quale ha subito chiarito: no, non è troppo presto per iniziare ora, perché non è mai troppo presto per occuparsi dei problemi del paese. Lavoro, sicurezza e infrastrutture saranno appunto le tre priorità della campagna, che verrà accompagnata da alcuni messaggi e immagini ricorrenti. Ricorrerà in particolare una sveglia, ce n'è una gigante sul palco a simboleggiare i destinatari della politica PLR, tutti coloro che si svegliano presto per lavorare, assumersi le proprie responsabilità e contribuire al benessere della società e del paese. Benessere e prosperità sono ostacolati da più partiti di tutto lo spettro politico. Vincenz-Stauffacher ha menzionato praticamente tutti, mettendoli ognuno in relazione a dossier specifici in cui il PLR la vede o la vista diversamente da loro, dal nuovo accordo col Mercosur all'abolizione del valore locativo, passando per l'imposizione individuale. La copresidente ha pure evidenziato come la politica PLR venga combattuta dalle cosiddette alleanze contro natura. L'esempio più classico è quello UDC-PS, non così rare come si pensi, soprattutto se si allarga la prospettiva alle politiche cantonali e comunali.
4: Ecco, ma al di là del confronto politico, Giampaolo, aiutaci a capire qual è il clima che si respira all'Assemblea dei Delegati. C'è ottimismo in casa PLR?
10: Verrebbe da dire che è un clima infuocato, ma questo per il gran caldo. Rispondere alla tua domanda non è in ogni caso facile, perché è una campagna che sta iniziando davvero presto, forse per far restare impressi a lungo nell'elettorato i messaggi lanciati oggi, uno su tutti che qui campeggia ovunque: no a nuove imposte. Verrebbe da dire che sia i due co-presidenti, sia il responsabile della campagna, il consigliere agli stati Damian Müller, hanno mostrato carisma e i delegati erano davvero entusiasti. A proposito di ottimismo, l'altro co-presidente Benjamin Müllemann si è mostrato molto fiducioso sulla base dei primi risultati elettorali, menzionate qui le elezioni per il governo di Obwaldo e le comunali a Vogla, Rona e Zurigo. Certo è che il lavoro in vista delle federali sarà parecchio per il Partito Liberale Radicale. Sono ormai anni che il PLR cerca un rilancio che ancora manca per in particolare staccare il centro.
4: Il nostro inviato a Soletta Giampaolo Driussi. C'è stato un nuovo tentativo di furto in un negozio di armi stamane verso le 5 a Walbach, canton Argovia, al confine con la Germania. Un uomo si è introdotto in un'armeria, è stato però sorpreso dal sistema d'allarme ed è fuggito senza rubare nulla. Poche ore dopo il tentativo di furto, la polizia di Basilea Campania ha arrestato diversi sospetti. Nell'operazione però due agenti sono rimasti feriti in modo non grave, ma non è stato precisato come ciò sia avvenuto. Il Parlamento del Canton Berna vuole vietare il movimento antifascista Antifa, e questo sulla scia della manifestazione per Gaza dello scorso ottobre, sfociata, ricorderete, in disordini e violenze. Ma per un esperto di estremismi, il divieto, già introdotto a livello mondiale dagli Stati Uniti e dall'Ungheria, è la via sbagliata. Anna Riva.
11: 18 poliziotti feriti e danni per milioni di franchi contro una sessantina di edifici. Il bruttissimo bilancio della manifestazione pro Gaza lo scorso ottobre a Berna risuona ancora oggi nelle aule e nei corridoi del Gran Consiglio bernese. È così che si spiega il successo della mozione di area UDC per un divieto dell'Antifa e dei Black Bloc, rei agli occhi della maggioranza di minacciare la sicurezza del paese. L'esecutivo bernese dovrà ora così bussare alla porta del Consiglio federale.
12: Dal mio punto di vista è un divieto che ha poco senso. L'Antifa non è un'organizzazione nel senso classico del termine, ma piuttosto un movimento, in parte un atteggiamento contro il fascismo.
11: È del parere opposto l'esperto di estremismi Dirk Bayer, attivo a Zurigo. In Svizzera, infatti, dice, divieti del genere sono possibili solo nei confronti di organizzazioni terroristiche o legate all'estremismo violento. E nessuna delle due cose è valida nel caso dell'Antifa. D'altro canto, però, obiettiamo, le cifre recentissime parlano chiaro. Degli atti di violenza registrati negli scorsi mesi, 63 sono da ascrivere all'estremismo di sinistra, solo 3 invece a quello di destra.
12: Dai dati, e non è nulla di nuovo, sembra in effetti che abbiamo un grosso problema con l'estremismo di sinistra, quindi anche con l'Antifa. Ma quei 63 casi riguardano quasi esclusivamente danni materiali. È questa la tipica violenza dell'estrema sinistra, rivolta tendenzialmente contro gli edifici.
11: Diversa è invece la questione nel caso della violenza connessa con l'estremismo di destra, prosegue Bayer, che di norma prende di mira persone, non cose, in particolare gruppi ben precisi, per esempio i migranti. L'esperto reputa di conseguenza l'estremismo di destra ben più pericoloso.
12: Certo, danni e incendi non sono una bella cosa, ma ritengo che la distinzione vada fatta.
11: Vietando l'Antifa, il Canton Berna segue gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Ungheria dell'allora primo ministro Viktor Orban. Curioso?
12: Si delinea un certo Zeitgeist, un certo spirito

0: In principio dovrebbe essere la polizia stessa a dire che cosa le serve ai fini di un procedimento penale efficace.
1: Combattere la violenza di stampo politico, ma farlo con i mezzi giusti. Il dibattito è aperto.
2: Adesso cambiamo tema per parlare del caldo che ci sta attanagliando in questi giorni. La World Weather Attribution ieri ha pubblicato una prima analisi che conferma che l'ondata di calore in corso in Europa è la più grave mai registrata in quest'area del globo e che la sua gravità è dovuta al cambiamento climatico in corso. Ma sentiamo Francesco Suman.
3: In più di 850 città europee analizzate dallo studio, quasi la metà ha registrato temperature record per la seconda metà di giugno. In diversi paesi come Francia, Germania, Spagna e Italia, in questi giorni le temperature sono state dai 5 ai 12 gradi più alte rispetto alla media stagionale. Gli scienziati che hanno lavorato all'analisi hanno spiegato che se la stessa ondata di calore fosse avvenuta 50 anni fa, quando la temperatura media di tutto il pianeta era più bassa di circa un grado rispetto a oggi, avremmo registrato temperature ben più basse, anche di 3 gradi e mezzo rispetto a quelle che invece si registrano oggi. Senza il rilascio in atmosfera di grandi quantità di gas serra provenienti soprattutto dal settore energetico, dominato da petrolio, gas e carbone, il caldo estremo di questi giorni sarebbe stato impossibile, rimarcano gli autori di questo lavoro che in gergo viene chiamato studio di attribuzione perché attribuisce al riscaldamento globale la responsabilità di quello che sta accadendo. A farne le spese sono le fasce più fragili della popolazione, specialmente gli anziani e chi è affetto da condizioni croniche. Oggi non sono ancora disponibili i dati di mortalità associati all'ondata di calore in corso, ma quella di giugno dell'anno scorso, meno violenta di quella attuale, aveva provocato 2.300 morti in sole 12 città europee. Nell'estate del 2022, invece, il caldo estremo aveva causato più di 60.000 decessi in Europa.
2: C'è chi prende molto sul serio la cura della propria pelle, utilizzando fino a 15 prodotti per il viso ogni giorno. Sono molte le mode e i tutorial sui social, così come è diffuso l'utilizzo di applicazioni sul cellulare per valutare la dannosità di questi prodotti. Ma quanto ci si può fidare di app, consigli e mode? Nell'attuale per episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, Alan Crameri ha ospitato Giorgia Fontana, che ha raccolto pareri di esperti per fornire alcune risposte. Sentiamo un estratto.
4: Diciamo, potenzialmente utilissima un'applicazione del genere, dov'è il punto dolente, diciamo così, da quel che hai scoperto?
5: Io mi sono chiesta, dato che spesso i punteggi sono negativi o comunque appena sufficienti, mi sono un attimo spaventata e volevo capire queste affermazioni se effettivamente il rischio fosse reale, sì, qualificare un po' il rischio.
4: Che cosa hai scoperto?
5: Allora, mi sono rivolta a Nicola Forrer del laboratorio cantonale. Lui mi ha spiegato che queste applicazioni sono sicuramente utili, soprattutto per chi magari ha delle allergie, così può capire subito se nel prodotto è contenuto quell'ingrediente. Che però appunto queste applicazioni ricorrono a delle banche dati che poi bisogna sempre verificare se sono aggiornate, perché vengono continuamente fatti degli studi, vengono continuamente classificate delle sostanze, quindi questo è un altro elemento che bisognerebbe verificare.
4: Banche dati con le singole sostanze contenute in quel prodotto.
5: Esatto, che però appunto danno solo un elenco delle sostanze, cioè non dicono la quantità della sostanza nel prodotto.
4: E questo è rilevante, invece.
5: Assolutamente.
2: Cosa ti metti in faccia? Skincare sotto la lente, questo è il titolo del podcast prodotto dalla nostra redazione che trovate online cercando Il Mondo Là Fuori sul sito, sull'applicazione Play della RSI e sulle altre applicazioni di podcast. Prima di salutarvi mi occorre ricordarvi la raccolta fondi della catena della solidarietà per il Venezuela dopo il terremoto, me ne sono colpevole dimenticato a tempo debito. I fondi sono a beneficio delle ONG svizzere che sono sul posto, quindi andate sul sito della catena per fare versamenti. Vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata.
6: Lo sport. La Svizzera intravede il suo avversario. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto della Giordana De Lucia. Sarà molto probabilmente l'Iran, la squadra che il 3 luglio

0: Vancouver affronterà la nazionale rossocrociata nei sedicesimi di finale del Mondiale di calcio. In mattinata, infatti, il successo del Belgio 5-1 sulla Nuova Zelanda e l'1-1 tra Egitto e Iran hanno definito la classifica del gruppo G, con Belgio davanti a Egitto qualificate assieme a Iran, che appunto, secondo il complesso regolamento di ripescaggio delle terze, si accoppierà verosimilmente con la Svizzera. Il contributo è di Paolo Laurenti.
1: Il futuro della Svizzera nei sedicesimi è quasi definito, c'è infatti l'alta probabilità, pari al 92%, che l'Iran sarà la ripescata che affronterà i rossocrociati a Vancouver. Persiani terzi del girone G e che dopo aver sbagliato un rigore sono comunque andati vicinissimi, questione di pochi millimetri, alla certezza della qualificazione da secondi del girone, se la rete del 2-1 all'Egitto durante i minuti di recupero non fosse stata annullata.
2: Due minuti dei sei di recupero già trascorsi, pallone dentro. Esce subito, era anticipato, poi a pallone che rimane lì e sui a piedi di Khalilzadeh, che poi fa 2-1, la rete di Khalilzadeh, check in sala VAR e dunque posizione di fuorigioco di Khalilzadeh.
1: Il restante 8% di probabilità appartiene all'Algeria, quindi più remoto lo scenario di uno scontro con l'ex commissario tecnico Vladimir Petkovic e il suo vice Davide Morandi, un incrocio che sicuramente avrebbe stuzzicato maggiormente l'interesse in questi giorni di avvicinamento. Se sarà invece Iran, per la Svizzera sarebbe una novità assoluta, mai nella storia le due selezioni si sono affrontate. La nazionale iraniana, secondo il ranking FIFA aggiornato, occupa la 21esima posizione in classifica, non lontana dalla Svizzera che la precede di 5 posti. Sta vivendo una Coppa del Mondo a dir poco tribolata a causa della guerra con il paese di Donald Trump. La nazionale della Repubblica Islamica è stata costretta ad entrare negli Stati Uniti solo il giorno prima della partita per poi tornare in Messico immediatamente dopo il match. Una difficoltà che non ha impedito a Taremi e compagni di coltivare un sogno, superare per la prima volta nella storia la fase gironi. Un traguardo probabile al 92%.
0: Nella notte c'è stato anche il successo della Spagna, 1-0 sull'Uruguay, risultato che elimina i sudamericani e dice del fallimento totale del progetto affidato al guru argentino Bielsa CT della Celeste. Omar Gargantini.
3: Sembrava la classica favola, un amore vero come spesso gli è capitato di trovare nella sua carriera, unica e particolare. Prima squadra nel 2022 a battere l'Argentina fresca di titolo mondiale, quindi subito dopo un altro 2-0 al Brasile a lanciare alla grandissima la campagna di qualificazione. L'Uruguay ai piedi di Bielsa, il guru delle panchine, istrionico, intransigente, un po' pazzo, come non a caso è stato etichettato. Invece, ben presto, eccessi e spigolature si sono trasformati in un boomerang. Bielsa ha perso il controllo dello spogliatoio che gli si è rivoltato contro. Il rendimento è calato, ma la crisi, una crisi acuta ed irreversibile, si è accentuata proprio in Nord America. L'Uruguay è imploso, vittima del suo malessere e del suo tutti contro tutti. Ergo, è stato un disastro. Un sofferto 1-1 in rimonta con l'Arabia Saudita, poi un altro pareggio infarcito di errori contro Capoverde. Quindi, dopo che il bubbone era ormai scoppiato alla vigilia dell'ultima partita, con i senatori a chiedere apertamente al tecnico di cambiare tattica, la sconfitta contro la Spagna. Fuori dunque subito, prima e unica sudamericana che torna a casa. Già dopo la prima fase, e per Bielsa è una batosta cocente, forse senza esagerare, la fine dell'avventura personale, almeno in termini di credibilità ai massimi livelli, anche se qualcuno potrebbe ancora decidere di affidargli una panchina. Prima però c'è da mettersi alle spalle questa clamorosa defiance.
4: E lo che io le dejo al football uruguayo è nada, perché la qualquier tipo de
0: Non lascerò nulla al calcio uruguaiano. Dopo 3 anni, se non si ottengono risultati, il lavoro di un commissario tecnico non conta nulla. Il 4º posto nelle qualificazioni sudamericane non è servito a niente. Il 3º posto in Coppa America non è servito a niente. E questa eliminazione parla da sola. L'atteggiamento dei giocatori non merita critiche, tantomeno la condizione fisica. Quello che è mancato è stato lo sviluppo tattico, che non è stato determinante. Eravamo venuti per conquistare 7 punti, ne abbiamo ottenuti soltanto 2, nonostante il lavoro, gli sforzi e la dedizione. Non ci sono riuscito.
4: Si obtuvimo 2, sta descritto in ese commentario.
0: Nello stesso girone si qualifica, oltre alla Spagna, Capo Verde. Qui è bastato un pareggio stamane 0-0 contro l'Arabia Saudita. Capo Verde, più piccolo paese di sempre a raggiungere la fase eliminatoria della Coppa del Mondo, e che nei sedicesimi se la vedrà ora con l'Argentina. Altri accoppiamenti maturati nella notte sono quello fra Francia e Svezia, Norvegia contro Costa d'Avorio e Germania-Paraguay. Stasera in programma dalle 23 ci sono Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Infine, nel moto mondiale, prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGP. Pole position a Jorge Martin davanti al giapponese Ogure, al compagno di squadra e leader del mondiale Bezzecchi. Oggi ci sarà la gara sprint alle 15, domani il Gran Premio sempre alle 15, ma in Austria il via alle qualifiche del Gran Premio di Formula 1.
5: Sulla 2, prima del portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto Airolo verso nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, la coda è invece di 2 km e le attese di 20 minuti circa. Rammettiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa in direzione della galleria. E infine, nella Svizzera centrale si sono formate delle colonne sulla A2 tra Rothenburg e Kerjens per chi viaggia in direzione sud.

0: Pneumatico sulla corsia di destra, si raccomanda di guidare con prudenza sulla A2 tra l'area di servizio San Gottardo Sud e Quinto per chi viaggia in direzione sud.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Allora vi consiglio di restare all'ascolto per i prossimi 20 minuti perché va in onda l'attuale episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, prodotto dalla redazione RSI. Da ieri è online sulle varie piattaforme per podcast e io, Alan Crameri, con la collega Giorgia Fontana ci siamo chiesti in particolare quanto ci si possa fidare delle applicazioni che forniscono informazioni su sostanze potenzialmente dannose in questi cosmetici. Buon ascolto!
2: Al mattino non faccio tutti gli step, quindi magari metto un'essenza, questa qua, la bava di lumaca, bella rimpolpante per tutta la giornata.
3: Ho diversi pazienti che mi arrivano in studio già facendomi domande relative a queste applicazioni, se le conosco, perché loro le utilizzano, alcuni di questi le utilizzano regolarmente.
0: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Una crema in faccia la mettiamo per proteggerci o per migliorare la nostra pelle. Ma se alla fine facesse più male che bene, tra allergie, irritazioni e rischio cancerogeno, ti potrebbe passare anche la voglia. E ultimamente sono le applicazioni sui nostri telefonini a dirci qual è la qualità e quali sono le pecche di questi prodotti. Ma ci si può fidare di queste applicazioni? Come valutare davvero il rischio di effetti collaterali dannosi della cura che ci prendiamo del nostro corpo? In questo episodio ci sono alcune informazioni, spero utili per te, da esperti, e anche qualche consiglio. In studio con me a darci qualche informazione c'è Giorgia Fontana, collega giornalista qui alla RSI. Credo che molti conoscono il tuo volto magari dai nostri canali Instagram della Info RSI. Giorgia, benvenuta.
4: Ciao Alan, grazie.
1: Tu, per cominciare, usi queste applicazioni di cui parliamo oggi?
4: Sì, le uso. Confesso che le uso già da un paio d'anni e ci faccio anche abbastanza affidamento, nel senso che mi condizionano.
1: Ok. Non ti chiedo quali usi te, ma quali sono le più diffuse?
4: Sicuramente la più famosa è Yuka, che nasce come applicazione per valutare gli alimenti, però può essere usata anche per i cosmetici, o almeno io la uso anche per i cosmetici. Poi c'è Inci Beauty, che invece è proprio specializzata per i cosmetici, e tante altre in realtà si stanno diffondendo.
2: Al mattino uso piuttosto lo schiumogeno, quindi prima mi bagno un po' il viso, se no non fa effetto. Prendo un po' di prodotto.
1: Io confesso, nell'armadietto sopra il mio lavandino in bagno ho solo il dopo barba. Spiega anche a chi come me si occupa poco o pochetto della propria pelle quanto può essere complessa la cura della pelle, o skin care, ho imparato che si dice.
4: Esatto, sei informato, vedo. Allora, è molto complessa, ci sono tanti passaggi e bisogna seguire proprio una liturgia quasi. E i passaggi sono davvero tanti, si comincia con la doppia detersione adesso, poi si passa ai sieri, alle creme, ai contorni occhi, alla protezione solare, poi c'è la differenza se viene usata al mattino piuttosto che alla sera. Troviamo tantissimi tutorial anche sui social che danno proprio consigli dei vari passaggi da seguire e vediamo delle persone che usano anche 10, 15, 20 prodotti di seguito in una giornata.
2: Poi alla sera ci sono magari più step, oltre magari al siero posso usare magari anche un tonico. Qua, in questo caso, questo qua è il melograno. Posso farmi magari una maschera labbra prima di andare a dormire, piuttosto che...
1: E visto che non hai abitudine a parlare di noi stessi, giustamente tu sei andata e hai raccolto anche una testimonianza, hai trovato una giovane donna, si chiama Giorgia anche lei, giusto?
4: Esatto, sì.
1: Un caso. Ecco, sulla base della sua abitudine tu sei partita in questa ricerca. Descrivici un po' qual è il rituale, dicevi, di Giorgia.
4: Allora, lei ci ha proprio fatto vedere come fa al mattino quando si alza, che usa per esempio un detergente diverso rispetto alla sera perché non è truccata.
2: Uso anche l'olio di ricino per le ciglia o direttamente un altro prodotto che è qua.
4: Non dimentichiamoci la protezione solare che lei usa tutto l'anno, non solo in estate, soprattutto perché se si vanno a mettere dei prodotti che hanno dei principi attivi possono reagire col sole e quindi rischi di poi avere delle macchie, dei segni.
1: Ma di quanti prodotti stiamo parlando?
4: Lei diceva una quindicina.
1: Ogni giorno?
4: Ogni giorno, sì. Appunto perché differenzia tra il mattino, la sera, poi magari durante il giorno va a ritoccarsi, senza contare il make-up. Poi c'è in più il make-up, i capelli, perché anche sui capelli applichiamo vari cosmetici, dalle varie maschere agli oli, piuttosto che agli scrub per la cute. Mm-hmm. Sul corpo ci sono anche le creme per il corpo, i sieri per il corpo, mm-hmm. i profumi.
1: Tantissimo, un mondo, un universo direi, altro che un mondo. Giorgia, veniamo ora allora a queste applicazioni. Cos'è che ti mostrano? Che allarmi ti fanno scattare?
4: Allora, queste applicazioni danno un punteggio, nel caso di Yuka da 0 a 100.
1: Scannerizzando il codice a barre.
4: Okay. Esatto, del prodotto. E è abbinato a un colore. Verde vuol dire che va bene. Arancione è sufficiente, però bisogna fare attenzione. Rosso invece è bocciato. Se tu schiacci quello che ti appare, questo punteggio, vedi quali sono gli ingredienti problematici contenuti nel prodotto e ti spiega anche perché. Quindi ti appare se è inquinante, se è allergene, se è potenzialmente cancerogeno o interferente endocrino. C'è una spiegazione. Sotto ci sono i link, quindi abbinati agli studi dove sono state prese queste informazioni, e ti suggeriscono anche delle alternative, quindi dello stesso prodotto ma con un punteggio positivo.
1: Quindi in sé utilissimo come consiglio, tanto per chiarirci: allergene va bene, crea allergie, cancerogeno potenziale vuol dire potrebbe creare un cancro alla pelle o altrove, interferente endocrino vuol dire che interferisce col nostro sistema ormonale, che comunque è molto importante e regola varie cose. Diciamo, potenzialmente utilissima un'applicazione del genere, dov'è il punto dolente, diciamo così, da quel che hai scoperto?
4: Io mi sono chiesta, dato che spesso i punteggi sono negativi o comunque appena sufficienti, mi sono un attimo spaventata e volevo capire queste affermazioni, se effettivamente il rischio fosse reale, sì, qualificare un po' il rischio.
1: E cosa hai scoperto?
4: Allora, mi sono rivolta a Nicola Forrer del laboratorio cantonale.
3: Queste applicazioni non conoscono la composizione esatta del prodotto e quindi loro si valutano il prodotto solo in base alle sostanze presenti, ma non in base alla quantità nella quale sono presenti.
4: Lui mi ha spiegato che queste applicazioni sono sicuramente utili, soprattutto per chi magari ha delle allergie, così può capire subito se nel prodotto è contenuto quell'ingrediente. Che però appunto queste applicazioni ricorrono a delle banche dati che poi bisogna sempre verificare se sono aggiornate, perché vengono continuamente fatti degli studi, vengono continuamente classificate delle sostanze, quindi questo è un altro elemento che bisognerebbe verificare.
1: Banche dati con le singole sostanze contenute in quel prodotto.
4: Esatto, che però appunto danno solo un elenco delle sostanze, cioè non dicono la quantità della sostanza nel prodotto.
1: E questo è rilevante, invece.
4: Assolutamente.
3: Non conoscendo appunto la composizione del prodotto, non sarà mai precisa nella valutazione completa della tossicità o della problematicità di un prodotto.
1: Tu hai detto si trovano tanti tutorial anche, evidentemente c'è molto fai da te in tutto ciò, non si va spesso dal dermatologo, perché non è che stiamo parlando di prodotti medicinali, farmaci, ma pur sempre ancora prodotti estetici. Quanto può essere un problema questo fai da te?
4: Abbiamo parlato anche con un dermatologo, un medico estetico, e ha detto che in realtà è problematico proprio per quello che dicevo, che poi si rischia di abbinare delle cose che insieme non funzionano.
2: Io ad esempio ho usato una crema al retinolo mischiata ad un'altra crema che poi mi ha creato pelle secca, che poi mi si è come desquamata la pelle, ovvio.
4: Ma anche perché i prodotti non vanno bene per tutti. C'è il prodotto che diventa virale su TikTok, è il prodotto del momento, tutti lo vogliono, tutti lo usano, anche se abbiamo pelli diverse, con magari anche piccole problematiche come una leggera acne, una rosacea, però ci sono delle carnagioni diverse. Questo è anche il problema, per esempio, di cosmetici asiatici: non vanno sempre bene per le nostre carnagioni, per le nostre pelli, perché lì il clima è diverso, le pelli sono diverse, si dimentica un po' questo aspetto, quindi tutti vogliono il prodotto virale. E a volte appunto anche il sommare tanti step rischia di poi anche creare dei problemi.
3: tocchiamo un altro tasto dolente che oggi vede noi dermatologi spesso fare da consulenti nel fare un po' di bonifica e pulizia nella skin care delle nostre pazienti.
1: Come si chiama il medico dermatologo con cui tu hai parlato?
4: Marco Ugolini.
3: Spesso sono fai da te, nel senso che si costruisce la skin care sulla base dei suggerimenti di amiche, suggerimenti di influencer, alla continua ricerca del prodotto magico che ovviamente si pensa adatto alla propria pelle, e il sovrapporre diversi passaggi di applicazioni sia la mattina che la sera in alcuni casi può generare delle combinazioni che provocano dei fenomeni irritativi.
1: Vanno molto di moda prodotti asiatici?
4: Assolutamente, sì, sì, sì. Loro si prendono molto cura della pelle, si proteggono anche molto dal sole, fanno tantissime maschere, anche quelle proprio serali, e adesso c'è proprio la moda. Io stessa ho commissionato a un'amica andata in Giappone di portarmi le scorte di prodotti, si vedono proprio video di ragazze che vanno a fare quasi dei viaggi proprio per
1: di shopping.
4: Sì, di shopping cosmetico per la pelle.
1: Giappone, ma anche Cina, Corea del Sud.
4: Corea, soprattutto, okay. Sì.
2: La prima cosa che faccio è guardare su TikTok chi già l'ha usato, la recensione piuttosto che il video del prima e del dopo, e questo mi influenza tantissimo. O magari già solo scrollando vedo un prodotto che magari è nella mia wish list, vorrei prenderlo ma non l'ho ancora acquistato, e mi faccio convincere magari da quei due o tre video che vedo a riguardo.
4: Diceva di fidarsi anche abbastanza di queste recensioni, perché spesso è gente comune.
1: Fanno pubblicità?
4: C'è chi fa pubblicità, ma c'è anche ragazze normali come potremmo essere noi che acquistano il prodotto, si filmano, danno una recensione proprio perché sanno che questi contenuti sono molto visti, molto ricercati, quindi lo fanno proprio per
1: avere un po' di cassa di risonanza.
4: Esatto,
1: sui loro profili.
4: Non perché sono sponsorizzate direttamente dall'azienda.
1: Citavi TikTok, che è un'applicazione in voga anche molto tra i più piccoli, tra i più giovani. Anche la skin care si comincia presto?
4: Sì, molto presto. Giorgia, la mia testimonianza, lei diceva che ha iniziato già a 12-13 anni a interessarsi di queste cose. Penso che l'età si sia addirittura abbassata adesso. Vengono anche organizzate, sono molto contestate, giustamente, dico personalmente, delle feste di compleanno, degli eventi dove le bambine chiedono di simulare un centro estetico con le amiche, con vari trattamenti di bellezza. Ci sono dei brand che hanno capito che c'è questa tendenza, quindi cavalcano anche un po' questa moda e creano dei prodotti ad hoc per i bambini, ma che sono prodotti per adulti di per sé.
1: Ma Giorgia, adesso al di là dei prodotti ordinati su internet, che ormai l'abbiamo capito, non sempre ci si può fidare, ma quelli che troviamo qui in negozio non sono già sicuri?
4: Allora, secondo Forer sì.
5: Allora, i prodotti venduti in Svizzera, ma diciamo anche in Unione Europea, sottostanno alle stesse regole, sottostanno appunto a queste leggi, l'autocontrollo, le aziende devono produrre tutta una serie di documentazione con prova della sicurezza dei loro prodotti, e le autorità controllano poi questi documenti e i prodotti stessi.
4: Ciò non toglie che, dice, ci sono delle sostanze che comunque sono in fase di studio. Al momento sono classificate come tollerabili, sicure, che però si stanno studiando per capirne effettivamente gli effetti. Poi dipende sempre anche dalla percentuale, appunto, della sostanza. Magari sotto una certa percentuale questa sostanza è ammessa, sopra una certa percentuale no. E quindi anche in quel caso il fatto di magari sommare tante cose, bisogna un attimo fare dei calcoli, fare un po' attenzione.
5: Da un lato c'è la pericolosità tossicologica della sostanza stessa, e dall'altro c'è la cosiddetta esposizione, quindi quanto il nostro corpo è esposto a questa sostanza. E l'esposizione dipende da due fattori: uno è la concentrazione nel cosmetico e poi dalla modalità di applicazione. Ad esempio, una crema che io applico e mi rimane tutto il giorno sulla pelle, ecco che avrà un flusso diverso da uno shampoo con cui mi lavo i capelli e poi risciacquo. Ecco che quindi il tempo di contatto della sostanza e quindi il tempo che le si dà per eventualmente entrare nel nostro corpo è diverso.
1: Il dermatologo, il dottor Marco Golini, quali erano le sue riflessioni sulla sicurezza?
4: Lui è un po' della stessa idea del direttore del laboratorio cantonale ticinese. Sottolineava che lui presta comunque un'attenzione particolare a determinate categorie di persone, chi è a rischio più soggetto ad allergie, lui parlava di bambini, donne in gravidanza, in quei casi lui comunque preferisce essere prudente.
1: Alza l'asticella.
4: Esatto.
3: Se vogliamo essere ulteriormente cauti, perché magari ci troviamo in una categoria a rischio di allergie e reazioni strane, oppure le donne in gravidanza assorbono attraverso la pelle sostanze chimiche che possono arrivare, superare la placenta e quindi arrivare all'embrione, al feto, e quindi se parliamo di interferenti endocrini, questi possono avere un piccolo effetto sull'embrione in fase di sviluppo. Ecco, in questi casi presterei solo maggiore attenzione a cosa vado ad applicare sulla pelle.
1: Per tornare un po' alle nostre applicazioni di valutazione dei prodotti, una cosa che loro non fanno, se ho ben capito, non riescono a valutare l'impatto di un mix di prodotti.
4: No, questo non riescono ancora a farlo.
3: Quando si tende a complicare la skin care con 8-10 prodotti applicati uno in serie all'altro, se non c'è un consiglio di uno specialista, ma non per forza dermatologo, ma esperto in cosmetologia, si rischia a volte di fare danni.
4: Un'altra cosa che non abbiamo citato ma che è importante e mi sottolineava Nicola Forer, spesso il punteggio è negativo perché la sostanza è inquinante per l'ambiente. Non che non sia importante come aspetto, anzi appunto magari una persona che ha una sensibilità particolare per l'ambiente può ricorrere a questa applicazione anche per vedere questa cosa, però lì va fatta una distinzione, cioè un punteggio negativo potrebbe essere legato più a una questione ambientale, non direttamente sulla nostra salute, quindi l'invito è sempre comunque di leggere la spiegazione, di cercare di capirla e di non limitarsi solo magari al bollino.

0: fali dal punto di vista della salute è sicuro, però sì, sono comunque degli strumenti, hanno dei limiti come quello del non saper andare oltre l'elenco dei singoli prodotti, magari non sono sempre aggiornati, però se si vuole usarle, perché no?
1: Io sono contenta di avere dei mezzi del genere per cui capisco che cosa mi sto mettendo in faccia, sui capelli, anche che cosa sto mangiando, quindi non mi crea agitazione, anzi mi dà sicurezza, e se deve essere quella volta che magari compro un prodotto che non va bene, lo butterò, so che non lo devo più comprare, tutto qua.
2: C'è un consiglio magari da parte del direttore del laboratorio cantonale ticinese su come fare gli acquisti online?
0: No, lui diceva solo che appunto se si ordina da siti che sono fuori dalla Svizzera e dall'Unione Europea, in quel caso lui consigliava di usare l'applicazione, perché dice ci sono delle regole diverse.
3: Bisogna stare attenti, affidarsi comunque ad aziende serie, e in questi casi ecco, un'applicazione di questo tipo potrebbe dare un'informazione in più, ecco, soprattutto nella presenza di sostanze che magari da noi in Europa o in Svizzera sono vietate.
2: E il dermatologo, magari lui è interessato anche ad avere più clienti, ma qual è la soglia per dover andare a chiedere consiglio a un esperto e quando invece ci si può accontentare di un certo fai da te?
0: Oh, lui non bocciava il fai da te, diceva che però davanti a delle problematiche cutanee di non farsi delle autodiagnosi.
4: Diciamo che la paziente fa per conto suo una diagnosi presunta, dice io ho l'acne, e allora inizia ad acquistare tutta una serie di prodotti, dal detergente al tonico, al siero e alla crema, specifici per la pelle acneica e grassa. E magari questo va a irritare la propria pelle o addirittura peggiorano anche le manifestazioni acneiche, anche perché poi magari il problema è un altro, può essere di tipo ormonale.
0: E lui diceva comunque di ridurre l'uso di cosmetici. Cioè, che secondo lui una routine fatta di pochi passaggi ma mirati è più efficace di una routine super strutturata con tanti prodotti. Spesso il più rischia di creare dei danni.
2: E tu, alla fine di questa ricerca che hai fatto, hai modificato le tue abitudini o non ancora, o non pensi di farlo?
0: Allora, io sono sincera, già la usavo, soprattutto per i cosmetici, usavo queste applicazioni e ho scartato nel tempo e anche dopo questo servizio alcuni prodotti che usavo. Cerco di usarne pochi, presi in farmacia, tra l'altro, e soprattutto quegli asiatici che mi ero fatta portare direttamente dai viaggi in Giappone e in Corea, li ho per ora lasciati nel cassetto. Vedremo.
2: Va bene, a me hai anche fatto riflettere se oltre al dopobarba devo mettere qualcosa sopra il mio lavandino, perché nonostante abbia superato i 40 anni ogni tanto qualche brufolo sulla fronte spunta, però ci devo ancora pensare.
0: Qualche crema, e la crema solare soprattutto, Alan, sì.

Chiudiamo qui allora questo episodio del Mondo là fuori dedicato ai cosmetici, in particolare alle applicazioni che ci consigliano sull'utilizzo dei cosmetici. Le informazioni erano quelle raccolte da Giorgia Fontana, il lavoro di montaggio, sonorizzazione e selezione di questo episodio come sempre è di Alessia Fontana e Daniele Sola, io sono Alan Crameri. Per qualche puntata ora d'estate il Mondo là fuori ti riproporrà degli episodi particolarmente riusciti secondo noi della scorsa stagione, quindi rimani con noi, magari te li hai ripersi qualche mese fa, è l'occasione di recuperarli adesso che abbiamo qualche ora in più d'estate.

0: In studio Lino Bini, si accendono i motori in vista delle elezioni del prossimo anno in Svizzera, uno tra i primi schieramenti a lanciare la campagna elettorale, il Partito Liberale Radicale, che ha illustrato a Soletta le grandi linee del suo programma, che sarà incentrato su lavoro, sicurezza e infrastrutture. Una bozza di manifesto presentata in occasione dell'Assemblea dei Delegati, dove la co-presidente del PLR, Susanne Vincenze Stauffacher, ha definito il suo partito come la realtà in grado di dare risposte concrete, non slogan, e di lavorare per creare benessere nella Svizzera di domani, al contrario di altre forze politiche, sia di destra sia di sinistra, definite ostruzioniste. Per l'occasione i rappresentanti del partito hanno pure bocciato l'iniziativa popolare sulla neutralità dell'associazione Pro Suisse vicino all'UDC in votazione popolare il 27 settembre. Sventato ieri mattina all'alba un nuovo furto in un'armeria, questa volta a Walbach, nel cantone Argovia, al confine con la Germania. Ne danno notizia le autorità di Basilea Campagna, che hanno arrestato diverse persone senza fornire ulteriori dettagli. Durante la fase concitata del fermo, avvenuto al termine di una caccia all'uomo di alcune ore, due agenti sono rimasti feriti. Sono stati resi noti i punti principali dell'accordo tra Tel Aviv e Beirut, che nelle scorse ore a Washington hanno sottoscritto un nuovo documento che apre la strada alla pace tra i due paesi. L'intesa in sintesi prevede la fine delle ostilità, il reciproco riconoscimento di stati sovrani, oltre al ritiro delle truppe israeliane dai territori libanesi occupati e il dispiegamento dell'esercito libanese chiamato a contrastare l'attività di Hezbollah, soprattutto nella fascia di confine. Non si è fatta attendere la risposta del movimento islamista sciita libanese, che ha bocciato e respinto il documento. Anche la notte scorsa è stata segnata da attacchi e controattacchi nel conflitto russo-ucraino. Kiev è tornata a colpire con missili e droni soprattutto strutture energetiche russe, ma anche obiettivi strategici, tra cui una base militare nella regione di Volgograd. Russia, che dal canto suo ha bersagliato diverse regioni ucraine, tra cui quelle di Sumy e Zaporizhia. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
1: Sulla 2, prima del portale a sud della galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto Airolo verso nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, la coda è invece di 1 km. Rammentiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nella regione di Berna, infine, a causa di un incidente si sono formate delle code con attese di 30 minuti sulla A1 tra Kirchberg e Schönbühl per chi viaggia in direzione di Berna.
2: Rete 1.
3: Con la mano nella mano.
4: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
5: Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. E allora, ineluttabilmente, il 21 di giugno si pensa ovviamente all'estate, anche se poi a livello astronomico non è magari la data giusta per via di tutto quello che è il fenomeno della precessione degli equinozi, ma noi possiamo dire che nel nostro calendario parte ufficialmente l'estate. E c'è una manifestazione musicale interamente legata alla musica dell'estate che ha caratterizzato un sacco di nostri ricordi e soprattutto il successo di alcuni artisti. Parlo del Festival Bar, che era l'estate, che andò in onda dal 1964 al 2007, ideato da Vittorio Salvetti su un meccanismo geniale, semplice, come poi semplici sono tutte le cose di grande successo. Le canzoni venivano classificate in base a quante volte venivano selezionate nei jukebox dei bar. E poi negli anni il format si trasformò in un grande spettacolo itinerante estivo per varie piazze un po' ovunque, che costringeva noi addirittura a ritrovarci con gli amici a fare magari una cena per poter godere insieme di questa bella serata musicale. E poi in settembre la tradizionale finale all'Arena di Verona. Un appuntamento fisso dell'estate che, come dicevo, contribuì tantissimo a lanciare grandi nomi della musica italiana. Così dopo gli esordi in Rai dal 1983 passò alle reti Mediaset e lì ricordiamo conduttori come Gerry Scotti, Amadeo, Sfiorello, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Canalis, e per oltre 40 anni è stato considerato proprio l'emblema delle lunghe giornate con il sole che tramontava più tardi che mai. Beh, 19 anni fa, in questo periodo, andava in onda l'ultima edizione del Festival Bar, quella del 2007, che alla fine incoronò un altro gruppo che in quel momento stava costruendo il suo grande successo. Erano i Negramaro e la canzone che vinse fu questa.

e così poi calò il sipario definitivamente su questa manifestazione con grande nostalgia, e anche da parte mia che ricordo alcune partenze del Festival Bar in cui ci si telefonava e si diceva parte il Festival Bar, significava che cominciava davvero l'estate. Apriamo invece il sipario di un'ora per voi sulle novità che ho scelto per voi, ce ne sono alcune assolutamente bocciate. Promossa, dito nella piaga, che forte ormai del suo inconfondibile e strutturatissimo sound pop dance spinge sempre fortissimo in una direzione molto ironica per distruggere tutta la costruzione dell'odierna società. In questo caso la canzone si chiama Businessman e entra nello specifico ribaltando non solo la figura professionale in sé ma il generale affanno dei tempi moderni, che è vero che è molto colorato, è variopinto, è frastagliato ma poco profondo. E nel sound ironico Margherita, ossia dito nella piaga, ci trascina nel labirinto del mondo del lavoro alla ricerca di una figura professionale dai contorni esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call, mail anche in pieno agosto, attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network, a completare il quadro benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l'immaginario del brano, con quello che è lei, che secondo me con il Festival di Sanremo in Che Fastidio ormai ha consacrato una figura che la vedrà molto a lungo vincente.

bravissima, è sempre molto uguale a se stessa, ma questa è la cifra che ha scelto. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e delle novità che stiamo commentando. Torna con un nuovo singolo, un duo che secondo me aveva portato all'ultimo festival di Sanremo una bellissima canzone, La felicità e basta. Questa canzone nuova si chiama Senza vestiti, mette al centro due elementi particolari che sono una notte e il mare, scritta da loro due, il tema della notte come spazio sospeso sul mare, come luogo del bisogno per dimenticare, con una scrittura che continua a tenere insieme romanticismo, disincanto, io dico anche una certa poesia che abbiamo ritrovato con La felicità e basta, che era il brano di Sanremo. Senza vestiti racconta questa cornice di una corsa condivisa per entrare in una bolla in cui due persone possono spogliarsi metaforicamente di tutto quello che segue durante il giorno e almeno per quel tempo, per quell'ora, essere sospesi nella realtà. La promessa di questo brano è chiara e implicita nel ritornello che dice: vorrei dimenticarmi, amore, tutto il resto, senza vestiti o in un mini dress argento, che è un'immagine visiva da scena di film estivo e che il duo costruisce con una scrittura asciutta, poco letteraria ma molto cinematografica. Aggiungo che sono molto bravi e io l'ascolterei con una certa attenzione. Il video, tra l'altro, vede loro due in una scena improbabile dove scappano da paparazzi e da reporter in un'assoluta provincia italiana, che è una chiave narrativa che si stacca dal tono notturno ma dà l'idea della necessarietà a un certo punto di scappare per trovare uno spazio per noi stessi.

Antonietta e Colombre, non so nemmeno se li avevo citati all'inizio, l'ho dati per scontati. Attenzione, lasciamo uno spazio a quello che è il momento, visto che abbiamo aperto parlando di estate, dei tormentoni estivi. Allora, ricetta perfetta per un tormentone estivo: metti due producer con un orecchio chirurgico come Merck & Cremont per il pop commerciale, poi le chitarre funky dei The Colors con la voce perfetta intonata di Stash e anche come frontman, che è importante anche nei video per portare la canzone un po' dappertutto, la voce pulita di Serena Brancale, li lasci in studio mezza giornata ed ecco che esce Partenope, un'operazione perfetta. A volte si dice che musicalmente è mortificante scrivere a tavolino un tormentone, però attenzione, perché il tormentone per funzionare deve avere dei requisiti molto precisi, deve essere fatto bene, e quando è fatto bene dura negli anni ed è una bella canzone. E questa, ispirata a sonorità fresche, ritmate, estive, delle grandi hit del passato, contiene cassa dritta, giro di basso flappato, si dice così tecnicamente, che funziona molto bene, e Il calore del sud è un singolo solare, contagioso, che contiene dentro di sé tutto il meridione d'Italia. E tra l'altro loro stessi hanno dichiarato che tutto quello che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d'accordo tutti all'istante. Questa è sempre la garanzia per la buona riuscita di un pezzo. Io anche l'ho sentita per pochi secondi e ho detto ok.

Chiello con Ti penso sempre, direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, una canzone secondo me passata troppo via così, che aveva qualcosa che ricordava Lucio Battisti. Ancora una volta dico che Chiello è bravissimo in questa chiave melodica e la canzone meritava molto di più. L'abbiamo ascoltata perché già si parla del prossimo festival di Sanremo, sembra presto ma non è così, si lavora moltissimo alla costruzione di questa manifestazione. Sanremo 2027 si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio e le date della 77esima edizione del festival sono state ufficializzate da Stefano De Martino. Io sono ancora un po' così, cioè ancora mi chiedo come Stefano De Martino possa procedere alla selezione delle canzoni, che è una roba difficilissima, ma la risposta poi ce la siamo già data alla fine del festival passato, cioè sicuramente dietro di lui ci sarà uno stuolo di gente al tavolo che lo aiuta in questo compito difficilissimo. Sicuramente la prima grande novità sarà che si parla di costruire una serata in cui si decreterà chi andrà a Eurovision. Non mi sembra una cosa del tutto sbagliata, perché spesso quando si arriva alla vittoria della canzone del Festival di Sanremo si dice ma sarà poi idoneo ad andare a Eurovision. Ecco, il fatto di costruire magari una serata ad hoc potrebbe essere una bellissima idea. Ora, non lo so, la mia è assolutamente un'illazione. Che l'abbia pensato Stefano De Martino, ancora ho dei dubbi, che rimane un ragazzo bello, simpatico, capace di tenere lo show, che porterà una grande ventata di novità, ma il Festival di Sanremo a mio avviso necessita di sontuosità, perché attenzione, ne abbiamo parlato per tutta la settimana in cui lo abbiamo seguito molto da vicino, dove manca lo spettacolo finisci poi per non avere il giusto audience, ed è vero che al centro devono rimanere le canzoni, ma poi l'audience è fondamentale. Cambiamo argomento, parliamo di Vasco. Conto alla rovescia iniziato, è ufficiale, ormai si parla del giubileo di Vasco. Nel 2027 Roma ospiterà una lunga stagione di appuntamenti dedicati ai 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Annuncio tra l'altro arrivato a sorpresa durante il live di Vasco il 5 di giugno, dove lui ha svelato il progetto di questa grande celebrazione, con questo evento che punta a riunire 500.000 persone in quello che si preannuncia essere uno dei più grandi appuntamenti live mai organizzati in Italia in assoluto. Pensato come una festa collettiva per ripercorrere mezzo secolo di musica e di storia del rocker di zocca. Progetto che unirà cultura, turismo, spettacolo, anche perché non ci sono possibilità diverse, cioè è una roba mastodontica, un raduno storico per un anniversario storico. Secondo me lui ce la farà e reggerà la scena benissimo. Dopo 50 anni di storia, milioni di dischi, migliaia di pagine scritte e infinite emozioni condivise, lui è ancora lì e riesce a creare magia. Come la magia di una bellissima canzone del 1983 che recentemente è stata raccontata da Dodi Battaglia. Perché? Perché è venuto fuori che Dodi Battaglia, molto abile nel suonare la chitarra e nel realizzare particolari arpeggi, era stato chiamato proprio dal produttore di Vasco per fare dei suoni di chitarra alle canzoni di Vasco. E mentre era lì, a un certo punto, strimpellando così la chitarra, ha tirato fuori uno degli assoli più importanti e indimenticabili di tutta la musica italiana, perché non è vero che i riff di chitarra appartengono solo ai Dire Straits. Un altro è questo.

alla fine do di battaglia, ceduto ovviamente con immenso piacere il suo riff a Vasco Rossi per realizzare questa bellissima e intramontabile canzone. C'è un altro personaggio che secondo me in una fase precisa creativa della sua vita artistica ha regalato delle grandi emozioni. Parlo di Ligabue, che a Bologna in occasione di un festival ha presentato e raccontato alcuni passaggi del suo ultimo libro Fuori e dentro il borgo, che racconta in qualche modo alcuni personaggi della sua Correggio, la sua giovinezza, restituendo con forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane. E in questo libro, oltre ad averlo detto verbalmente durante la presentazione del libro, ha parlato delle radio libere, di quel momento magico in Italia quando chiunque poteva aprire una radio, e dice lui fu bellissimo anche perché quelli più scarsi tipo me potevano trasmettere impapinandosi, dicendo le cose peggiori, portandosi i rischi da casa per comunicare col suo pubblico. Erano radio che nascevano e morivano nell'arco di poco tempo, perché poi magari nessuno investiva in pubblicità in quelle radio perché erano troppo scarsi, ma la radio libera ha cambiato tantissimo la musica e la cultura di quelli che in quel momento hanno consentito questo fenomeno. Lo stesso Vasco Rossi non sarebbe diventato Vasco se non avesse frequentato la prima radio libera, dove ha conosciuto Gaetano Curreri e tutti quelli che poi hanno fatto parte della sua vita artistica. Luciano Ligabue racconta questa epoca eroica delle prime radio libere, nate nella metà degli anni 70 in una piazza maggiore a Bologna, gremita di persone che lo hanno ascoltato molto attentamente. Secondo me, vicino al film Radio Feccia, che poteva anche avere una trama discutibile dal punto di vista dell'impegno, della contestazione alla droga, era un bellissimo ritratto della magia e dell'odore quasi e della luce di quelle stanze con un mixer e dei dischi e quelle parole messe lì col desiderio di parlare fra un disco e l'altro per comunicare col proprio pubblico. E soprattutto cosa è riuscito a scrivere in quel 1998 in questa canzone, che narra ovviamente una cosa abbastanza surreale, quando a un certo punto chi deve parlare non trova più le parole.

0: Un'ora per voi in compagnia delle belle canzoni italiane con Herbert Cioffi. Attenzione, nessuno avrebbe mai immaginato di trovare allo stesso tavolo Biagio Antonacci, Olly, il produttore di Giuli, una sorpresa che ha divertito tutti quelli che seguono i social, perché questo trio ha cominciato a cantare con le chitarre, così in versione acustica, proprio Iris, la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo appena ascoltato, una canzone molto amata. Tra l'altro, a documentare il tutto è stato lo stesso Biagio Antonacci che poi ha postato il video della serata su Instagram con grandi like, così ormai si dice, grande gradimento di tutta la sua fan base. Anche Olly, io il video l'ho visto, è visibilmente emozionato di trovarsi accanto comunque a un grande esponente della musica italiana durante questa cena in cui si erano ritrovati probabilmente per una futura collaborazione. Beh, staremo a vedere. Allora, è cominciato ufficialmente il tour di Cesare Cremonini, enorme, mastodontico. Ci sono stati grandi spettatori a Roma, oltre 70.000 spettatori per il Cremonini Live 2026 al Circo Massimo, dove non soltanto lui, quindi uno spettacolo veramente colossale, ma Elisa, Luca Carboni, Jovanotti. Con Jovanotti e Cesare Cremonini ho visto che hanno duettato nell'Ombelico del Mondo in una versione molto molto affascinante. Due ore e mezza di musica scandite da circa 30 brani, tutto il repertorio di Cesare Cremonini che racconta anni e anni di carriera, cioè anni e anni di carriera e di grande successo. Qual è il mio punto su cui sono un po' scettico? Io penso che lui abbia scritto delle cose meravigliose, tra l'altro c'è stato anche un momento molto toccante in cui lui ha dedicato Vorrei, che non era poi sua, ma era quando era ancora con la formazione Luna Pop dedicata alla madre. Io penso che lui abbia un atteggiamento di uno un po' che è arrivato ormai, grandi occhiali da sole, e si appoggia un po' a questo status di artista arrivato. Però effettivamente le carte le ha, perché le canzoni sono bellissime e tutte le collaborazioni che sono avvenute sul palco di quella serata e che ci saranno per tutte quelle che sono le celebrazioni di tutti i suoi anni di carriera di Cesare Cremonini, che tra l'altro ha concluso il concerto cantando Roma Capoccia, coronando il grande legame suo con la capitale. A chiusura di questo discorso, in cui dico sì, molto bravo, però ha un atteggiamento che forse poi alzo le mani, perché quando nel 2018 lui ha scritto Nessuno vuole essere Robin, che è vero, perché tutti noi vogliamo essere protagonisti della scena vincente, non accontentandoci di essere una figura collaterale o seconda, secondo me aveva raggiunto il grande apice del capolavoro.
1: Come mai?

0: domanda.
1: E probabilmente sbaglio io, Cesare Cremonini fa bene a tenersi i suoi bei occhiali da soli e a gongolarsi in questo ruolo di vincente in un mondo che è assolutamente difficile, perché poi teniamo presente che riuscire nell'ambito artistico è la somma di tante caratteristiche. Allora, per tutti voi che amate la musica italiana, ricordatevi che Un'ora per voi sarà sempre al vostro fianco, per cui dovete dirlo a quelli che amano la musica italiana e che ancora non lo ascoltano. Se avete perso delle puntate potete andare a consultare il sito rsi.ch lasciandovi ingolosire dai vari titoli per il riascolto di alcune delle puntate. E visto che abbiamo aperto parlando di estate, che è una stagione straordinaria, profumata, con queste serate lunghe, e abbiamo parlato del concetto di tormentone e di quanto sia svilente definirlo tale, e io però ho detto che quando è costruito bene allora diventa immortale. È il motivo per cui negli anni 60 i tormentoni erano fatti talmente bene che ancora oggi tutti li conoscono, anche le nuove generazioni li usano come sottofondo delle loro stories o dei loro post. Per esempio, e questa volta acquista un significato del tutto particolare visto che quest'anno ci ha salutati anche Gino Paoli, non possiamo che salutarci con Sapore di sale, fra l'altro arrangiata da Ennio Morricone. Questo significa appunto quando si parla di qualità di un pezzo. E ci sono queste parole indimenticabili: sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Momenti solari pieni di torpori, di visioni che trapelano negli occhi socchiusi di un uomo che ha chiuso il proprio mondo attorno al miracolo di due che si amano al mare nel periodo estivo. Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà, come dovrebbe essere una vacanza veramente, che significa allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate. Fra l'altro si vocifera che lui l'avesse scritta per Stefania Sandrelli, ma ha sempre negato. Si sa per certo che fu scritta in Sicilia, in una località che si chiama Capo d'Orlando, proprio perché era andato lì a fare dei concerti e poi si trattenne con la band per un mese intero e dalla finestra aveva la visione di questo mare straordinario. Ecco, con l'immagine del Festival Bar in apertura di questa puntata e con Sapore di sale in chiusura, possiamo dire ufficialmente che l'estate è cominciata. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Lino Bini, nonostante la tregua concordata resta attesa, la tensione tra Stati Uniti e Iran che si rimpallano la responsabilità di aver violato l'accordo di pace. Nelle scorse ore l'esercito americano ha colpito alcuni depositi di missili e droni iraniani, oltre ad alcuni radar costieri in risposta ad un attacco sferrato da Teheran nei giorni scorsi contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Esercito iraniano che ha reagito bersagliando a sua volta alcune postazioni militari statunitensi nella regione, almeno stando a quanto annunciato dalla televisione pubblica iraniana. Dopo la popolazione locale, anche l'opposizione contesta il governo venezuelano per la gestione dell'emergenza causata dal terremoto che 3 giorni fa ha provocato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. Denunciata in particolare carenza di assistenza e attrezzature per permettere la ricerca dei sopravvissuti ancora sotto le macerie. Ricordiamo che ad oggi le stime parlano di 50.000 dispersi, la gran parte dei quali nello stato di La Guaira, il più colpito. E a tal proposito segnaliamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento usando la menzione terremoto in Venezuela. Un bagnante morto, uno salvato in extremis, un altro dato per disperso. Il bilancio di 3 incidenti avvenuti nelle ultime 24 ore nel cantone Argovia. Le vittime, stando alla polizia, sono un 35enne slovacco morto ieri sera dopo un bagno nel Reno, dove è stato invece salvato all'ultimo istante un 43enne tedesco ricoverato in ospedale. Disperso per contro un 20enne somalo che si è tuffato nella Roy senza più riemergere. Un 61enne invece è annegato questa mattina mentre nuotava nel Reno. Ma a Basilea, lo comunicano le autorità locali, stando alle quali l'uomo è morto poco dopo essere stato soccorso e trasferito a Riva. I delegati del Partito dei Verdi Liberali, riuniti in assemblea a Knoxville, raccomandano di esprimere 2 no nelle votazioni federali del 27 settembre legate alle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione. Verdi Liberali che oggi discuteranno pure del possibile lancio di una raccolta firme per un referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
2: Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono sempre 4 chilometri di colonna con attese di 40 minuti circa tra Quinto Airolo verso nord. Nel senso opposto, quindi tra Bassen e Göschenen, vi sono invece 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa. Rammentiamo infine che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
0: Rete 1. Altri luoghi.
3: Viandante, son le tue orme, il cammino e niente più. Viandante, non c'è cammino se non andando. Andando è il cammino e a volger la vista indietro si scorge il sentiero che mai si tornerà a percorrere. Viandante, non c'è cammino, solo scie sul mare.
4: Un componimento del poeta spagnolo Antonio Machado, morto in esilio in Francia nel 1939. Visiteremo la sua tomba con lo scrittore olandese Jan Brocken, che ha appena pubblicato La malinconia del viaggiatore, edizioni Iperborea. Una visita che ci sorprenderà. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta in viaggio verso i luoghi della solitudine con la scrittrice indiana Kiran Desai. Premio Booker nel 2006 con Eredi della sconfitta, torna in libreria quasi 20 anni dopo con La solitudine di Sonia e Sanni, edizioni Adelphi. Scopriremo con lei un mondo estremamente complesso. Altri luoghi l'ha incontrata al Salone del Libro di Torino. L'autore di Anime Baltiche e La scoperta dell'Olanda, Jan Brocken, olandese, torna in libreria con una raccolta di racconti, 14 cartoline da posti del mondo che hanno una storia da raccontare. Dal cimitero nel sud della Francia, dove è sepolto uno dei più famosi poeti spagnoli, fino a Mantova o alla frontiera cecoslovacca, oppure su un treno notturno. Brocken ci fa capire che ogni luogo nasconde un tesoro da raccontare. Nell'era della globalizzazione e del turismo mordi e fuggi, buono solo per un veloce selfie con il telefonino, fermarsi ad osservare un dettaglio o ragionare sulle emozioni che suscita un luogo può fare la differenza per capire il senso di un viaggio e il senso del viaggio. È la malinconia che inevitabilmente a questo punto ci travolge. E ci faremo travolgere dall'opera di Mariuccia Secol, originaria della provincia di Varese, dove l'artista, nata nel 1929, tuttora vive. È protagonista di una retrospettiva Sush, Cernez, in Engadina, mostra che racconta il suo pensiero artistico e la sua attenzione per i grandi temi della società civile. Ne parleremo con la curatrice e il figlio. Infine la cartolina ci porta a casa di Giacomo Leopardi. Ad aprirci le porte il suo custode Francesco Fabretti, autore per La Terza di Una notte a casa Leopardi. Buon ascolto.
0: Altri luoghi.
4: Dove si trova la solitudine? Invece di cercare una risposta, la scrittrice indiana Kiran Desai ci porta in un mondo affollatissimo e lontanissimo, quello delle famiglie indiane, e allo stesso tempo ci porta in realtà vicinissime a noi, quello della vita in un mondo globalizzato, popolatissimo di comparse, ma dove è presente una realtà che spesso fa i conti con la solitudine. Sonia e Sanni non si conoscono, ma i loro nonni si frequentano. I due giovani di buona famiglia indiana, una vita agiata e legata alle tradizioni, vengono mandati, lei a studiare in una università statunitense, lui a lavorare per un'agenzia giornalistica internazionale. Come era usanza, come scopriremo anche dalle parole della scrittrice, come era usanza, dicevo, i parenti cercano di combinare il matrimonio. Non succederà, ma i due protagonisti si conosceranno in modo fortuito su un treno notturno e nascerà una storia d'amore. Ad essere messi in risalto sono i confronti generazionali, le fratture che inevitabilmente coinvolgono realtà diverse come l'India e i paesi occidentali, in un mondo affollatissimo e allo stesso tempo solitario.
5: I always had the idea at the beginning of starting this book to write about how modern life affects us in elemental matters of love.
6: All'inizio, quando ho iniziato a scrivere questo libro, avevo sempre in mente di scrivere di come la vita moderna ci influenzi nelle questioni fondamentali dell'amore e della solitudine. E mi sembra che più il nostro pianeta è affollato, come hai appena detto, più è un libro enorme e corposo, pieno di personaggi. E come lei, anch'io mi sono appena fatta strada tra orde di turisti per arrivare qui in Italia, ma in qualche modo siamo anche più soli. Ed è proprio di questo che volevo scrivere, di come la vita moderna, su un pianeta frenetico e affollato, sia comunque una vita piena di fratture e divisioni che sono sempre più presenti, che risalgono forse a molte generazioni fa. Sto parlando delle divisioni tra le nazioni, dell'odio straordinario tra le nazioni, della sfiducia tra le razze, delle divisioni tra le classi. E volevo parlare di come queste divisioni ci influenzano.
5: Distrust between races, divides between classes, and I wanted to talk about how those divides affect us.
4: Ci sono anche un sacco di località, c'è Venezia con un personaggio, un cameriere che non capisce perché la gente non mangi carne di maiale, ad esempio. E poi ci sono altri posti, Auckland in Nuova Zelanda, la Svizzera, gli Stati Uniti. La storia con la S maiuscola resta sullo sfondo, come riferimento. C'è l'Afghanistan, ci sono le Torri Gemelle, ma sono semplicemente accennate. Perché la decisione di non coinvolgere la storia in questo romanzo?
7: The big history.
5: Deliberately, I didn't center it and make history the forefront. September 11th, Afghanistan war, Iraq war, the partition of India.
6: Non l'ho messa deliberatamente al centro e ho fatto in modo che la storia non fosse in primo piano. Né l'11 settembre o la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq, la partizione dell'India, tutte queste cose. Ma volevo parlare di come ci influenzano, di come le grandi guerre possano contagiare anche il luogo più piccolo e di come ci influenzino all'interno delle nostre famiglie, all'interno delle nostre relazioni, di come si ripercuotano sulla realtà, anche se non siamo al centro di queste storie.
5: Our relationships, how they filter down, even if we are not at the center of these stories.
4: Lei affronta anche la divisione culturale tra persone dello stesso paese. Gli anziani vorrebbero che i nipoti si sposassero alla vecchia maniera, alla maniera tradizionale. In che modo la contraddizione tra le diverse generazioni ha influenzato il suo lavoro?
5: One of the ideas of this book was to trace how different generations would have thought about.
6: Una delle idee di questo libro era quella di tracciare come le diverse generazioni avrebbero pensato a queste questioni di amore e solitudine. Quindi pensavo alla generazione dei miei nonni e a come si erano sposati. Era un matrimonio combinato, quando credo che mio nonno avesse 16 anni e mia nonna 13, e loro non avrebbero mai pensato di usare la parola amore. Il loro matrimonio era radicato in qualcosa di molto più profondo e volevo parlare di come quell'idea di appartenenza alla casta, alla comunità, alla propria famiglia, che risale a diverse generazioni fa, di come ciò sia cambiato nella vita moderna e in un mondo in cui le persone trovano i propri amori e quanto questo sembri una questione di vero e proprio caso. Chi potresti incontrare, quando e dove? E che porta poi alla domanda: dovrebbe essere questa la persona? Perché non qualcun altro? Perché questo posto? Perché non un altro posto? Domande che la generazione dei miei nonni non avrebbe mai dovuto porsi, perché le persone erano sempre dove dovevano essere.
5: Why this place? Why not another place? Questions that my grandparents' generation would never have had to ask, because people were always where they were supposed to be.
6: Carissimo colonnello, se i miei conti sono giusti, da 43 anni siamo compagni di scacchi e vicini di casa e ci rivolgiamo l'uno all'altro in segno di rispetto, chiamandoci colonnello Saib e avvocato Saib. Fianco a fianco abbiamo attraversato la vita con i suoi alti e bassi. Oggi voglio affrontare una questione delicata. Mia nipote in America si sente sola e ci ha affidato il compito di trovarle un compagno di vita in una famiglia nella quale riponiamo la più alta fiducia. Apparteniamo a comunità diverse, ma questo per noi non ha alcuna importanza. Siamo fermamente convinti che al di sopra di tutto contino l'affinità e l'integrità. E, data la nostra lunga conoscenza, sono certo, mio caro Sahib colonnello, che ne converrà anche lei.
4: E Era una lettura da La solitudine di Sonia e Sanni di Kiran Desai. Si tratta del passaggio con la lettera di presentazione della nipote Sonia ai nonni di Sanni per combinare il matrimonio. I due ragazzi poi si conosceranno in modo fortuito in altre circostanze, però alla fine l'impressione è che i nonni avevano ragione. La storia è andata in quel modo, perché alla fine i due ragazzi si sposano.
5: Yeah, this is the heart of the book. Is it chance or is it fate? We don't know.
6: Sì, questo è il cuore del libro. È un caso o è il destino? Non lo sappiamo.
4: E alla fine c'è un riferimento al mare, da una prospettiva diversa. Il mare è visto come qualcosa che permette loro di essere liberi. Qual è il significato del mare alla fine del libro?
5: I began thinking of loneliness using the metaphor of water to talk about loneliness because it was morphing form.
6: Ho iniziato a pensare alla solitudine usando la metafora dell'acqua per parlare della solitudine, perché stava assumendo così tante forme diverse che persino io sono rimasta sorpresa dal modo in cui questo libro è diventato una sorta di lessico della solitudine. E avrei potuto continuare all'infinito, in un certo senso, rendendo il libro ancora più lungo e voluminoso. E quindi avevo quelle idee dell'acqua e delle immagini dell'acqua, ma pensavo anche all'oceano delle storie, al vecchio compendio indiano di storie, la saga di Kakar, e lo consideravo anche come un luogo di trasformazione tra i paesi.
5: You know, the idea of how a story changes form, the way people change form when they migrate, you start off as one thing.
6: L'idea di come una storia cambi forma, il modo in cui le persone cambiano forma quando migrano. Si parte come qualche cosa e ci si trasforma in una creatura inconoscibile sull'altra sponda. Il modo in cui si diffondono le notizie. Inizia come una cosa in un paese, ma quando arriva dagli Stati Uniti è tutta un'altra storia. Quindi stavo pensando a tutte queste cose e pensavo anche a questo posto come a un luogo di bellezza e di terrore, di tutte le storie belle e di spaventose e delle correnti sotterranee tra le nazioni, correnti sotterranee più oscure. E pensavo anche alla professione di romanziere. A volte mi sembra che quando scrivo io possa sentire la storia muoversi sott'acqua. Da qualche parte c'è una bestia che non puoi vedere e come un romanziere stai aspettando un segno. Vedi un'increspatura, vedi una pinna, vedi frammenti della tua creatura magica quando scrivi un romanzo.
5: You see a bit of a, you see a ripple, you see a fin, you see bits of your magic creature when you're writing a novel.
7: How your book was?
4: Come il suo libro è stato visto, percepito e letto in India? L'impressione è che in alcune parti del romanzo non si dia un'immagine molto positiva dell'India. Per esempio si parla di montagne di spazzatura, persone che si aggrappano a modi di fare antiquati, ad abitudini ormai logore e così via. Come è stato accolto il suo libro in India?
7: Your book in India.
5: I think it was well received because it is... This particular book is about very westernized Indians out in the modern.
6: Penso che sia stato ben accolto perché questo libro, in particolare, parla di indiani molto occidentalizzati nel mondo moderno. Quindi penso che molte persone abbiano trovato un eco sui temi affrontati, ma parla anche dell'India del passato. Quindi sono sicura che ci siano anche persone che hanno pensato che l'India sia cambiata e che ora sia un paese diverso. E per me è stata una scelta molto deliberata quella di scrivere sull'India e di pensare a questo romanzo in realtà come a una sorta di museo per conservare, per preservare certe idee che penso si stiano trasformando in India. E penso che valga la pena ricordare com'erano le cose in quel momento. Io stessa sono un po' affranta nel vedere alcuni dei cambiamenti che si sono verificati in India in questo momento, in questa fase post-coloniale.
5: The way things were, at least I myself am somewhat heartbroken to see some of the changes that have occurred in India right now.
4: Come descriverebbe il confine postcoloniale? In che cosa consiste questa contraddizione? Il libro in effetti è pieno di contraddizioni. Questa però è forte. In un paese, per esempio, dove il cricket è lo sport più popolare, solo per fare un esempio, quali sono i legami ancora con la ex madrepatria, con l'impero britannico?
5: I was thinking about my grandparents' generation again, they were born in British India, lived through the partition of the country, through independence.
6: Stavo ripensando alla generazione dei miei nonni. Sono nati nell'India britannica, hanno vissuto la divisione del paese, l'indipendenza. La generazione dei miei genitori, anche i miei genitori, sono nati entrambi nell'India britannica. Mia madre aveva circa 10 anni, mio padre 15, quando gli inglesi lasciarono l'India ed erano molto preoccupati. Ricordo molto bene di come parlavano del loro orgoglio per un paese indipendente e di quanto avessero lavorato affinché l'India fosse un paese laico, un paese diverso e un paese di molte religioni e molte filosofie. E ora mi sento davvero privilegiata ad essere cresciuta in quell'India, perché è proprio ciò che ora viene smantellato. C'è una tendenza a trasformare l'India in una nazione indù e penso che molte minoranze in India siano molto spaventate. C'è molta violenza perché trasformare, smantellare la diversità dell'India è per sua natura un atto violento. E si assiste alla violenza contro le minoranze, contro giornalisti, scrittori, artisti, ma soprattutto contro la stampa, ovviamente.
5: It's by necessity such a violent act, and you see the violence occurring against minorities and against journalists and writers and artists, but very much against the press, of course.
4: Era la scrittrice indiana Kiran Desai. La solitudine di Sonia e Sanni è pubblicato da Adelphi.

0: altri luoghi vi porta a girare il mondo e a volte basta leggere un libro per riuscirci. Succede anche grazie allo scrittore olandese Jan Brocken. L'autore di Anime Baltiche e La scoperta dell'Olanda propone ai lettori 14 racconti legati alla nostalgia. La malinconia del viaggiatore, edito da Iperborea, ci fa scoprire con lui luoghi unici e d'ora in poi indimenticabili. Cimiteri nel sud della Francia, una sala concerti nell'est Europa o ancora l'incontro con lo scrittore albanese Ismail Kadare in un bar di Tirana o il passaggio della frontiera quando ancora c'era la cortina di ferro. Tutti i mezzi di locomozione sono accettati, dai treni ad un'auto con targa olandese oppure a piedi o con un autobus che tarda ad arrivare, ma con l'obiettivo di soddisfare la propria curiosità ed in fondo anche la nostra. Jan Brocken, perché la malinconia del viaggiatore?
1: Voyager, c'est une métaphore pour la vie. Quand on voyage, c'est un peu la vie qui passe.
2: Sì, viaggiare è una metafora per la vita. Quando si viaggia, è un po' come se la vita scorresse, ma molto velocemente, in una forma condensata. Quindi, quando si viaggia, ci sono tutte le fasi della vita, ma molto velocemente, una dopo l'altra. Quando si arriva da qualche parte, si è come un bambino. Tutto è nuovo per noi. Abbiamo uno sguardo nuovo su tutto. Abbiamo la gioia del bambino che scopre le cose. Quando si parte è un addio. Non è che sia un addio definitivo, la fine di un viaggio, ma è comunque qualcosa di memorabile. Si vive quella sensazione. Ritroverò le persone che ho incontrato? Ritroverò la regione, la città, la stessa che ho visto adesso? O è cambiato tutto? C'è sempre l'addio nella partenza, c'è la malinconia e sappiamo che non sarà mai più la stessa cosa e sappiamo che lì sarà la fine di qualcosa, che l'addio ha spezzato qualcosa. In francese si dice che partire è un po' morire ed è vero. Quindi questa malinconia ce l'abbiamo sempre quando viaggiamo, almeno io ce l'ho.
1: Partire è morire un po', ça c'est vrai. Donc cette mélancolie, on l'a toujours quand on voyage, au moins moi je l'ai.
0: L'impressione è che un angolo che a volte può sembrare anonimo e insignificante in realtà può nascondere storie da raccontare e da vivere. Nel libro non ci sono grandi metropoli o luoghi ricchi di storie conosciute, che so, le piramidi o i grandi viali alberati parigini, ma lei si attarda ad ammirare la camera degli sposi del Mantegna a Mantova, per esempio, e ci porta con lei.
1: Ça c'est le sublime du voyage. On découvre pas uniquement une région ou une ville, on découvre des gens.
2: Questo è il lato sublime del viaggio. Non si scopre solo una regione o una città, si scoprono persone, si scoprono storie. E io viaggio per trovare storie. Questo è lo scopo principale per cui viaggio. E infatti ogni pietra, ogni strada in una città ha una storia ed è meraviglioso se si trovano queste storie. Queste storie possono essere storie molto famose, ma la cosa più bella è ancora se si trovano storie che sono nascoste. Qualche anno fa sono arrivato a Coyur, una cittadina molto piccola, vicino al confine spagnolo, in Francia, sul versante mediterraneo. A Coyur ho scoperto che lì è sepolto un famoso poeta spagnolo, Antonio Machado. È una cosa incredibile, è un fatto bello, un fatto storico. È morto a Coyur e c'è una storia tragica dietro. Era fuggito dalla Spagna durante la guerra civile in Spagna, nel 1939, perché era dalla parte dei repubblicani. Era un poeta molto impegnato. I nazionalisti e il generale Franco hanno vinto e gli intellettuali repubblicani dovettero lasciare la Spagna. Fuggì con sua madre, suo fratello e sua cognata e si recò nella cittadina di Coyur, a pochi chilometri dal confine. E lì, 4 settimane dopo, morì e lì fu sepolto. Qualche giorno dopo la sua morte, è morta anche sua madre. Machado è sepolto a Coyur. E lì ho scoperto che sulla sua tomba c'era una cassetta postale. Una cassetta postale delle poste francesi. Una cassetta postale gialla, come quelle che si trovano ovunque, nelle città e nei villaggi. E questa cassetta postale funziona.
1: E cette boîte aux lettres funziona. Cet homme, donc cet grand poète Machado, qui est mort en 1939.
2: Questo grande poeta Machado è morto nel 1939. Ma quando ho visitato il cimitero 2 anni fa, c'era una corrispondenza letteraria che veniva recapitata al suo indirizzo e quella cassetta delle lettere veniva svuotata una volta al mese da un'associazione, gli Amici di Antonio Machado. E ci sono veri e propri messaggi di rispetto, di amore per il poeta, di amore per la poesia. Ho scoperto questa storia e la trovo sublime. Un poeta non muore quando muore. Le sue parole continuano a vivere e la gente reagisce a questo. A quel punto sono rimasto davvero molto colpito. Ho scritto questa storia. Il primo racconto di questa raccolta, La malinconia del viaggiatore, si intitola La cassetta delle lettere nel cimitero.
1: Ho scritto questa storia, la prima storia di questo recueil, La melancolia del voyageur, si chiama Un boîte aux lettres sur un cimitero.
0: Tutti i sensi sono coinvolti. In un mondo dove tutto corre, è questo il segreto del viaggio? Si parla di musica, arte, dei suoni. Perché?
1: Perché je suis à la recherche de la beauté. De plus en plus que je vieillis, de plus en plus je cherche la beauté. La beauté dans tous les sens. La beauté.
2: Perché sono alla ricerca della bellezza. E sempre di più, man mano che invecchio, cerco la bellezza. E la bellezza in tutti i sensi, la bellezza visiva, la bellezza uditiva, la musica, la poesia, la pittura, gli odori, tutti i sensi. Non nego la situazione politica o sociale, c'è sempre anche qualcosa del genere nel mio libro. Scrivo sui paesi baltici, come Anime Baltiche, dove la situazione politica è sempre presente. E invecchiando cerco sempre di più ciò che è bello, ciò che vale la pena di vivere. E queste storie sono storie di viaggi, ma soprattutto storie di persone che vivono in queste regioni e in queste città, persone famose o sconosciute, ma persone con una storia. In questo libro cerco la bellezza della vita. Quindi, questo libro è davvero un canto sulla vita, un lungo canto. Spero che ci sia molta musica in esso, in tutti i sensi.
1: È vraiment un chant sur la vie, un long chant. J'espère beaucoup de musique dedans, dans tous les sens.
0: Ian Brocken, non sono solito fare riferimenti personali durante un'intervista, ma devo fare un'eccezione per la prossima domanda. Leggendo il racconto del tentativo di 2 ragazzi cecoslovacchi di lasciare il paese quando ancora c'era la cortina di ferro e la sua descrizione di come le auto straniere fossero smontate pezzo per pezzo nel tentativo di scovare persone che volevano lasciare i paesi dell'est, leggendo quel capitolo, dicevo, mi è tornato alla mente il mio passaggio della frontiera tra Germania Est e Germania Ovest nel 1989, prima della caduta del muro. Con un amico, studente come me, viaggiavo con una utilitaria, con bagagli, generi alimentari, una chitarra, una caffettiera. Restammo fermi per ore mentre le guardie di confine ispezionavano ogni parte dell'auto, smontando sedili e cruscotto. L'impressione è che i lettori si ritrovino almeno in alcune parti del suo libro. È un fenomeno comune tra i suoi lettori?
1: Oui, ça c'est la beauté de la lecture. Il y a l'écrivain qui arrive avec son livre, qui offre le lecteur son livre.
2: Questa è la bellezza della lettura. C'è lo scrittore che arriva con il suo libro e lo offre al lettore. Ma il lettore creerà il proprio libro con quello dell'autore. Ricorderà le cose che ha vissuto in prima persona. Ad esempio, la storia sul ragazzo e la ragazza che vogliono fuggire con me. Alina e Jan, in Cecoslovacchia, vogliono fuggire verso l'ovest. Questa storia è ambientata nel 1976, all'epoca comunista. Un'epoca triste, dura, senza alcuna libertà. Ed è qualcosa che la gente ricorda, che le persone ricordano. L'ho descritto anche in un'altra storia. E c'erano treni che partivano da Praga per Lipsia e poi per la Germania. Si chiamavano treni della libertà. Era verso la fine della Germania dell'Est, nel 1988, e su quel treno c'erano già molti tedeschi dell'Est che erano fuggiti a Praga e all'ambasciata della Germania Ovest. Quelle persone erano almeno 7.000 o 8.000. Potevano fuggire, in treno.
1: C'était permis. Durant trois jours, il y avait des trains sans arrêt qui partent de Prague à Leipzig, ensuite en Bavière.
2: Era permesso, quindi per tre giorni c'erano treni senza fermate che partivano da Praga per Lipsia, poi in Baviera e la gente cantava su quel treno, cantavano insieme canzoni, cantavano Bob Dylan. E ho scritto questa storia. Ho letto una recensione di un giornalista olandese che ha detto: «Ho vissuto anch'io qualcosa del genere». Quando l'ho letta, mi sono venute le lacrime agli occhi e mi ricordo di aver visto cosa ho vissuto in quel periodo. Lui non era esattamente dove mi trovavo io, ma era la stessa storia. Quindi sì, nella lettura c'è il riconoscimento. Si riconosce la propria storia, la propria biografia, i propri ricordi che vengono rinfrescati dalla lettura.
1: Oui, dans la lecture il y a la reconnaissance. On reconnaît son propre histoire, sa propre biographie, ses propres souvenirs qui sont rafraîchis par la lecture.
0: Ci aiuta allora a fissare i ricordi, ci aiuta a fare in modo che ciò che viviamo quando viaggiamo non si diluisca nella vita quotidiana, nella nebbia dell'abitudine. Come fare in modo che ogni ricordo di viaggio sia speciale e unico allora?
1: Dans l'écriture, il y a quelque chose de très spécial, c'est que finalement un écrivain vit au moins deux fois. Ça veut dire.
2: Nella scrittura c'è qualcosa di molto speciale, ovvero che in fin dei conti uno scrittore vive almeno due volte. Ciò significa che ha vissuto degli eventi da quando li ha scritti. Quando il lettore prende coscienza della storia, il lettore attiverà il proprio ricordo. Quindi, in definitiva, cosa fa lo scrittore? Attiva il ricordo del lettore. E questo è tutto. Spesso viviamo troppo in fretta. Significa che ci dimentichiamo di ricordare le cose. Ci dimentichiamo di ciò che abbiamo vissuto nella nostra vita e soprattutto le cose belle, davvero piacevoli. Le cose che ci hanno aperto la mente o lo spirito. Questo lo dimentichiamo. Lo dimentichiamo molto, molto in fretta. Ricordiamo i drammi, ricordiamo le cose molto brutte, ma spesso le cose belle, esse si allontanano da noi e dobbiamo ricordarle di più. Penso che sia molto bello. È molto bello per l'individuo ed è un modo di vivere con un po' più di consapevolezza del fatto che si vive, di non dimenticare che si vive. E vivere non è una sorta di automatismo, no. Bisogna di tanto in tanto ricordarsi e riflettere su ciò che si è vissuto e magari anche trarne insegnamento.
1: Una sorta di automatismo di vivere, no? Il faut de temps en temps se souvenir e réfléchir sur ce qu'on a vécu e aussi peut-être tirer des leçons de ça.
0: Era lo scrittore olandese Jan Brocken. La malinconia del viaggiatore è pubblicato da Iperborea. Thank you.

0: Altri luoghi vi porta in Engadina. Fino al 1° novembre il Museo Susch ospita infatti una retrospettiva di Mariuccia Secol, 70 anni di impegno sociale con la realizzazione di opere che raccontano l'originalità di questa artista, originaria della provincia di Varese, nata nel 1929, dove tuttora risiede. Il Museo della Frazione di Zernezza ha come impegno quello di valorizzare artiste dell'avanguardia internazionale trascurate o incomprese. E Mariuccia Secol rappresenta una delle voci più interessanti del panorama artistico italiano ed internazionale del dopoguerra. Perché era trascurata? La storica dell'arte e co-curatrice della mostra, Eva Brioschi.
1: È stata poco considerata perché era una donna sposata in un matrimonio borghese in una piccola città di provincia, madre di 4 figli, moglie, e quindi oppressa e relegata in questi ruoli, ma anche perché vivendo lontano da Milano, dal centro culturale dell'epoca, ovviamente era più difficile avere accesso, diciamo, al sistema dell'arte. E nello stesso tempo, ricordiamoci, negli anni 60 e 70 in Italia il sistema dell'arte era fortemente patriarcale, fortemente maschilista e tendeva a escludere pratiche femminili, a maggior ragione pratiche che prevedevano l'uso del tessuto, che adesso è molto diffuso, si parla addirittura di textile art, mentre all'epoca era qualcosa di totalmente nuovo e quindi anche formalmente forse non si avevano gli strumenti per affrontare questo tipo di ricerca sui materiali, che veniva invece un po' marginalizzata come una forma d'arte femminile.
0: Eppure Mariuccia Secol ha segnato davvero la storia recente dell'arte nell'utilizzo dei materiali come il tessuto e rivolgendosi a un mondo a sua volta dimenticato, come ad esempio quello dei manicomi.
1: Nella sua pratica e nella sua vita Mariuccia Secol è riuscita veramente a anticipare i tempi su tantissimi fronti. Nel 1965 fonda un atelier di pittura nel manicomio di Bizzozzero Varese. Siamo all'alba della riforma basaiana, che porterà quindi alla chiusura dei manicomi e insomma alla ricerca di una cura più umana, e quindi anticipa già quella che oggi è comunemente definita come art therapy, no? Quindi l'idea che l'arte possa anche essere una forma di cura e di inclusione di tante marginalità come quella psichiatrica. Poi ha appunto l'uso radicale e vario dei materiali, quindi lei inizia con una pittura in causto alla fine degli anni 50, che è una pittura che mescola pigmento, cera calda e altri leganti chimici, ma alla fine degli anni 60, sentendo questa necessità di trovare anche una dimensione, un'identità nuova, infatti questo è il periodo degli ultimi cicli pittorici che si chiamano smembramento, suicidio e poi nuova genesi, cioè questa idea di smembrare, scomparire il proprio corpo per poi ricostituirlo in un'identità nuova. E subito dopo abbandona quelli che lei definisce i miei docili pennelli e si rivolge al tessuto. Ma anche qui lo fa in un modo del tutto particolare, unico, cioè invece di aggiungere materiale, appunto di tessere, di cucire, di ricamare, lei sottrae al tessuto il filo, lavora in levare e fa comparire attraverso quest'opera di sottrazione queste silhouette su questo bisso di cotone, che è un cotone pregiato, fa apparire queste silhouette. Quindi questa tecnica della smagliatura, che ovviamente è anche una metafora della smagliatura del corpo di una donna che ha avuto 4 gravidanze, delle ferite della donna a livello sociale. Queste smagliature che sono praticamente il simbolo delle ferite sia fisiche del corpo di una madre che ha avuto 4 gravidanze, sia appunto metaforiche di uno spirito e di un'anima costretta dal patriarcato in ruoli che non sente più suoi, sono anche però come dei portali attraverso cui, lei dice, la luce, la conoscenza e la creatività passano. E quindi la sua modalità di portare alla luce questa sofferenza e questa oppressione è sempre una modalità molto positiva.
0: Questione femminile, poi le crisi migratorie, i conflitti internazionali, il collasso ecologico, temi che a Mariuccia Secol stanno particolarmente a cuore. La co-curatrice Eva Brioschi.
1: Abbiamo evidenziato anche il fatto che lei sia stata anche una pioniera in quello che oggi si definisce intersezionalità, cioè il fatto di riunire e di focalizzare la sua attenzione su diversi tipi di marginalizzazione allo stesso tempo. Quindi lei appunto parlava delle donne, le donne malate psichiatriche, molto spesso l'isteria era un modo per definire, senza indagarlo, un malessere che è lo stesso malessere che lei dice di sentire alla fine, alla metà degli anni 60, un malessere che non sa definire ma che sente forte dentro di sé e che capisce che è condiviso da molte altre donne. E nello stesso modo in mostra, per esempio, abbiamo un'opera molto importante, monumentale, che si intitola Donna Ponte, un'opera della fine degli anni Ottanta, e sono due silhouette di donne create con dei tessuti, con dei vestiti suoi e altri tessuti, che sono unite per i piedi a creare un ponte. E quando io le ho detto chiaramente quest'opera rappresenta un po' l'idea della sorellanza, lei mi ha corretto e mi ha detto no, questo è un ponte che praticamente la donna crea per raggiungere l'uomo, perché lei dice la prima vittima del patriarcato è l'uomo stesso, che si costringe in ruoli tramandati in maniera non scritta di padre in figlio senza neanche domandarsi il perché. E così ha continuato in tutta la sua vita. La nostra mostra parte con le prime pitture degli anni 50 che si intitolano Città bruciate, dove lei indaga, porta alla luce la sofferenza del trauma della guerra, un trauma collettivo, personale allo stesso tempo, e la mostra finisce con un'ultima sala in cui abbiamo, diciamo, assimilato lavori più storici con lavori più attuali, in cui lei parla ancora di guerra e di violenza, per esempio con opere incredibili che si riferiscono a Mark 77, addirittura un'inchiesta, un fotoreportage fatto da

0: città poco popolare all'epoca, il figlio Alberto Tognola.
1: Mia madre ha cominciato a dipingere verso gli anni 60 e aveva dei maestri, uno di questi era Galiano Mazzon, l'altro Pasquale Bossi, che era un cugino di mio padre. Quando si sono trasferiti qui ad Averio, poi hanno costruito la casa, c'era uno spazio abbastanza grande per poter lavorare. Mio padre già dipingeva, quindi diciamo i primi rudimenti mia madre li ha presi da queste persone che le ho detto. E comunque era un suo modo di trovare uno sfogo, diciamo, all'ansia che forse lei aveva dentro, no? Poi questa cosa l'ha spiegata molto bene in realtà sua madre, cioè mia nonna, che l'ha detto un giorno: fate bene voi a ribellarvi, perché anche noi stavamo male ma non sapevamo perché. Quindi evidentemente c'è nella sua formazione il desiderio di ricercare quelli che sono gli elementi alla base sia della pittura, dell'arte, ma anche dell'espressione, cioè che cosa ti porta a esprimerti, no? Quest'ansia che hai dentro e la trasferisci, la trasmetti in qualcosa di creativo. E quindi l'attenzione anche all'attualità viene dal fatto che c'era una situazione ben precisa, no? Cioè quando stava finendo il fascismo, lei era con una ragazzina, il suo fratello era in Russia, è tornato dalla Russia, è una famiglia antifascista, poi conosce mio padre, partigiano, quindi c'è un'attenzione proprio all'inizio della sua vita verso tutti questi aspetti che poi continua per il resto della sua vita. E quando nel 70 arriva il femminismo, ecco, diventa la grande rivelazione del perché di tutto quello che lei faceva, e quindi si esprime poi in modo diverso, abbandona la pittura per utilizzare i tessuti, i vestiti che vengono smembrati, eccetera eccetera.
0: L'idea di utilizzare il tessuto è, come abbiamo in parte già sentito, decisamente originale. Pare di comprendere che non fosse un tessuto qualsiasi, anche la provenienza della materia prima artistica, diciamo così, è originale.
1: Si passa dalla pittura su tela all'utilizzo di materiali diversi, che sono appunto inizialmente i vestiti che vengono smembrati, cioè i propri vestiti, quindi la propria storia viene smembrata e viene trasformata in un elemento artistico. Poi a questo si aggiungerà successivamente un'altra tecnica, che è quella di prendere il tessuto, di togliere la trama, e togliendo la trama e mettendo dietro della carta riso giapponese più chiara, si rivela per esempio la silhouette femminile. Quindi anche qui è un discorso di riflessione sulla condizione della donna che si trasferisce in un elemento artistico che la rappresenta.
0: La provincia di Varese è davvero provincia lontana, Alberto Tognola?
1: Lei, come anche la Milly Gandini, hanno cominciato a partecipare negli anni 70, all'inizio degli anni 70, a un gruppo di autocoscienza delle studentesse qui di Varese. Con loro hanno lavorato un anno circa, e questo è stato un po' l'elemento base della loro formazione. Però loro erano già artiste e quindi hanno creato poi un gruppo con altre artiste della zona, il gruppo Immagine di Varese, e quindi hanno sempre avuto questa attenzione all'aspetto artistico, perché era un po' nella loro formazione, sia di Mariuccia, mia madre, sia di Milly Gandini.
2: A parte il discorso sull'importanza dei temi che lei affronta, la mia personale sorpresa è stata nella qualità comunque delle opere, attraverso i decenni e nei vari materiali che lei ha usato, quindi dalla pittura, e poi ancora negli anni 90 è tornata la tempera, le opere su tessuto, le ceramiche che sono meravigliose. È incredibile l'altissima qualità che comunque ha sempre caratterizzato il suo lavoro.
1: Proprio in questa zona di Varese vivevano moltissimi artisti. Bai era Vergiate, San Gregorio era Sesto Calende, Fontana anche lui negli ultimi tempi, quando è rientrato in Italia, viveva qui vicino. Perciò c'era una frequentazione tra artisti molto importante. Guttuso aveva uno studio a Varese, quindi anche lui si vedeva spesso. C'era questo tessuto di frequentazioni, e poi c'erano delle situazioni fuori dalle gallerie, e anche alcune gallerie, che recepivano questo nuovo discorso femminista e lo hanno sostenuto. Quindi direi c'era un retroterra fertile, molto più di oggi, all'interno del quale questo gruppo femminista Immagine di Varese, che era formato da Maria Giuseppe Col, Mili Gandini, Clement Parrocchetti, che era di Milano,

0: tra l'altro, Maria Grazia Sironi e Silvia Cibaldi, hanno trovato qui, ma poi dopo il discorso si è ampliato, i rapporti si sono ampliati, soprattutto dopo la Biennale di Venezia, ci sono state mostre a Vienna, a Praga, in Francia, a Parigi, a Lisbona, quindi c'era veramente un interesse e direi che era un periodo fantastico, l'ho vissuto anch'io dal mio punto di vista ovviamente, però ecco, oggi non c'è più una cosa di questo genere qui in provincia.
1: Erano Alberto Tognola, figlio dell'artista Mariuccia Secol, e Eva Brioschi, co-curatrice della mostra retrospettiva al Museo Susch Zernez in Engadina fino al 1° novembre. La cartolina ci porta a Recanati, nella casa di Giacomo Leopardi. Francesco Fabretti è da 30 anni guida e custode della casa e per La Terza ha pubblicato Una notte a casa Leopardi.
2: Caro amico sconosciuto, ti scrivo questa breve cartolina dalla provincia di Macerata, più precisamente da Recanati. È un paesino situato su una collina, siamo ad un volo di passero solitario dai Monti Azzurri e dal lontano mare. Qui, nel quartiere di Montemorello, dal 1200 sorge un enorme palazzo di ben 5000 metri quadri che è ancora abitato dalla stessa famiglia. Tu ne avrai conosciuto il figliuolo più celebre nelle antologie scolastiche. Fu un poeta, un prosatore, un pensatore, si chiamava Giacomo Leopardi. Se verrai in visita da queste parti, è probabile che tu possa incontrarmi qui, all'ingresso della casa, nel museo in cui lavoro. E quando entrerai in visita, superato l'androne d'ingresso, salito un maestoso scalone, scoprirai una biblioteca davvero imponente, 20.000 volumi. In quelle quattro camere, su quei libri, si è formato il genio che con i suoi versi ha reso questi luoghi immortali. Se t'affaccerai dalla finestra della sua camera preferita, la riconosci perché è quella con un piccolo scrittoio e un calamaio in ceramica, vedrai la vita quotidiana che Giacomo osservò ai suoi tempi. Oggi quella piazza è intitolata alla poesia che celebra l'aspettativa della gioia che verrà, quel desiderio di felicità che alberga in tutti noi, è quella che celebra il sabato del villaggio, l'attesa spasmodica della festa che viene, quella che rende quel giorno il più gradito della settimana. Se passerai di qua ti sembrerà di toccarle con mano, le rondini che fa mille giri, ascolterai il lieto rumore dei ragazzini sulla piazzuola in frotta. Se poi salirai al piano superiore, superata una serie di saloni di rappresentanza, il più ampio è chiamato dalla famiglia galleria, una volta uscito in giardino t'appariranno chiare in cielo le vaghe stelle dell'Orsa. E proprio sopra una verdezzolla è qui che di notte Giacomo meditava osservando quella luna alla quale diede tanti aggettivi diversi. Da qui, con pochi passi, poteva accedere al colle che oggi è intitolato all'infinito, un tempo si chiamava Monte Tabor. E in questo verde mosso dal vento, fra queste fronde, fermi in un luogo fisico concreto, Giacomo s'affacciava su un altrove che tutti ricerchiamo quotidianamente. In questo silenzio sovrumano, lontani dal caos delle cose terrene, dopo aver trovato quella profondissima quiete, Giacomo immaginò l'inimmaginabile, l'infinito. Fece un gioco che è concesso solo ai poeti, ma che un tempo, da bambini, tutti sapevamo fare, utilizzando una formula che ci accompagna da sempre. Facciamo finta che io nel pensier mi fingo. Ecco, se vorrai passare da Recanati, troverai tutto questo e sarà bellissimo leggere lo stupore nei tuoi occhi per un luogo che vive in questa dimensione, ma ne abita anche altre. Si chiama Casa Leopardi. Ti saluto da qui. Tuo caro, affezionatissimo Francesco Fabretti.
1: Era Francesco Fabretti, Una notte a casa Leopardi è pubblicato dalla Terza. Anche voi potete inviare una cartolina sonora nella durata di un paio di minuti o un testo scritto. Il lavoro selezionato riceverà un gadget esclusivo, Rete 1. Inviate il vostro materiale a Rete 1, in lettere, @rsi.ch. Altri luoghi torna sabato prossimo da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Lino Bini. Dopo il caldo, la pioggia. La Confederazione ha emesso per le prossime ore un'allerta per forti temporali, soprattutto a nord delle Alpi. Vallese, Oberland, Bernese, le regioni più esposte, dove l'allerta è di livello 3 su una scala di 5 gradi. Secondo Meteo Svizzera, i temporali potranno essere accompagnati anche da forti raffiche di vento e precipitazioni sono annunciate pure a sud delle Alpi, nell'arco alpino e nelle prealpi, precipitazioni che dovrebbero portare alla fine dell'ondata di calore che sta facendo registrare temperature record per la stagione un po' ovunque nel paese. Si accendono i motori in vista delle elezioni del prossimo anno in Svizzera. Uno tra i primi schieramenti a lanciare la campagna elettorale è il Partito Liberale Radicale, che, riunito a Soletta, ha presentato le grandi linee del suo programma, che sarà incentrato su lavoro, sicurezza e infrastrutture. Una bozza di manifesto presentata in occasione dell'assemblea dei delegati, che hanno pure bocciato l'iniziativa popolare sulla neutralità dell'associazione Pro Suisse vicino all'UDC in votazione popolare il 27 settembre. Luce verde per contro è stata data alla revisione della legge sul materiale bellico, tema sul quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi nei prossimi mesi in seguito al referendum lanciato dal gruppo per una Svizzera senza esercito, appoggiato da diversi partiti di sinistra. E anche i delegati del Partito dei Verdi Liberali si sono riuniti oggi in assemblea, ma a Nottwil. Verdi e liberali che dal canto loro raccomandano di esprimere due no nelle votazioni federali del 27 settembre legate alle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione. Anche la notte scorsa è stata segnata da attacchi e controattacchi nel conflitto russo-ucraino. Kiev è tornata a colpire con missili e droni soprattutto strutture energetiche russe, ma anche obiettivi strategici, tra cui una base militare nella regione di Volgograd, Russia, che dal canto suo ha bersagliato diverse regioni ucraine, tra cui quella di Sumy e Zaporizhia. Intanto nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha nuovamente aperto la porta al dialogo con Mosca, dicendosi pronto a colloqui di pace. Zelensky, che ha però chiesto al Cremlino un gesto di buona volontà e un passo concreto verso la fine del conflitto. Per lo sport, moto mondiale in primo piano, Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella d'Aprilia, lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia Oyogura e Fabio Di Gianantonio con la Ducati. Quarto posto invece per il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo. Non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
2: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ora 3 chilometri di colonna con attesa di 30 minuti circa, tre quinto airolo verso nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale Airolo è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2, a causa di un incendio sviluppatosi tra le carreggiate dell'autostrada, il traffico è difficoltoso in entrambe le direzioni, tra Molino e Biasca. E concludiamo con i Grigioni, dove a seguito di un incidente la strada cantonale Reichenau-Ilanz è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Lax e Ilanz.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Buongiorno, buon pomeriggio. Io sono qui al Lido di Rete 1, sono le 16:04 minuti, sono Francesca Margiotta e vi propongo un panorama sonoro così per cominciare le nostre due ore del pomeriggio del sabato assieme. Sentire un po' i gabbiani, sono degli animali con dei bei caratterini, siete lì che passeggiate, vi rubano il gelato, i gabbiani intendo dire, e io sono qui con voi a farvi compagnia per raccontare un po' di cose, ascoltare un po' di suggerimenti per le cose anche da fare nella fine della settimana, ascoltare buona musica, questa Boogie Nights che ci arriva dalla fine degli anni 70, questa sonorità altro che gabbiani, qua fa sognare, eh? Buongiorno, buon pomeriggio.

0: poter avere delle boogie nights, delle notti un po' festose, danzerecce, tocca aspettare qualche giorno ancora, perché adesso fa veramente caldo che non ti viene voglia di andar fuori a muoverti neanche la sera, perché neanche la notte le temperature si abbassano eccessivamente. Per chi può e ci riesce e ha voglia anche di prendere su armi e bagagli e andare lì, ci sono sempre le piscine, le spiagge, i fiumi, i laghi, dei tuffi da fare. Ah, dei bei tuffi da fare ben osservati dai bagnini, che sono una figura che salutiamo, almeno in tutti i posti in cui c'è una radio in filo diffusione, i bagnini possono, come gli altri avventori, ascoltare la radio. Non in Liguria, non in una delle località più blasonate della Liguria, Santa Margherita Ligure. Forse l'avrete sentito perché è una notizia di questa settimana, ha fatto molto parlare e ha fatto anche molto annuire, perché ha una buona logica, penso che la condividiate. Forse i bagnini, che magari sono un po' giovani, la vivranno come un sacrificio. D'altra parte però il loro lavoro e il loro servizio è molto importante, ed è molto importante che non si distraggano, che stiano attenti durante tutto il loro servizio. È anche vero che è molto difficile, sempre più difficile trovare dei bagnini con il brevetto, ovviamente necessario e fondamentale per questo servizio molto impegnativo. Sicuramente fa caldo, devono stare fuori, devono starci per molte ore. Restiamo lì in quella località ligure, dove l'ufficio marittimo ha emanato un'ordinanza che obbliga i bagnini a rinunciare completamente alle apparecchiature elettroniche se non per finalità di emergenza o di servizio. Che vuol dire? Non potete, ragazzi, prendere il telefonino, farvi il giro sui social, navigare su internet, mandare i messaggi e fare le cose che siamo abituati a veder fare, mica solo ai giovani, tra l'altro, insomma, passare il tempo. Perché? Perché dovete stare attenti. Questo è il messaggio del comune di Santa Margherita Ligure, col quale ci troviamo, credo, un po' tutti d'accordo. Se un bagnino sta lì è per avere l'occhio puntato sulla spiaggia e sul mare. La pena per gli inadempienti, cioè per quelli che vengono beccati col telefonino o ascoltare musica con tutti e due gli auricolari, è possibile, però sempre per finalità di servizio, tenere un auricolare solo collegato al proprio telefono cellulare. Insomma, la pena è una sanzione, ma anche la segnalazione alla federazione di riferimento, cioè le varie federazioni dei bagnini che erogano il brevetto e ti permettono a te bagnino di mantenerlo. E dunque niente, non ci sono intrattenimenti possibili se non quelle cose. Adesso qua vi porto, se ce lo avete questo ricordo lontano, se avete l'età giusta per ricordarlo, al tempo prima dei telefonini, prima degli auricolari, quando il bagnino cosa faceva il bagnino? Stava lì e chiacchierava con le tipe di solito, perché il bagnino maschio faceva anche un po' il gallo con le ragazze, perché di solito era un fanciullo dotato di un fisico sportivo per quello che faceva e anche abbronzato perché era sempre lì sotto il sole. Insomma, al momento lasciamo perdere il ricordo anni 70, 80, 90, al momento non ci sono ancora state delle sanzioni, che significa che tutti si stanno comportando bene. Però scommetto che qualcuno sotto così l'asciugamani che ha sulle ginocchia, una sbirciatina ogni tanto al cellulare la dà. Però sui bagnini noi confidiamo molto, e vi salutiamo e vi ringraziamo.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly e ieri ho detto Yuli quando parlavo del suo nuovo singolo con Biagio Antonacci e invece ho toppato, si chiama Giuli ed è un produttore di 28 anni, valdostano, che sta da qualche anno facendo un sacco di cose belle nella musica e questa era una canzone scritta insieme a Olly, col quale da tempo collabora, l'anno scorso per lanciare il tour autunnale già andato. Abbiamo parlato invece della stagione balneare in corso di svolgimento, abbiamo parlato dei bagnini della Liguria, ma abbiamo anche pensato a tutti i bagnini dei lidi, dei nostri laghi e delle nostre piscine che stanno lavorando. È anche stagione di un'altra cosa, di un sacco di appuntamenti musicali en plein air più o meno, e torna il 10 di luglio il Valle Maggia Magic Blues. E allora lo sentiamo raccontare da Caterina Righenzi e il suo ospite.
2: Dopo 24 anni ormai Valle Maggia fa rima con blues e per l'edizione di quest'estate 2026 lo slogan scelto è Back to the Roots, ritorno alle origini, e così si vuole davvero sottolineare come il blues sia diventato nel tempo un segno distintivo e autentico e soprattutto indelebile della Valle Maggia, appunto. E allora scopriamo tutto di questa nuova e 24esima edizione con il direttore artistico Fabio Lafranchi, ben trovato, ciao Fabio.
3: Ciao a tutti, ciao ai radioascoltatori. E sì, ormai diciamo grosse novità in linea di massima non ne abbiamo, si parte come sempre attorno al 10 di luglio e effettivamente quest'anno è il 10 di luglio per la parte, per la tradizionale apertura che facciamo sempre tutti gli anni su a Brontallo. Poi, come da formula ormai collaudata in questi 24 anni, specialmente in questi ultimi 15 anni, di settimana in settimana, da un villaggio all'altro, quindi andremo poi a Cefi, saremo poi a Maggia. Ecco, Maggia avremo forse trovato una piccola novità, nel senso che non saremo sulla piazza di Maggia né sulla piazza di Moghegno, ma quest'anno per motivi logistico-finanziari vogliamo testare la soluzione, la pineta, il campo della pineta dove c'è il centro scolastico di Rocchini, per chi lo conosce. Poi andremo ad Avegno, poi concluderemo ancora appunto lì alla pineta di Maggia. Per quanto concerne il programma, da parte mia mi sembra di poter dire che è sicuramente un bel programma, ricalca in grandi linee la nostra, come ti posso dire, la nostra tra virgolette filosofia, vale a dire portare nomi importanti del passato, e quest'anno avremo con noi, e sono felicissimo che ritornano dopo alcuni anni, i Colosseum con i tre membri fondatori, Chris Farlo, 84enne, 85enne se non sbaglio, Glenn Clemson alla chitarra e Mike Clark al basso. Saranno il 23 luglio appunto ai Ronchini di Maggia per la prima serata rock. Avremo una grandissima serata anche ad Avegno il 30 di luglio, avremo con noi Paul Jones, mitica voce dei Manfred Mann per chi si ricorda, accompagnato per l'occasione da John Etheridge, chitarrista dei Soft Machine. Una coppiata veramente che ci rende orgogliosi di poterli accogliere in Valle Maggia. Da segnalare anche il ritorno, l'abbiamo avuto per i festeggiamenti di Footsong un po' 10 anni fa, nel 2019, torna Miller Anderson con la sua band. Miller Anderson, per chi se lo ricorda, nel lontano 1969 con la Keith Harley Band fu proprio su quel mitico palco di Woodstock. Avremo e riproporremo, come ormai da tradizione sarà l'ottava volta, la serata europea con noi gli italiani Sacro Mood, i francesi Charbon, tutti vincitori negli anni passati delle edizioni nazionali, e con noi e per la Svizzera avremo Eva Gallagher, che aveva vinto proprio l'anno scorso la finale della Swiss Blues Challenge che abbiamo organizzato noi in quel di Giumaglio. E da ultimo ti segnalerei la seconda serata rock, che va a chiudere con un grande Eric Steckel e da Losanna e Sideburn. Quella sarà veramente una serata, possiamo dire, di suoni pesanti, che io adoro tantissimo e che non posso assolutamente non dire. Mercoledì 15 a Cefio tornerà dopo ben 13 anni il mitico Eric Sardinas, e per chi l'aveva visto negli anni passati sa di che concerto si parla. Tutte le informazioni più dettagliate le trovate sul nostro sito magicblues.ch. Ricordo come sempre la nostra bellissima offerta al ristorante Backstage, vale a dire cenare con noi quest'anno dovremmo probabilmente averli tutti front stage, non dietro il palco, ma dal palco che vedi proprio la,
1: wow,
3: lo stage.
1: Mm-hmm.
3: E bisogna riservarli tramite il nostro partner biglietteria.ch, riservazione obbligatoria. Per il resto mi sembra di aver detto tutto. Vi aspetto dal 10 luglio in Valle Maggia per un'altra bellissima e stupenda e caliente estate.
2: Ecco, magari ricordiamo solo, Fabio, che per raggiungere le varie località dei concerti c'è la possibilità di usare i mezzi pubblici.
3: Certo, sono tutti raggiungibili con i mezzi pubblici. Per chi si reca per esempio per la prima serata di Brontallo, come gli anni passati, avremo oltre ai mezzi pubblici avremo lo shuttle bus che da Bignasco vi porta a Brontallo. Perché vi ricordo, per chi non fosse mai stato, Brontallo è un piccolo paesino e c'è posto veramente per poche auto che posteggiano sulla strada scendendo, poi da un certo punto si parte con lo shuttle bus che vi porta fino a Brontallo. Una serata per chi non l'ha fatta, che secondo me è da fare una volta.
2: E allora l'estate valmaggese vi aspetta dal 10 luglio la 24esima edizione del Valle Maggia Magic Blues. Grazie al organizzatore e al direttore artistico Fabio Lafranchi. Buon divertimento, buona musica.
3: Grazie a voi, vi aspetto tutti, ci vediamo.

La vita ha un modo divertente, lo è anche detto con un po' di sarcasmo, di farci vedere certe cose. Questa è una canzone del 1995 di Alanis Morissette, cantante canadese classe 1974, che nel 95 pubblicava il suo terzo disco, un disco bellissimo che io ho ascoltato e riascoltato e consumato il CD, giusto per dirvi che insomma il 95 siamo in perfetto tempo CD, e che aveva dentro un sacco di canzoni bellissime. E nel giro di 2-3 anni era uscito anche un altro disco di una cantante italiana che però cantava in inglese, poi sarebbe anche arrivata all'italiano, Elisa Toffoli, Elisa semplicemente, e usciva Pipes and Flowers nel 97. Dunque nel 95 Alanis Morissette aveva 21 anni, nel 97 Elisa Toffoli ne aveva una ventina, due grandi talenti sui 20 anni che hanno fatto due dischi che... Sapete, c'è ancora tempo per riprenderli, perché alla fine la musica ha questa immortalità che ci permette di tornare indietro e recuperare dischi che ci siamo persi. Quindi piccolo consiglio musicale: andate a riprendervi Jagged Little Pill di Alanis Morissette e Pipes and Flowers di Elisa, perché sono due capolavori. Sai quei dischi in cui non c'è una canzone brutta o non c'è una canzone che ti piaccia così così? Sono quelli che ti ricordi poi per tutta la vita. Questo probabilmente accade anche ai fan di Raf, che dei suoi tanti lavori sicuramente ricordano qualche disco in cui tutte le canzoni erano perfette, non facevano una piega. Questo è Salta più in alto.

Qualcuno di voi forse ricorda la vicenda salisburghese dell'ultimo erede della famiglia Porsche. Ne abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi e poi c'è stato un lungo silenzio. Allora, era salito alla ribalta della cronaca il signor Wolfgang Porsche, 83 anni, magnate austro-tedesco della famiglia, appunto, delle famose automobili di lusso, perché si era comprato una casa su una collina di Salisburgo, abbastanza in centro, e aveva fatto una richiesta di costruzione di un tunnel privato di 500 metri sotto la collina stessa per collegare un parcheggio pubblico alla sua villa. Così. Un lavoretto, tra l'altro, che valeva un investimento di una decina di milioni di euro per realizzare questo accesso esclusivo al garage sotterraneo della villa, un garage che avrebbe avuto spazio per 8 auto. D'altra parte, se hai una villa storica, residenza del XVII secolo, pagata oltre 8 milioni di euro, ne spendi 10 per metterci le tue 8 macchine. Poi se sei magnate delle automobili, 8 sono proprio il minimo sindacale. Beh, insomma, se ne è parlato tanto. Ovviamente questa vicenda ha fatto discutere un sacco, non solo il municipio di Salisburgo, ma anche tutta la cittadinanza. Un tunnel per una persona sola ha scatenato forti proteste tra i cittadini, diventando un po' un simbolo di disuguaglianza in una città che è peraltro alle prese con affitti sempre più alti e carenza di alloggi. E cosa è successo? È arrivata la svolta, perché il signor Porsche ha deciso di mettere in vendita la casa. L'ha pagata circa 8 milioni di euro, adesso è in 6 anni fa, adesso è in vendita per 12 milioni di euro. Il permesso per costruire il tunnel nel frattempo ce l'ha avuto, per cui la casa è in vendita a 12 milioni di euro, con anche il permesso timbrato dal comune della possibilità di fare appunto questo tunnel. Anzi, si è detto, è un punto di forza dell'immobile per eventuali acquirenti. E la cittadinanza non è contenta neanche di questo, perché finché il comune non tornerà indietro dalla sua decisione e non toglierà la possibilità di realizzare questo tunnel, ovviamente i cittadini che hanno protestato non saranno contenti. Avevano un po' spinto affinché il comune acquistasse questa residenza, perché era stata proprietà di uno scrittore che si chiamava Stefan Zweig. Il comune non acquisterà la villa e dunque gli oppositori del progetto parlano di una vittoria, ma i Verdi chiedono appunto la revoca completa e definitiva di questo permesso. È una vicenda che riguarda qualcosa di cui abbiamo veramente tanto parlato, per cui ci interessava capire come andava a finire. Permesso accordato per il tunnel, ma il signor Porsche si libera della casa e quindi il tunnel lui in prima persona non lo farà costruire, però appunto riaccende questo dibattito sempre più vivo su lusso, spazio pubblico, disuguaglianze nel cuore di una città europea bellissima, che come bellissime città europee, città del nostro continente, e noi ne abbiamo anche di città così belle, che però diventano sempre più care e sempre più difficili per abitarci. Questo si chiama, tra l'altro sto brano si chiama Castle on the Hill, castello sulla collina. Vedi, neanche a farlo apposta, Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

Mr. Know It All, che in italiano corrisponde all'espressione signor so tutto io. È l'ultimo singolo di Teddy Swims, che ci ricorda che rimuginare troppo e temere troppo il fallimento può portarci a essere troppo protettivi nei confronti di noi stessi e dunque non buttarci in niente e quindi privarci anche di tutte le possibilità che la vita ci dà per paura di fallire in qualche modo. Teddy Swims ha una storia che mi piace un sacco e vorrei condividerla con voi. Questo ragazzone, classe 1992, tutto coperto di tatuaggi, con la faccia da duro, ma il cuore tenerino alla fine. È un bravo tipo, come direbbe il mio collega Danny Rauseo. Lui ha fatto un po' tutto, è anche la dimostrazione che nella vita puoi prendere tante strade, puoi fare tante cose. E poi vabbè, magari arrivi, come nel suo caso, a fare bene la cosa che ti piace tanto. Però lui è nato e cresciuto in una famiglia che, tra le altre cose, lo portava ad ascoltare la musica delle chiese pentecostali, quella gospel, e dunque insomma la sua formazione musicale è varia, è molto varia, va da Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green, quindi grandi della musica nera, alla musica country, alla musica rock, ha cantato anche in band metal, ma soprattutto è stato un giocatore di football americano, perché era uno sport che nel lato familiare maschile piaceva molto. E proprio mentre giocava nel suo liceo a football americano, un insegnante arriva e dice a lui e ad alcuni compagni di squadra: perché non fate anche qualcosa di completamente diverso e sì, continuate a giocare a football, ma vi iscrivete anche al musical, al nostro corso di musical, teatro musicale. E così succede. Lui scopre di avere una voce molto bella, come avete sentito, e molto versatile, e inizia a mettersi alla prova con anche dei musical, cosa che farà più e più volte. E poi il tempo passa, lui scopre che sa cantare bene, ascolta la musica su YouTube e comincia a pubblicare un po' di canzoni ricantate da lui, delle cosiddette cover, delle reinterpretazioni, e funziona, e poi comincia a essere contattato e a produrre musica. Un'altra cosa divertente, l'ultima che vi racconto, Teddy Swims, che sembrerebbe voler dire, in tradotto in italiano, Teddy nuota. Sarà un cognome vero? Uno può dire certo, può essere un cognome vero. No, Teddy Swims si chiama in realtà Jayton Collin Dimmesdale. Il nomignolo Teddy lo hanno sempre usato per chiamarlo fin da piccolo, però il cognome che ha scelto per rappresentarsi nella musica non è altro che un acronimo, cioè prendi le iniziali del cognome Swims e tiri fuori Someone Who Isn't Me Sometimes, cioè qualcuno che a volte non sono io, un riferimento alle sfaccettature della sua personalità e della sua musica. Non è una storia carina? Non piace, lui mi piace molto.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

E un pensierino lo facciamo anche ai REM, identità musicale non più esistente, il cui leader si è dato ad altro. Michael Stipe è un artista che fa tante altre cose e sì, canta anche, però diciamo che quella dei REM è una realtà che molti rimpiangono, ma non è che mettevano proprio d'accordo tutti. D'altra parte, chi mette d'accordo tutti? Beh, forse ci sono quelli che hanno fatto più successo universale e quelli un po' più di nicchia, ma i REM di certo di successo grosso ne hanno fatto negli anni 90, quelli 80-90, quelli in cui si sono palesati sul mercato musicale. Un salutino a chi ci scrive, va fatto. 076 321 1113. Marco dice: sono chiuso in casa con le finestre chiuse, buie e il ventilatore, mentre dall'Alpe dineggia. Emilio e Sabrina, che salutiamo, si godono il freschetto, diciamo fresco, meno caldo, e noi vi invidiamo i 25 gradi con l'arietta. Siamo arrivati insomma a vedere delle temperature, vedo adesso sui nostri portali 39 gradi, record assoluto a Basilea, battuto nuovamente dopo un solo giorno. Si parla delle ferrovie che chiedono, anzi promettono di essere più fresche, perché giustamente si fa fatica anche sui treni a volte. Si parla di questa ondata di caldo che paralizzerebbe anche i frigo, i banco frigo e i mobili refrigerati di un famoso di Migros in diversi negozi, perché è una cronaca, dobbiamo anche dire il nome del supermercato, per dire che insomma bisogna solo avere ancora un po' di pazienza, però è sicuramente non facile per tutti. Grazie anche a René che ci manda una foto del suo bel micio. Ma che bel micetto, lui ha un bellissimo gatto che somiglia a un gatto delle foreste norvegesi, magari lo è. Tra pochissimo ci sarà l'informazione delle 17. Prima abbiamo parlato di come si sta a Salisburgo da quando il signor Wolfgang Porsche ha messo i cittadini un po' in allarme perché vorrebbe costruire, vendere il permesso di costruzione di un tunnel da 10 milioni di franchi sotto una collina.

0: in cima alla quale c'è la sua villa. Adesso lui vende la villa con anche il permesso di costruzione del tunnel assemblato, perciò comunque sono tutti ancora preoccupati. Tra poco parliamo di come invece si percepisce la qualità di vita nel nostro paese, perché è uscita una classifica, poi ve la racconto bene, dei comuni svizzeri attraverso il benessere dei comuni in cui si vive meglio, secondo criteri che sono un po' sempre i soliti: tasse, tassazione, qualità della vita, mercato del lavoro, sicurezza, mobilità e ambiente. Dopo le 17, ve lo prometto. Adesso c'è questa bella canzoncina di Daniele Silvestri che si chiama La Paranza.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza,

0: E da Zurigo con Nicles siamo arrivati all'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Lino Bini. Dopo il caldo, la pioggia. La Confederazione ha emesso per le prossime ore un'allerta per forti temporali, soprattutto a nord delle Alpi. Vallese, Oberland e Bernese, le regioni più esposte, dove l'allerta è di livello 3 su una scala di 5 gradi. Secondo Meteo Svizzera, i temporali potranno essere accompagnati anche da forti raffiche di vento e precipitazioni sono annunciate pure a sud delle Alpi, nell'arco alpino e nelle prealpi. Precipitazioni che dovrebbero portare alla fine dell'ondata di calore che sta facendo registrare temperature record per la stagione un po' ovunque nel paese. Si accendono i motori in vista delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Stati del prossimo anno. Uno tra i primi schieramenti a lanciare la campagna elettorale è il Partito Liberale Radicale, che ha illustrato a Soletta le grandi linee del suo programma, che sarà incentrato su lavoro, sicurezza e infrastrutture. Per l'occasione i rappresentanti del partito hanno pure bocciato l'iniziativa popolare sulla neutralità dell'Associazione Pro Suisse vicino all'UDC in votazione popolare il 27 settembre, approvata per contro la revisione della legge sul materiale bellico. In Venezuela procedono a rilento le operazioni di soccorso delle persone colpite dal devastante terremoto che 3 giorni fa ha seminato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. La popolazione esasperata ha contestato la presidente ad interim Delcy Rodríguez in visita nelle aree più colpite, aree nuovamente interessate nelle ultime ore da scosse di assestamento anche importanti e dove il sistema sanitario in affanno è incapace di far fronte all'emergenza. Ricordiamo a tal proposito che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento usando la menzione terremoto in Venezuela. E rimaniamo in qualche modo in tema poiché un sisma di magnitudo 6 è stato registrato anche nel tardo pomeriggio svizzero in Afghanistan. Ad essere colpita in particolare la regione montuosa dell'Hindu Kush al confine con il Pakistan, dove il tremore della terra è stato percepito chiaramente fino a Kabul. Al momento non vengono segnalate vittime o danni particolari. Sono oltre 25.000, secondo gli organizzatori, le persone che oggi hanno preso parte alla 31esima edizione del Pride LGBTQ di Budapest, la manifestazione a sostegno della diversità. Una manifestazione autorizzata dalle autorità, dal primo ministro Peter Maghiar, subentrato a Viktor Orbán, che per contro lo scorso anno ne aveva vietato lo svolgimento, chiamando in causa una legge sulla protezione dei minori. Cambiamo decisamente argomento. La Vespa compie 80 anni. Il celebre scooter a 2 ruote che ha contribuito di fatto a rilanciare la mobilità dell'Italia del secondo dopoguerra è stato protagonista oggi a Roma di una sfilata per le vie della capitale italiana che ha raccolto oltre 25.000 esemplari di ogni cilindrata e tipo provenienti da 67 paesi, Svizzera compresa. Un evento accolto in modo caloroso sia dalle autorità locali sia da cittadini e turisti ammirati dalla bellezza degli oltre 160 modelli, molti dei quali storici che hanno preso parte all'evento. E a proposito di motori, per lo sport, nella moto mondiale Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia Ayogura e Fabio di Gianantonio con la Ducati. 4º posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi nella seconda parte della giornata temporali locali, soprattutto sui rilievi.
3: Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono ora 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo verso nord. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E concludiamo con i Grigioni, dove a seguito di un incidente la strada cantonale Reichenau-Ilanz è stata chiusa in entrambe le direzioni tra l'Ax e Ilanz.

I Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. La canzone è del 1965, erano degli sbarbini, erano dei pischelli. Nel 2007, quando sono passati dallo stadio, dall'aerodromo di Dübendorf, 2007, quasi 20 anni fa, si è andati a vederli dicendoci, insomma, sono già dei signori quasi della terza età, quando ci ricapita di vederli forse smetteranno. Ecco, tour 2022, 2024, 2025 non hanno mai smesso, nonostante tutto, questi signori dell'età del mio papà, che a Dübendorf nel 2007, chi c'era magari lo ricorderà perché c'era un pienone di folla, avevano due colonne accanto al palco, due impalcature dalle quali ogni tanto uscivano delle fiammate che facevano arrivare il caldo fino in mezzo al pubblico. Era veramente un palco colossale. Vediamo come ve la passate voi, perché adesso parlare di fiammate fa venire solo un caldo inutile. E allora, alla ricerca del fresco, abbiamo detto prima che Emilio e Sabrina ci hanno scritto, giusto per dirvi dove c'è, 25 gradi con l'arietta, ormai lo consideriamo fresco, Monti, Alpe di Neggia. Tuttavia, qua abbiamo una serie di diverse esperienze. Fiorella e Michele, essendo sui monti delle Cento Valli, ci dicono di boccheggiare a 28 gradi. Sicuramente però Fiorella e Michele respirano un'aria buona in mezzo a tutto quel verde. Poi c'è Alda, che ha raccolto le verdure dell'orto. Quanta invidia a vedere questo raccolto di prezzemolo, fagiolini, cornetti e melanzane, già tutto in padella. Che voglia di cucinare anche questo caldo, Alda. E poi Benedetta, che è presa da grande saggezza, mentre andavano i REM ha deciso di parcheggiare in garage, restare in auto, immagino nell'auto fresca, a godersi l'aria condizionata. Ecco, l'aria condizionata e la canzone dei REM. Ci dice proprio: parcheggiare in garage, restare in auto a godersi l'aria condizionata e la canzone dei REM, non ha prezzo. Parole sante, direi, in questo momento. Là dove c'è del fresco bisogna fiondarsi. Questa l'ho già detto ieri, mi piace un sacco come mi piace la bossa nova.

Siamo andati a Papa Don't Preach, una delle canzoni che contribuirono a fare della carriera di Madonna quello che poi è ancora adesso, ma è stata per decenni un'altra che ha cavalcato l'onda per decenni interi con la sua capacità straordinaria di creare le hit, cioè di prevedere quello che sarebbe stato di tendenza, avrebbe funzionato nella musica dei mesi successivi, quindi un talento totale. Io volevo parlarvi di una cosa che riguarda anche l'economia, perché noi parliamo spesso del Bilance, che è una rivista economica, giusto perché a volte diamo per scontate delle cose banali, no? È una rivista economica svizzera di lingua tedesca, nata a Zurigo nel 1977, quindi è una rivista di tradizione che offre analisi approfondite sugli affari, la finanza, investimenti, stile di vita e anche lusso, ovviamente, perché nella finanza è un bel capitolo quello del lusso. È una rivista famosa anche perché ogni anno pubblica svariate classifiche come le valutazioni del private banking, che però non ci interessa perché non ci capisco niente, e poi non ho tutti quei soldi da investire, quindi non ho un curatore, la classifica delle persone più ricche in Svizzera, sono cose di cui parliamo spesso, ed è arrivata anche in questi giorni la classifica dei comuni svizzeri, elaborata da una società per conto sempre di questa rivista. Cosa hanno fatto? Hanno preso in analisi quasi 1000 comuni, 960, perché 966 e non 965? 967? Boh, 966 comuni con più di 2000 abitanti e hanno creato la bella quantità di 56 criteri di giudizio, quindi hanno preso in analisi le persone che abitano in questi 966 comuni, facendo dare loro una valutazione e probabilmente incrociando diversi dati su, cioè incrociando anche i dati reali, su tasse, qualità della vita, mercato del lavoro, senso di sicurezza e sicurezza, mobilità e ambiente. Ma poi sono 56 criteri, vi ho detto solo quelli più importanti e anche più classici in questo tipo di ricerche e indagini e classifiche. E allora, tra un attimo, non vi voglio tediare troppo adesso, vi dico quali sono i comuni più interessanti, anche quelli che sono un po' a fanalino di coda. Però da questa classifica vi dico subito che cosa si evince: che il vero lusso è abitare nei paesi e non nelle grandi città. Forse ci arrivavamo anche senza bisogno di questa classifica, però la migliore qualità di vita non si ottiene nelle metropoli, a meno che tu non sia un ricco ereditiere, però si ottiene di più nei piccoli paesi. Quindi evviva noi, in qualche modo.

Life, che mi mette così freschezza. lo so, è un po' banale dirlo, è un po' banale per chi sta soffrendo il caldo, mi dispiace tanto. Vorrei darvi una boccata di freschezza, ma l'unica raccomandazione da spirito materno, quale è il mio, è quella di chiudervi dentro all'ombra, chiudere tutto durante la giornata, non far sì che l'aria calda possa entrare e stare fermi. E lo posso dire, bere tanto, d'altra parte è vero, per chi può, per chi non ha problemi, diciamo, di natura renale, ecco, idratarsi molto e stare fermi e imparare delle respirazioni profonde. Un po' di respirazione profonda la devi imparare o mettere in pratica anche quando vedi certi affitti in certe città, è così. E allora torniamo su questa cosa di cui vi parlavo prima, che è una delle tante classifiche che pubblica durante l'anno il Bilance, questa rivista economica del nostro paese, e parlavamo della classifica dei comuni più attrattivi in Svizzera, classifica fresca fresca che, dicevo, arriva dall'analisi di quasi un migliaio di comuni. Potevano fare, adesso io sta cosa non mi va giù, potevano fare 1000, no? 966, che numero è? Vabbè, comunque i criteri di giudizio erano tanti, quindi è stato un complicato lavoro di incrocio, 56 criteri diversi, e quelli li abbiamo già detti, alcuni di quelli sono i più famosi, insomma, se la qualità della vita è buona, se si pagano poche o tante tasse, se si trova lavoro, eccetera. Allora, primo posto, andiamo subito nel Cantor Lucerna a Oberkirch, dove ci sono 5.000 abitanti, siamo sul lago di Le Sempach, che l'anno scorso era al quinto posto e quest'anno invece guida questa classifica dei comuni più attraenti. Allora, ha una bella posizione tra lago e Alpi, questo è un bel dato. È vicina a Lucerna, circa una mezz'ora, quindi non è totalmente un posto dislocato. C'è un bel equilibrio tra vita rurale e servizi urbani, quindi è un posto ben servito. C'è forte vita di comunità. Questo è molto molto utile, non sentirsi mai soli, questo aiuta, e ampia offerta culturale e sportiva. I fattori chiave per l'attrattività sono la centralità, le tasse basse e l'accesso all'acqua. Ci sono altri comuni in classifica che vorrei citare. Secondo posto Horn, nel canton Turgovia, sul lago di Costanza, apprezzato per la qualità della vita e la fiscalità favorevole. Questa l'ho detta perché quando arrivano le tasse, sai che nel tuo comune sono più basse che altrove, è un momento di sollievo emotivo. Terzo posto Maienfeld, dunque il Grigioni, è un bel posto perché c'è un paesaggio alpino stupendo e ci sono buoni collegamenti. La Svizzera centrale è nella top 10, nelle 10 migliori, con molti comuni del canton svitto, Zugo, Lucerna ed Edvaldo. E dicevamo che sono belle indietro, allora vi ripeto, erano 966 i paesi presi in quei comuni, presi in considerazione, però le principali città si posizionano in giù, insomma, non tra le primissime, sono al 93esimo il comune di Zurigo, pensa un po', Basilea 429esimo, siamo in giù, Berna 431esimo, Losanna 494esimo, Ginevra 745esima posizione. Come fa a essere al 745esimo posto se, vabbè, sì, sono 966 comuni. Quindi, insomma, nonostante le buone infrastrutture, la città è servita e tutto quanto, pesano fattori come i costi, il traffico e la sicurezza. Per cui, se abitate in un piccolo comune, sentitevi già persone fortunate. In fondo alla classifica si trovano soprattutto invece i comuni del Giura Bernese. L'ultimo posto spetta a Tavan, nel canton Berna, preceduto da Reconvilier e Tramelan. Dunque la classifica evidenzia che, appunto, le grandi città sono meno attrattive dei piccoli comuni o quelli medi, che hanno medie dimensioni, sono ben collegati, c'è la natura, c'è la qualità della vita e sai che cosa c'è? La fiscalità favorevole. Il mito della fiscalità favorevole, mettiamolo lì così come sogno nel cassetto.

0: Notte a sorpresa con i Pooh, non è certo una sorpresa l'appuntamento delle 17.30 con la viabilità e torniamo dunque a Bienne dove ci aspetta Marco De Carli. Buonasera Marco. Attenzione, eccolo. Scusa Marco, non ti avevo acceso il microfono. Buonasera Marco.
1: Buonasera Francesca. Allora direi di iniziare con la situazione al Portale Sud della Galleria del San Gottardo, dove ci sono sempre 2 chilometri di colonna con attesa di 20 minuti circa tra Quinto Airolo verso nord. Ricordo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nei Grigioni, a seguito di un incidente, la strada cantonale Reichenau-Ilanz continua ad essere chiusa in entrambe le direzioni tra Lax e Ilanz. E termino con un messaggio a nord delle Alpi, dove a causa di un altro incidente si sono formate delle code sulla A1 tra Spreitenbach e la Galleria del Gubrist per chi viaggia in direzione di San Gallo.
0: Grazie Marco De Carli, buon lavoro a voi di Via Suisse e buona serata.
1: Anche a voi buona serata.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

piantala di giocare col mio cuore, che è una cosa che dovreste dire anche voi laddove vi accorgeste che qualcuno a cui tenete sta un po' prendendovi in giro, e dovreste dirgli quit playing games with my heart, o smettila di prendermi in giro, che potrebbe anche essere così. Ma non vorrei farmi farvi il sangue acido, anzi ringraziare Roby, per esempio, che allo 076 321 1113 mi ha fatto ridere, perché prova a rispondere alla mia domanda: perché il Bilanz pubblica la classifica dei comuni più attrattivi della Svizzera e prendendolo in considerazione 966 e non 1000? Perché 906? Questo è un numero che così mi irrita, mi prude un po'. Il 966, lui dice, ne avevano scelti 1000, ma 34 segretari comunali erano in vacanza, oppure con tutto quello che avevano da fare nessuno voleva occuparsi di rispondere alle domande del Bilanz. Ecco, questa è una buona risposta, ma io volevo portarvi un attimo in un grande mistero antropologico. Fateci caso, perché da adesso in poi chi ascolta Rete 1 e va nella vita quotidiana ci farà caso. Non ha una spiegazione, per questo c'è ancora il mistero che avvolge, però questo dato è un dato scientifico dell'Università di Navarra che ci ha fatto caso. Gli esseri umani, quando camminano liberamente in uno spazio, vai a fare la spesa, esci di casa, vai dal dottore, vai in bagno, che è sempre in fondo a sinistra, perché? Perché tendono spontaneamente a muoversi in senso antiorario. Cioè noi naturalmente, come esseri umani, numericamente siamo per la maggior parte andiamo verso sinistra. È una tendenza, naturalmente è stata osservata per caso, perché all'Università di Navarra non è che si sono messi lì e hanno detto vediamo dove svoltano, facciamolo andare in fondo alla strada e vediamo da che parte va. No, hanno fatto delle ricerche sulla distanza tra persone e poi si sono resi conto con altri esperimenti che tendiamo sempre, quando dobbiamo girare da qualche parte e non abbiamo una meta precisa ovviamente, a girare sulla sinistra. Hanno pubblicato questi studi su Nature Communication e si sono resi conto che il fenomeno è universale. Non c'entra se sei nato in Giappone o in Cile, se sei di una certa religione oppure di un'altra. I ricercatori hanno escluso anche le più facili spiegazioni. Non dipende dall'architettura degli spazi, non è legato al fatto che uno sia destrorso o destrimano o mancino, non deriva da dinamiche di gruppo, perché si osserva anche nei singoli. Quindi che sia il mucchio di persone che va senza meta o il singolo, alla fine si gira a sinistra per la maggior parte. E dunque la causa di questa preferenza resta sconosciuta. Gli scienziati ipotizzano che possa avere origini biologiche o neurologiche, e dunque non rispondono a nessuna domanda, perché è un po' una spiegazione così, e sarà una roba biologica. Anche perché, e qua arriviamo a una cosa ancora più interessante, questo comportamento è stato osservato in alcune specie animali, tipo le formiche. Cioè anche noi siamo un po' come le formichine. È una scoperta interessante, perché chiaramente una volta che si capisce qualcosa di più, e lì sarà molto dura, credo, potrebbe essere interessante per, come si può immaginare, avere applicazioni pratiche, e dunque migliorare la gestione dei flussi pedonali in luoghi affollati, rendere più facili le simulazioni di evacuazione in situazioni di emergenza. Insomma, potrebbe essere una cosa dalla ricaduta positiva sulla società. Ma adesso come faremo? Cioè, se siamo in giro senza meta e ci accorgiamo di andare a sinistra, non vi verrà naturale cercare di andare a destra per fargliela a questi qua? A me sì, ve lo dico già.

Che brava Antonella Ruggero, questa canzone Amore Lontanissimo risale al 1998, lei tra i Mattia Bazar prima, la carriera solista dopo e poi un sacco di progetti, è una di quelle che si distingue anche per originalità. Qualche anno fa, direi parecchi anni fa a dire la verità, l'ho vista in tournée in una cattedrale cantare insieme a tre arpiste. Erano un quartetto femminile, lei e tre arpiste, e non è da tutti anche mettersi alla prova e sfidare se stessi in questa maniera qua. Allora, volevo leggervi un messaggio perché mi riporta una considerazione. Io prima vi dicevo che questa analisi dell'Università di Navarra, che facendo altri esperimenti si è resa conto che quando noi sia da soli che in gruppo camminiamo liberi, insomma non abbiamo davanti una cartina o una destinazione che ci dice di svoltare a destra o andare dritti, noi tendiamo naturalmente ad andare verso sinistra, ed è la maggior parte della gente che lo fa, e questo non dipende dal luogo in cui sei nato, dalla tua cultura, dall'architettura eccetera eccetera, insomma non si riesce ancora a capire da dove arrivi questa cosa. E Roby dice: questa cosa dello svoltare a sinistra naturale è una storia interessante. A me, fin da piccola, è sempre venuto più naturale girare o tenere la testa verso sinistra. Ad esempio, quando mi assopisco sul divano. Anch'io, sai, ora che ci penso, anni fa ne avevo parlato col mio medico e lui mi aveva detto che con ogni probabilità era perché nel ristretto ventre materno la mia testolina era già girata a sinistra e i muscoli si sono rafforzati meglio in quella posizione. Ora mi chiedo se non naturalmente il nostro cervello non vada nella direzione del cuore. Che lettura interessante, devo dire, Roby. Chi lo sa? Non lo so, però so solo una cosa, che

I mancini erano definiti come persone che avevano una sorta di devianza. Vedi un po' addirittura come questa mano sinistra, come l'uso della mano sinistra. E invece si dice che nel cervello di un mancino ci siano interconnessioni più numerosi, perché i mancini, e questo invece è scienza, non è credenza popolare, userebbero il cervello appunto in maniera più globale, con meno suddivisioni tra i due emisferi, e questo li aiuterebbe sia in caso di problemi medici come l'ictus, quindi per un recupero più rapido, sia nell'attività cognitiva. E quindi altro che la mano del diavolo, era una buona modalità per iniziare a usare anche un po' bene gli emisferi. Eppure questa mia ex vicina di casa, se la ritrovo con la sinistra, la saluto. Ecco, canzone bella, perché adesso c'è il vetro che si rompe, ascolta lì.

Comunque, continuando a parlare di Mancini e Destri, io vorrei ricordare che poi alla fine che Salamina, non ho finito il discorso, che la sinistra è considerata la mano del diavolo perché dal punto di vista religioso la destra è la mano che benedice e dunque per sottrazione la sinistra è la mano del male, della maledizione, e in fondo manus è mano, ma mancus è una persona che manca di qualcosa, e dunque il mancino è una persona che in qualche modo ha una mancanza, una deviazione. Insomma, sono anche poi le scritture antiche che ci dicono che la distinzione tra destra e sinistra era molto importante. In Matteo, nel Vangelo di Matteo 25, si dice, allora sì, no, non il Vangelo di Matteo, cosa sto dicendo? Sì, il Vangelo di Matteo, si dice che quelli che vanno alla destra del Padre, alla destra ci sono le pecore, alla sinistra i capri, a quelli di destra dice venite benedetti dal Padre, a quelli a sinistra dice andate via. Insomma, sti poveri mancini sono cresciuti con una sorta di pietra sul collo, invece no, dai, siamo moderni da sto punto di vista. L'ultima canzone per oggi nostra, canzone svizzera di Edo e Lele, che si chiama Nel tuo respiro.

0: incombe la meteo e poi arriva l'appuntamento con 6 di sera anche questo sabato. Da Francesca Margiotta è tutto, noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 14. Buon resto di sabato sera e buona domenica, sempre qui sulle nostre frequenze.
1: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 28 giugno. Al sud, abbastanza soleggiato e afoso, con qualche temporale dalla serata, più probabile verso le Alpi. Al nord, dapprima soleggiato, in seguito vie più temporalesco con fenomeni localmente anche forti. Temperatura minima 23 gradi al sud e 20 gradi al nord. Temperature massime comprese fra 33 e 36 gradi. Prima di concludere vi ricordo che fino a martedì resterà attiva l'allerta canicola di livello 4 per gran parte delle basse quote di tutta la Svizzera e di livello 3 per alcune zone prealpine. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: La prossima sarà l'undicesima notte tropicale di fila nelle aree urbane di Lugano e Locarno. Meteo Svizzera ci ricorda anche che a sud delle Alpi l'umidità rende tutto più pesante. Ben ritrovati a 6 di sera, io sono Francesca Calcagno. Oggi ripartiamo appunto dall'ondata di calore in corso in Europa, la più grave mai registrata. In Germania alcune autostrade sono state chiuse perché il caldo sta letteralmente disintegrando il cemento. E poi nel Mendrisiotto si cominciano a contare i danni della grandinata di inizio giugno. Vi proporremo anche un approfondimento sulla ricerca. 32 delle 319 borse avanzate per ricercatori affermati assegnate dal Consiglio Europeo per la Ricerca sono andate a persone attive in Svizzera. Vi diremo anche in che misura queste idee poi si traducono in imprese elvetiche. Il nostro corrispondente negli Stati Uniti ci racconterà dei lavori di ristrutturazione della piscina monumentale di Washington, quella davanti al memoriale di Abramo Lincoln. L'operazione da 16 milioni di dollari voluta dal presidente Trump si sta rivelando un costoso fallimento. Infine torneremo sull'associazione calcio Bellinzona che oggi in conferenza stampa ha chiesto fiducia ai suoi tifosi. La campagna abbonamenti partirà la settimana prossima.
4: Oggi sono io di prima facciata per riuscire a capire quali erano i difetti di organizzazione precedenti e capire quali sono le priorità da mettere a posto.
3: Il nuovo proprietario della CB Renato Serge è una delle voci che vi proporremo questa sera, restate con noi. È da metà mese che le giornate di canicola si susseguono senza interruzione e nemmeno le notti portano refrigerio. Pensate che chi vive nelle zone urbane di Lugano e Locarno sta per vivere l'undicesima notte tropicale di fila. Ce l'ha confermato oggi Meteo Svizzera. Le temperature record certo pesano, ma a sud delle Alpi rispetto al nord la differenza la fa il tasso di umidità. Alan Crameri.
5: Dovrebbe essere il momento per raffreddare gli appartamenti grazie alle finestre spalancate e invece il beneficio è scarso. Con una minima di 25,3 gradi a Lugano quella scorsa è stata la seconda notte più calda mai registrata. Oltre al caldo diurno ci sono altre due cause, ci spiega Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
6: Abbiamo comunque avuto adesso svariate giornate con un tasso di umidità molto elevato e questo va a scapito del raffreddamento notturno. La notte scorsa si è aggiunta anche della nuvolosità che ha ulteriormente rallentato o ostacolato quasi il raffreddamento notturno.
5: La serie ininterrotta di notti tropicali è particolarmente lunga nelle zone di Lugano e di Locarno, dove da 10 giorni la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi, rivela Zanini ripassando le sue tabelline statistiche.
6: Possiamo dire la decima notte in serie per le zone collinarie urbane, e poi vedo Stabio, sono 5, Magadino sono 5, nelle vallate alpine la seconda, Basso Maesano addirittura Grono la prima.
5: In Ticino è stata proprio la temperatura notturna a far scattare il livello più alto di allerta canicola, facendo aumentare la media sulle 24 ore. In generale è al sud delle Alpi dove le notti sono meno rigeneranti.
6: Sì, c'è l'umidità, il tasso di umidità è molto elevato, quindi proprio l'afa opprimente, il fattore proprio all'origine delle notti tropicali.
5: Mentre al nord le condizioni sono più favorevoli, al di là delle temperature che in gradi Celsius possono anche essere più elevate.
6: C'è un'escursione termica maggiore, questo è dato dal fatto che l'aria è più secca e quindi le notti decisamente più gradevoli, anche il caldo in sé è più sopportabile malgrado le temperature molto elevate.
5: Il record la notte scorsa è stato infatti a Basilea con una minima di 28,3 gradi. Al nord la svolta dovrebbe arrivare lunedì con un calo generale delle temperature di circa 8 gradi, stima Meteo Svizzera. Al sud invece è la giornata di mercoledì che dovrebbe portare qualche grado in meno e soprattutto una diminuzione dell'umidità. Zanini quindi prevede che le notti tropicali possano essere ancora 3, forse anche 4 nelle zone di Lugano e Locarno.
7: E sulle temperature diurne vi posso ancora dire che oggi è stato raggiunto un nuovo record nazionale per il mese di giugno con i 39 gradi di Basilea-Binningen. Il primato di ieri quindi è stato sbriciolato in sole 24 ore. Intanto il caldo sta mettendo a dura prova anche la tenuta del manto stradale. A Quart, nel canton San Gallo, si è creata una crepa lungo l'autostrada A3. Una corsia rimarrà chiusa presumibilmente fino a domani per le riparazioni. Si tratta di un problema di dilatazione delle lastre di beton che si è già visto due volte recentemente lungo la 13, sempre nel canton San Gallo. Problemi simili si stanno presentando anche in Germania, dove le temperature al di sopra dei 40 gradi stanno creando disagi importanti in vari punti del paese, come ci spiega il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
8: Anche le autostrade tedesche non sono abituate al caldo torrido che da giorni imperversa sul paese. In numerosi punti della rete il manto stradale si è letteralmente sgretolato o si è sollevato e dilatato, creando ingenti disagi alla circolazione. Il caso più eclatante è quello dell'autostrada A2 che collega Berlino ad Hannover e che da ieri è stata completamente chiusa al traffico in direzione ovest per via del dilatamento di alcuni blocchi di cemento sollevatesi dal manto stradale di almeno 30 centimetri. Gruppi di operai specializzati, affiancati dalla protezione civile, sono impegnati nel tentativo di riparare un tratto lungo circa 200 metri, andato completamente distrutto a causa del caldo. Un'operazione tutt'altro che semplice, dal momento che gli operai devono prima allontanare gli enormi blocchi di cemento e poi sostituirli con bitume. Con temperature di oltre 40 gradi, tuttavia, questo impiega molto più tempo del previsto per raffreddarsi e diventare resistente, e ci vorranno ancora diversi giorni prima che l'autostrada, percorsa ogni giorno da circa 200.000 veicoli e uno dei più importanti collegamenti per veicoli commerciali pesanti fra l'Europa orientale e quella occidentale, possa essere riaperta al traffico. Lungo i percorsi di deviazione si sono formati anche oggi enormi ingorghi. La Croce Rossa assiste gli automobilisti e camionisti intrappolati con acqua fresca e, se necessario, anche con medicinali.
7: Gli eventi meteorologici estremi come il caldo, le piogge torrenziali e la grandine pesano anche sul portafoglio. Nel Mendrisiotto da qualche giorno sono aperti dei drive-in, dei punti in cui le compagnie assicurative quantificano i danni ai veicoli provocati dalla violenta grandinata che ha colpito l'intera regione lo scorso 9 giugno. Ce ne parla Marcello Ierace.
9: Mi ha rotto il parabrezza, che mi hanno già cambiato, perché io devo andare in Germania e allora almeno il parabrezza è posto.
10: Io abito a Sanio, abbiamo avuto dei danni abbastanza pesanti per quello che riguarda la vegetazione. In giardino ho avuto dei danni davvero pesanti, la macchina è tutta gibollata, per cui adesso vedremo l'assicurazione cosa mi dice.
9: E posso fargli vedere le foto del mio posto, che era bianco completamente.
11: Sono passate quasi 3 settimane da quando, in una manciata di minuti, un numero impressionante di chicchi di grandine fino a 6 centimetri di diametro si è abbattuto sul Mendrisiotto. Una precipitazione da record per intensità e violenza, che si è portata dietro uno strascico di danni, però ancora difficili da quantificare. Samuele Donnini, presidente dell'Associazione Svizzera Assicurazioni, sezione Ticino.
12: Possiamo affermare che si è trattato di un evento straordinario. Se vogliamo così dare un ordine di grandezza e fare un paragone con quello che è stato l'evento del 2023 che ha toccato la regione del Locarnese, siamo in presenza di dimensioni completamente diverse, per fortuna aggiungerei. Ricordo che l'evento del 2023 è un evento che ha costato all'intero settore assicurativo più di 300 milioni, che ha causato più di 20.000 annunci, e sotto questo punto di vista vediamo che le dimensioni sono diverse.
11: E per dare una dimensione a questi danni, almeno per quel che concerne le automobili, le assicurazioni stanno allestendo dei drive-in dotati di scanner altamente tecnologici che in pochi istanti fanno una precisa radiografia al veicolo, come quello allestito da Vaudoise in un garage del Mendrisiotto. A Marzio Landis, della stessa compagnia assicurativa, chiediamo cosa sta emergendo da questi primi controlli.
13: Allo stato attuale abbiamo cominciato a elaborare le prime perizie, siamo su dei danni medi che si aggirano agli 8.000 franchi più o meno, però le stime sono in evoluzione a dipendenza delle casistiche che vediamo. Una particolarità di questo evento, ci sono parecchi clienti che subiscono quello che si dice il danno totale, quindi qualora il costo della riparazione è superiore al valore del veicolo si considera un danno totale, quindi si indennizza il cliente sul valore del veicolo.
11: Indennizzi che con ogni probabilità porteranno poi ad un aumento generalizzato dei premi assicurativi. Ancora, e per concludere, Samuele Donnini.
12: Siamo in presenza di eventi sempre più violenti, sempre più frequenti, questo ahimè è un dato di fatto. Incidono, ma non sono l'unico fattore, ci sono dei fattori tecnici, dei fattori economici, come ad esempio il costo delle riparazioni. Abbiamo elementi come anche proprio i device, gli apparecchi sempre più sofisticati che sono sulle automobili, che quindi aumentano il costo della riparazione. E il terzo elemento direi anche l'intensità e diciamo l'intasamento del traffico che porta a più frequenza di incidenti.
7: L'altro tema di giornata ci porta a Soletta, dove il Partito Liberale Radicale ha dato il via alla corsa per le elezioni federali di ottobre del 2027. La direzione del partito ha dichiarato che sarà una campagna che mostrerà un PLR operoso e responsabile nel costruire il benessere della Svizzera, un PLR smarcato dall'immagine di partito elitario. Un nuovo tentativo, questo, di rilancio di cui il corrispondente Giampaolo Driussi ha parlato con i vertici e i responsabili della campagna. Il suo reportage.
14: Ogni mattina la Svizzera si sveglia.
15: Una, due più sveglie, quindi una mamma che dà il buongiorno ai figli, un panettiere che sforna, un contadino con le sue mucche, operai in cantiere, una dottoressa in ospedale. È lo spot che verrà diffuso dal PLR quest'estate. Uno spot, un documento programmatico intitolato «Costruiamo la Svizzera di domani» e tre priorità politiche: lavoro, sicurezza, infrastrutture. Ecco la sua campagna per le federali 2027.
16: Il consigliere agli stati Damian Müller ne è il direttore e dice: la popolazione deve percepire per cosa si batte il PLR. Abbiamo scelto questi temi perché stiamo lavorando concretamente a una Svizzera per tutte le persone che si alzano presto la mattina e vogliono far progredire il nostro paese.
17: Salute!
15: Alle 10.50 di stamattina, fra coriandoli che piovevano e bottiglie stappate, l'inizio ufficiale della campagna. E la copresidente Susan Vincent Stauffacher, alla domanda sul perché iniziare così presto, risponde: ottobre 2027 è ormai dietro l'angolo e abbiamo parecchio in programma. Vogliamo coinvolgere le persone in modo molto diretto, questo richiede tempo e siamo ben felici di prendercelo. Uno stile diretto passa anche e soprattutto attraverso messaggi diretti, come quello che stamattina campeggiava a caratteri cubitali nelle tre lingue «No a nuove imposte». Messaggio che Damian Müller rincara: nessun centesimo in più. Di fronte alle accresciute necessità, siano esse sociali o di sicurezza, dove trovare allora i soldi, chiediamo, con una consigliera federale PLR che ha appena sfoderato un piano finanziario senza ulteriori risparmi. Chi ha l'impressione che
16: nonostante un'economia di successo ci si possa adagiare sugli allori, si sbaglia di grosso, ci risponde Müller. Noi chiederemo uno Stato snello. Se negli ultimi anni la Svizzera ha assunto migliaia di dipendenti e allo stesso tempo lamenta di non poter più svilupparsi ulteriormente e di non avere più denaro, allora bisognerà stringere di nuovo la cinghia. Non vogliamo che la popolazione venga costantemente gravata solo per poter realizzare fantasie politiche. Quando si parla di tasse e imposte, i nemici qui sono in genere costituiti dalla sinistra, ma tra finanziamento della tredicesima VS ed esercito, nel mirino è ora finito anche il centro. E a proposito di centro, anche se i vertici PLR non ne parlano esplicitamente, dovrebbe essere questa la formazione su cui fare la corsa. Appaiati alle ultime federali, entrambi rivendicano di essere il partito delle soluzioni. Il PLR ha allora le soluzioni migliori? Susan Vincent Stauffacher, la co-presidente, risponde richiamando lo slogan contro nuove imposte e dice: lo abbiamo visto all'ultima sessione delle Camere sulla tredicesima VS. Noi siamo stati coerenti con questo messaggio e abbiamo chiesto riforme strutturali, mentre il centro ha votato a favore dell'aumento dell'IVA in buona parte anche per l'aumento dei contributi salariali. La popolazione vedrà chiaramente chi darà priorità a cosa.
7: È il momento del nostro approfondimento sulla ricerca. La Svizzera è fra i campioni europei nel settore. Pensate che, secondo le cifre pubblicate questa settimana, 32 delle 319 borse avanzate per ricercatori affermati assegnate dal Consiglio europeo per la ricerca sono andate proprio a persone attive in Svizzera. Solo Gran Bretagna e Germania hanno fatto meglio. I Politecnici federali sono in cima alla lista, con Zurigo, che da solo riceve oltre 30 milioni di euro di fondi, ma anche Losanna è in prima fila. Il servizio è di Luca Fasani.
17: Da parte dell'Europa è un riconoscimento di eccellenza per la ricerca svizzera, anche se ricerca non si traduce automaticamente in prodotti e servizi e, soprattutto, non subito, puntualizza Andrea Crottini, responsabile dell'ufficio di trasferimento tecnologico al Politecnico di Losanna.
18: Per queste borse di ricercatori avanzati europee, quello che viene cercato sono veramente le ricerche che sono dette di rottura, questa scienza che permetta di allontanarsi dai sentieri battuti. Noi diciamo a Losanna, alle PFL, che è la grande scienza che fa le grandi start-up, quindi queste sovvenzioni aiutano la grande scienza. Quindi un giorno ci saranno grandi start-up sicuramente.
17: Fattore chiave è l'imprenditore, e se a far partire l'azienda è un ricercatore, allora ci si può aspettare non solo conoscenza, ma anche tenacia e motivazione per sviluppare la propria tecnologia. Entrano poi in campo i finanziatori, sovente esteri, che danno visibilità a quanto si fa in Svizzera, anche se da soli non bastano. Ancora Andrea Crottini.
18: Nella parte iniziale sono comunque i capitali svizzeri che permettono di lanciare queste startup, quindi il ruolo dei capitali svizzeri è chiaro. Nei finanziamenti successivi, quando la startup è più matura, è vero che vediamo apparire molti capitali esteri. Non è negativo, sarebbe bene che i capitali svizzeri fossero anche loro, diciamo, all'altezza e possano compensare questo. Quindi, come dire, non ci vorrebbero meno capitali esteri, ci vorrebbero più capitali svizzeri.
17: Perché sì, i finanziamenti europei sono prestigiosi, ma nella pratica programmi svizzeri come InnoSwiss non sono solo necessari, ma anche efficaci.
7: Così dunque funzionano i finanziamenti alle start-up svizzere. Sempre Luca Fasani ha voluto sapere da Diego Braguglia, della società di investimento di capitale a rischio VI Partner, attivo da oltre 20 anni nel settore, quanto facilmente in Svizzera dalla ricerca si arriva poi a idee per nuove imprese.
19: In Svizzera abbiamo un output di buone idee che è veramente superiore alla media europea e addirittura superiore a quello che si trova negli Stati Uniti.
17: Svizzera molto forte nelle nuove imprese in settori, diciamo, più concreti come quello medico, della robotica, della biologia, dei droni, più che nei servizi via internet. La nascita di start-up basate su nuove tecnologie è una conseguenza diretta degli investimenti nella ricerca?
19: La base delle start-up, questo filo diretto, è una base che è in Svizzera da più di 50 anni, soprattutto attorno alle università come l'ETH di Zurigo e l'EPFL, che sono fra le migliori università al mondo. E naturalmente l'output in innovazione, l'output in tecnologia lì è presente. Quello che manca è che queste innovazioni hanno bisogno dei finanziamenti.
17: Finanziamenti che nel campo del capitale a rischio, il venture capital o VC per gli addetti ai lavori, arriva principalmente dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Ma oggi arrivano sul mercato anche capitali asiatici, in parte anche cinesi.
19: Quello sì, per darle un esempio, noi abbiamo cominciato nel 2002 e nel 2002 il mercato VC in Svizzera era attorno ai 220-250 milioni e adesso le ultime cifre della Startup Report fa più o meno 3 miliardi e mezzo. La grande differenza fra i soldi disponibili adesso in Svizzera e quelli che erano nel 2002-2003 è che all'epoca praticamente la totalità di questi 250 milioni erano soldi che venivano dalla Svizzera, mentre ora più dell'80% vengono dall'estero. Quindi non c'è da stupirsi che delle società che sono finanziate con capitali esteri, il giorno che queste società, queste start-up sono vendute o valorizzate, i soldi e gli asset delle società tornano all'estero.
17: Cosa manca per mantenere in Svizzera le nuove attività?
19: Allora, in Svizzera abbiamo tutto per fare bene. Quello che manca è il coraggio di investire, cioè il coraggio di dire prendiamo una scommessa su una startup che esce da un'università con degli ricercatori brillanti e cerchiamo di dargli i mezzi per poter portare questa innovazione al successo. Quello che manca in Svizzera per questo non sono i soldi, non sono le idee, non sono le strutture, sono le persone. Mancano veramente quello che tecnicamente chiamiamo dei successful entrepreneur o repeated successful entrepreneur che hanno già fatto le loro startup, le hanno portate al successo e poi ripetono il gioco e l'avventura. Quello veramente manca, perché onestamente a noi succede molto spesso dei ricercatori brillanti che escono dalle migliori università svizzere arrivano e chiedono dei cheque praticamente in bianco di 10, 15, 20 milioni di franchi. Per brillanti che siano, perché buona sia l'idea, perché buono sia il mercato, 20 milioni in mano delle persone che non sanno come sviluppare una società, quello è difficile da dare.
7: E queste erano le considerazioni di Diego Braguglia di VI Partner. Negli Stati Uniti le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana in questi giorni sono oscurate dalla saga dei lavori di ristrutturazione della Reflecting Pool di Washington, la piscina monumentale che si trova davanti al memoriale di Abramo Lincoln. Un'operazione da 16 milioni di dollari voluta dal presidente Donald Trump per ridare splendore al monumento, ma che fin qui si è rivelata un costoso fallimento e fonte di notevole imbarazzo, come ci racconta adesso il nostro corrispondente Andrea Vosti.
20: Durerà almeno per i prossimi 50 anni, sarà bellissima. Non ci saranno perdite, è molto resistente, gongolava Donald Trump lo scorso 3 giugno. Non voglio dare strane idee alla gente, ma anche se uno usa un coltello, non riesce a tagliarlo. È un tipo di gomma così potente. Doveva essere il fiore all'occhiello delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il ritorno all'antico splendore della Reflecting Pool. Lo specchio d'acqua di 618 metri per 51 davanti al Lincoln Memorial di Washington. Afflitto da decenni da una serie apparentemente insormontabile di problemi.
21: And when it's finished, it'll be beautiful. It'll be blue water and it'll be, I think, very reflective.
20: Il progetto di Trump, riverniciare il fondo della piscina del colore blu della bandiera americana. Un lavoro da 16 milioni di dollari appaltato senza concorso a una ditta senza alcuna esperienza di contratti governativi, ma scelta per avere realizzato a tempo record le piscine di un golf club di Trump in Virginia.
21: Maybe I shouldn't say that before it opens. I'm very good at building things and constructing things.
20: Forse non dovrei parlare troppo presto, ma penso che sarà fantastico perché io sono uno molto bravo a costruire cose, si vanta, a lavori ancora in corso il presidente imprenditore. Peccato che appena 2 giorni dopo la conclusione dei lavori, invece dell'iconico American Blue, lo specchio d'acqua ha già ripreso la poco invitante tonalità verdognola. Le alghe sono tornate. Peggio, dal fondale appena ridipinto si staccano pezzi di vernice.
22: For a couple of days it seemed to work, but the water quickly started turning green.
20: Costretto a fronteggiare una figuraccia nazionale, Trump aziona la teoria del complotto. La responsabilità è di vandali ignoti che hanno deliberatamente danneggiato la vasca. utilizzando proprio dei rasoi o dei coltelli per fare un taglio di oltre 100 metri sul fondale.
21: And they went down with probably a box cutter or a very sharp razor of some kind or a knife. And they cut.
20: Gentaglia che dovrebbe andare in carcere, sentenzia, pur senza presentare prove del reato, il presidente degli Stati Uniti. Che invece però qualche autocritica dovrebbe cominciare a farsela. Perché presto sui social media comincia a circolare un video piuttosto imbarazzante.
0: His motorcade drove right through the empty pool.
20: Il 7 maggio scorso, prima della riempitura della piscina monumentale, Trump decide di farsi un giretto con la sua scorta di 12 veicoli proprio sul fondo appena riverniciato, come se la Reflecting Pool fosse una pista di Formula 1. Impossibile stabilire con certezza se questa bizzarra escursione mattutina abbia contribuito ai problemi della piscina. Di certo è stata una centrifuga per battute irriverenti, parodie e ilarità su media e social media.
21: And the blue paint lining the bottom is peeling off in clumps.
20: La vernice sul fondo della piscina si sta scrostando a pezzi, commenta graffiante in TV l'attrice comica e attivista democratica Whoopi Goldberg, proprio come la presidenza Trump.
21: Very much like his presidency.
3: Il nostro ultimo contributo parla di calcio. Oggi pomeriggio c'è stata la prima conferenza stampa del nuovo proprietario dell'Associazione Calcio Bellinzona, Renato Sergi. L'incontro si è tenuto a Palazzo Civico e hanno partecipato anche una trentina di tifosi. Per i dirigenti è stata l'occasione per fare il punto della situazione, ma anche guardare al futuro con l'annuncio del nuovo allenatore e l'inizio della campagna abbonamenti. Luca Berti ha partecipato alla conferenza stampa. Che dettagli puoi darci?
1: Sì, buonasera. In effetti si guarda già alla prossima stagione con fiducia, nonostante a livello finanziario la partita non sia ancora chiusa, nel senso che è ancora pendente la moratoria di risanamento di 4 mesi accordata dal pretore lo scorso 19 giugno. Una partita complicata, quella societaria della CB, iniziata, lo ricordiamo, con la retrocessione in Promotion League sul campo l'11 maggio scorso. Da lì il disimpegno del patron Juan Carlos Trujillo, gli oltre 2 milioni di debiti da pagare, la querela sulla proprietà, formalmente allora ancora in mano al vecchio patron Pablo Betancourt, e il rischio concreto di fallimento con lo spettro poi di dover ripartire dalla quinta lega. Una situazione, si è detto oggi, da 2-0 al 70esimo, per rimanere in metafora calcistica. Poi l'intervento di Renato Sergi, giovane imprenditore bellinzonese e già calciatore della CB, che, stando appunto in metafora, ha segnato 2 gol portando la questione al supplementare.
3: Luca, la situazione finanziaria, lo hai detto, non è davvero ancora risolta, e allora da dove arriva tutta questa fiducia?
1: Beh, intanto dalla consapevolezza che i tifosi della CB, benché forse un po' scossi, sono ancora lì. E poi dalla figura di Sergi, il ragazzo di casa cresciuto nel vivaio della CB e che aveva vissuto il fallimento in era Giulini. Bisogna però fare in fretta sia a livello finanziario sia a livello sportivo. Su quest'ultimo punto la novità di oggi è il nome dell'allenatore, ovvero Francesco Pargalia, in arrivo da Yverdon. Gli allenamenti riprenderanno già questo sabato con una rosa ancora in parte da costruire. Sentiamo a proposito il patron Sergi.
2: A oggi abbiamo 6 giocatori ancora col contratto in essere che hanno giocato l'anno scorso, che sono lo zoccolo duro della squadra. Vogliamo inserire 4 giocatori che hanno già giocato vestito la maglia granata e sicuramente iniettare qualche giovane di prospettiva che possa garantire la continuità del Bellinzona.
1: Insomma, si lavora alacremente, per la stagione si calcola un budget di circa 800.000 franchi, ci sarebbero già sponsor pronti a contribuire. Da settimana prossima apre poi la campagna abbonamenti con prezzi ritenuti popolari, 350 franchi per le tribune, 200 per gli spalti. Emblematico lo slogan scelto, ovvero è una questione di cuore. La stagione inizierà il 21 agosto, forse ancora però con la CB in moratoria.
3: Ecco, di nuovo rimane sempre la questione finanziaria, Luca.
1: Sì, è quella principale, però c'è fiducia anche in questo caso, sentiamo.
2: Abbiamo già avuto contatto con i fornitori, già con il vecchio staff, i vecchi giocatori, stiamo creando qualcosa per dare veramente una stabilità.
1: C'è chi ha già rinunciato a dei crediti?
2: Qualche giocatore, qualche membro dello staff, qualche dirigente hanno già rinunciato agli stipendi.
1: Sergi garantisce di non voler solo traghettare la società, ma guarda anche avanti con pragmatismo. Sentiamo.
2: Se guardiamo la storia del Bellinzona, la Promotion League non è il campionato adatto per questa storia. È chiaro che prima di fare il salto bisogna avere delle basi solide, quindi ci vorranno un anno, ci vorranno 3 anni, ci vorranno 5 anni. Questo posso dirti che solo al momento che ci sarà la solidità finanziaria e organizzativa della società si potrà pensare ad andare su di categoria.
7: L'intervento di Luca Berti con le ultime sull'associazione calcio Bellinzona chiude 6 di sera. Da parte mia, Gino Ceschina in preparazione, le colleghe e i colleghi dell'Inforadio, grazie per averci seguito. Adesso il resto dello sport, buon ascolto.

0: Lo sport.
1: Fernandez sprinta davanti a tutti a Assen. Buonasera da Omar Gargantini. Moto Mondiale quindi in apertura con il Gran Premio d'Olanda, dove domani in pole position partirà l'altro spagnolo Jorge Martin, che ha visto Raúl Fernandez imporsi nella gara sprint, per lui a secondo successo stagionale. Fernandez ha preceduto il compagno di scuderia Ai Ogura, secondo, e Fabio Di Gianantonio, terzo. Quarto invece il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi. Restiamo ai motori, ma passiamo alla Formula 1, di scena in Austria in questo weekend. Nelle prove ufficiali, miglior tempo per Russell, che ha preceduto le due Ferrari. A completare la prima fila ci sarà Leclerc, davanti ad Hamilton, che sarà affiancato in seconda fila dall'altra Mercedes, quella del leader della classifica generale, Kimi Antonelli. Il calcio ora, da prima, per ricordare che il Lugano ha aperto la serie di amichevoli stagionali battendo 2-1 l'Oxamax a Giubiasco, con due rigori trasformati prima da Steffen e poi da Görgic. Da segnalare anche purtroppo l'infortunio di una caviglia di Dos Santos, a quanto pare però fortunatamente non troppo grave. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. Il nuovo Bellinzona, l'abbiamo invece sentito poco fa, ripartirà da Francesco Pargalia in qualità di nuovo allenatore. Bellinzona retrocesso in Prima Lega Promotion. E ora l'ampia pagina dei mondiali. Nella notte avremo il quadro definitivo dei sedicesimi di finale. Si giocano infatti le ultime partite della prima fase, in campo i gironi L, K e J. Si comincia alle 23 con Inghilterra, Panama e Croazia, Ghana. Poi alla 1:30 Repubblica Democratica del Congo contro Uzbekistan e Colombia, Portogallo. Infine alle 4 Giordania, Argentina e Algeria. Austria, sfida che mette in palio il secondo posto di gruppo, e è una sfida in cui alle due squadre basta peraltro il pareggio per superare a braccetto la fase a gironi. L'assistente allenatore dei magrebini, Davide Morandi, racconta il suo mondiale al microfono di Lorenzo Boscolo.
2: È chiaro che stiamo parlando di un grande evento.
3: In Algeria-Austria c'è un pizzico di Ticino, lo sappiamo, con Vlado Petkovic anche da Giubiasco ed il locarnese Davide Morandi, suo assistente nella selezione africana. Morandi sta vivendo il suo terzo mondiale dopo due trascorsi come commentatore RSI.
2: Si sente la pressione di un intero popolo dietro la squadra, perché beneficiando anche della possibilità dei social la gente può commentare ed essere opinionista molto rapidamente, quindi è tutto molto più complicato rispetto a prima, e vi sono anche giocatori che subiscono quelle che possono essere le critiche e subiscono quelle che possono essere anche delle critiche a volte personali e non sportive. Per il resto io lo sto vivendo bene, è impegnativo, non lo nascondo, estremamente impegnativo, però è un'esperienza assolutamente unica.
3: Tra i celebri biscotti, oltre ad Italia, Svezia, ad Euro 2004, quello che condannò la Danimarca, c'è anche Germania-Austria ai mondiali spagnoli dell'82, quello che condannò l'Algeria, che proprio contro l'Austria potrebbe pensare al dolce gusto del biscotto. Ma così non è, Davide Morandi.
2: A questo punto bisogna recuperare molto bene le energie mentali, perché la pressione è enorme, i giocatori questo lo sentono e devono essere aiutati in tutto ciò. Poi si sente anche l'importanza di questo evento dai comportamenti del pubblico, dall'interesse che ruota attorno. Bisogna fare in modo che le cose siano estremamente semplici e, per quanto riguarda gli accorgimenti tattici, chiaramente conoscere l'avversario, ma non concentrarsi unicamente su quello, perché non ti permette poi di arrivare pronto alla partita come si dovrebbe. Poi tutto quello che succede sul campo è l'imponderabile, quindi saranno i giocatori che dovranno gestirla bene, saremo noi come staff a dover fare quello che bisogna fare per permettere ai giocatori di sentirsi bene. E poi alla fine vinca il migliore, augurandoci chiaramente che si possa essere tra le 32 che disputeranno i sedicesimi di finale.
1: È tutto per questa edizione, buona serata.
0: Sei di sera magazine.
4: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con una mostra personale dello scultore ticinese Ivo Soldini alla Fortezza di Bellinzona. Poi abbiamo un concorso letterario, c'è tempo fino al 20 settembre per mandare i propri racconti, le proprie candidature, insomma. È un concorso dell'associazione Altro Quando, con un tema un po' particolare che tra poco vi spiegheremo. Infine un appuntamento, quello con Garten, dal 1 al 3 luglio, la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro ospita una serie di appuntamenti nella sua sede a Lugano Figino. La fortezza di Bellinzona ospita fino all'8 novembre una mostra personale di Ivo Soldini, scultore di Ligornetto, tra le voci più significative della scultura ticinese e svizzera contemporanea. La corte interna e la sala arsenale di Castelgrande dunque accoglieranno un percorso espositivo di ampio respiro, sculture monumentali all'aperto e oltre 60 dipinti inediti negli spazi interni. La figura umana è il fulcro della sua ricerca, della ricerca di Ivo Soldini. Le verticali, figure erette che incarnano una resistenza etica di fronte all'instabilità dell'esistenza e gli inclinati, corpi in tensione permanente tra cedimento e riscatto. Ecco, questi sono tra i cicli più rappresentativi della sua produzione. Le superfici bronzee di Soldini non sono mai levigate. Squarci, solchi e increspature traducono nella materia irrequietezza interiore che il critico e storico dell'arte Philippe Daverio aveva ricondotto a un'arcaica anima celtica, una sedimentazione profonda che precede la stessa civiltà romana e che risuona non casualmente nelle pietre millenarie del Castelgrande. Il legame di Ivo Soldini con Bellinzona è di lunga data. Già nel 1981 Soldini tenne un'importante mostra personale a Palazzo Civico e ora torna con questo progetto Castelgrande, una mostra su misura per una location straordinaria. Giusto, Ivo Soldini?
5: Devo proprio dire di sì, perché la bellezza della fortezza e del Castelgrande è splendida, quindi l'abito di questi spazi per me sono stati il luogo ideale dove riesco a inserire le mie sculture dialogano con l'architettura e sono circa 60 sculture medio formato e monumentali nell'area antistante, nel cortile interno, e abbracciano un periodo di circa 45-50 anni.
4: Ecco, diciamo che l'allestimento di questo progetto non è una semplice rassegna di opere, è una vera installazione, come si dice, proprio specifica.
5: È importante sapere che questa esposizione è stato un lungo lavoro di circa un anno e mezzo, con tanti attori, tanti aiuti, soprattutto in primis la città di Bellinzona che ha voluto questa mostra, poi l'apparato culturale, poi l'architetto Tami che ne ha curato i disegni, e sembra casuale ma è estremamente ben allineata e adattata, diciamo un bel vestito su misura. E quasi sempre queste operazioni scompaiono perché si gode il valore finale, che è poi quello del contenuto delle opere, che sono lieto di proporre come un piccolo esame delle persone che avranno la voglia e il piacere di vedere o rivedere quello che ho fatto e quello che sto facendo.
4: Ecco, sicuramente queste sculture vanno viste, ma lei ci può un po' descrivere come sono, insomma, cosa rappresentano? So che sono grandi.
5: Non sempre. Il grande mi affascina, forse perché non sono enorme di statura, ecco questo sì.
4: Ah, ecco.
5: Forse questo può essere. sono grandi anche perché è interessante oggi, in un'epoca dove quasi sempre tutto è grande, solo l'arte è sempre più piccola, perché diventa idea concettuale, evanescente. Allora, come scultore che lavora in maniera abbastanza normale, con dei materiali che siano il gesso, che siano il bronzo, con le fonderie, con la fusione a cera persa, è per me una sfida poter lasciare in un tracciato che è la mia esistenza qualcosa che si vede, che si vede e che viene apprezzato. Devo però dire che anche una piccolissima scultura può avere una grandissima forza o avere una grandissima dimensione, quindi non è sempre la dimensione misurata. Poi, per dire cosa sono i temi a me cari, che penso che sono i temi cari a tutti, cioè la figura femminile, la figura maschile, il trovarsi, il cercarsi, i gruppi, gli inclinati, che non sono così negativi, ma sono figure, intenzioni che sembrano che cadono ma si rialzano, quindi dipende tutto da noi. Non è una scultura di carattere solo estetico, ma è una scultura che va anche interpretata, ed ognuno, se ha pazienza, può anche terminarla assieme.
4: Terminarla in che senso?
5: Terminarla coi suoi pensieri, stare con me, con l'opera, io non ci sono.
4: Interpretarla.
5: Interpretarla, vederla e aggiungere. Quindi devo dire anche che la locazione di questa del Castel Grande ha delle visite molto intense di gruppi esteri, e è interessante vedere come loro interagiscono con le mie sculture, addirittura giocano, e questo devo dire che mi rallegra.
4: L'associazione Altro Quando lancia un nuovo concorso letterario, settima edizione, concorso per racconti di narrativa in italiano, ma attenzione, di genere fantastico, fantascienza, fantasy, horror. E il tema del concorso per questa edizione è confini. La lunghezza delle opere dei partecipanti è di massimo 6.000 battute. Il termine di invio è il 20 settembre e la premiazione avverrà a dicembre. Tutti i dettagli ce li fornisce il presidente dell'associazione Altro Quando, Davide Staffiero.
6: Sì, grazie dell'invito prima di tutto. Ma noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, un'associazione culturale, e il nostro scopo è quello di promuovere il genere fantastico in ogni sua forma e declinazione, quindi sia cinema, letteratura, videogiochi eccetera, ma anche vari generi che spaziano dall'horror al fantascientifico, al weird, il gotico, insomma tutto quello che è affine un po' al mondo del fantastico, a un mondo altro.
4: Ecco, come mai?
6: come mai?
4: Bella avete
6: domanda.
4: Questa fissa?
6: Allora, la fissa credo che sia congenita, io sono nato con questa passione e i miei colleghi anche, quindi esattamente andare a spiegare da dove arrivi è un po' difficile, diventa un po' filosofica la questione, ma se vuoi ne possiamo parlare. Però il perché abbiamo fondato l'associazione è perché ci sembrava che qui nella Svizzera italiana non ci fosse uno spazio dedicato a questo genere, mentre invece nel resto del mondo, anche nel resto della Svizzera, ci sono festival cinematografici, associazioni culturali esplicitamente dedicate al fantastico. In Ticino, nella Svizzera italiana in generale, secondo noi non c'era, e quindi abbiamo deciso di intervenire.
4: Che poi è un genere che piace molto, soprattutto forse ai giovani, ma a quanto pare non solo.
6: No, non solo, perché comunque è un genere trasversale, è un genere che non è mai morto, nel senso che sia in letteratura che in cinema ogni anno escono delle novità. Quest'anno, per Tra l'altro è un anno particolarmente ricco per l'horror cinematografico, con giovanissimi talenti che da YouTube passano al grande schermo, film come Obsession, Backrooms, che oltre ad aver incontrato il favore dei fan sono diventati dei veri e propri campioni di incassi. Quindi è un genere ancora molto vitale, e secondo me una delle ragioni della sua vitalità sta proprio nel fatto che è capace di dialogare con il presente e di parlare delle nostre paure, delle nostre insicurezze come esseri umani e come società, e di trasmetterle sullo schermo o sulla carta, di modo che possiamo confrontarci con questi problemi.
4: E dunque, Davide, arriviamo al concorso che ha un tema: confini.
6: Esatto, sì, il tema è generico, quindi ci sembra abbastanza ampio. Confini è un termine molto ampio che può dare spazio alla fantasia, sia in ambito fantascientifico che orrorifico, che fantastico, che fantasy, insomma, e il trattamento poi del tema sarà completamente libero, però ci piace ogni anno dare un piccolo spunto ai nostri partecipanti, di modo che abbiano qualcosa da cui partire. L'importante appunto è che il racconto sottoposto al nostro concorso sia di 6.000 battute al massimo e appartenga al genere fantastico inteso in senso lato.
4: C'è tempo fino al 20 settembre.
6: Esatto, sì, entro il 20 settembre potete inviare il vostro racconto all'indirizzo mail altroquandofestival@gmail.com e poi a quel punto noi lo sottoporremo alla nostra giuria. Ci tengo a precisare che i racconti vengono sottoposti alla giuria in forma anonima, quindi sarà solo il testo a fare testo, scusate il gioco di parole, e poi alla fine la nostra giuria selezionerà 3 finalisti ed eventuali menzioni speciali. Comunque i 3 finalisti verranno poi sottoposti a un giurato eccellente ogni anno. Abbiamo una figura, insomma, di spicco del genere, che lavora in ambito professionale all'interno del genere e che ci stilerà poi la classifica finale, primo, secondo e terzo.
4: Quest'anno ci sarà un super giurato, ho letto.
6: Sì. Quest'anno avremo l'onore e il piacere di avere Manlio Gomarasca, che è cofondatore e caporedattore della rivista Notturno Cinema, che in Italia e non solo ha fatto tanto per la promozione e la divulgazione del genere fantastico, ma è anche autore di libri, di documentari, collaboratore del Locarno Film Festival. Insomma, è un uomo, è una figura professionale che in questo ambito ha parecchio da dire, e quindi siamo molto felici di ospitarlo.
4: E queste sono tutte le informazioni per il concorso dell'associazione Altro Quando. Davide Staffiero, volevo parlare di una cosa. Tu hai scritto un libro, Loggia K, è l'ultimo, è Loggia K,
6: che
4: è finalista di un premio. Ho letto anche questo.
6: Notizia recente, sì, è finalista al premio Garfagnana in giallo, che è un premio piuttosto consolidato e prestigioso dedicato al genere giallo, noir, thriller. E il mio romanzo, che è un pulp abbastanza scorretto, abbastanza distopico, con mia certa sorpresa è arrivato in finale, quindi attendo con ansia il verdetto nei prossimi giorni. Insomma, incrociamo le dita.
4: Complimenti, ci farai sapere. Grazie Davide.
6: Grazie mille.

0: chiudiamo la puntata con un appuntamento: Garten, festival di teatro nel parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, che si terrà dal 1 al 3 luglio a Lugano Figino. 3 serate estive, un giardino che si trasforma in spazio performativo e una comunità che si incontra attraverso l'arte. Il festival, per la sua 7ª edizione, attraversa teatro fisico, danza, prosa, musica, portando nel parco artisti e artiste capaci di interrogare il presente con linguaggi differenti. Con noi Ilenia Santo, direttrice artistica della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro.
1: Garten è l'evento che chiude la nostra stagione 2025-2026, che ha portato il titolo Sognare, sognare da svegli. Garten quindi vuole essere un po' il manifesto conclusivo di tutta questa stagione, vuole essere un'occasione per far sì che il teatro diventi un mezzo per interrogare la realtà che ci circonda, il mondo che abitiamo, ma allo stesso tempo portare uno sguardo verso il futuro e quindi verso il mondo che immaginiamo o che perlomeno vorremmo provare a disegnare. Il festival si articola in 3 serate, è un festival interamente gratuito, infatti uno dei valori di questa nostra iniziativa è l'accessibilità alla cultura. Ci piacerebbe che tutte le persone, anche quelle che di solito sono meno avvezze a frequentare i teatri, possano in qualche modo avvicinarsi al nostro giardino e godere di performance, godere di danza, godere di musica, godere di talk con artisti e artiste, con altri operatori e altre operatrici culturali. Tutte le serate cominciano intorno alle 6, quando appunto il nostro parco comincia ad aprire, e ogni serata ha un focus preciso. La prima serata, che è quella di apertura, è dedicata agli artisti e alle artiste dell'Accademia Teatro Dimitri, con cui abbiamo una collaborazione che

0: quindi di un lavoro teatrale realizzato con i cittadini e le cittadine. L'ultima serata invece vedrà ancora degli spettacoli di danza e la collaborazione con Premio Schweiz. Infatti ospiteremo uno dei progetti selezionati nel 2024, ovvero il progetto di Lena Sofia Bagutti, quindi un lavoro che parla sì di corpo ma anche di memoria storica.
1: Quindi, come sempre, un festival che mette al centro la relazione.
0: La relazione, sì, è sicuramente per noi un elemento fondamentale, quindi la relazione con il pubblico, la relazione con le persone che decideranno di esserci, di essere con noi durante queste tre serate, la relazione con le artiste e gli artisti che ci permetterà proprio di aprire delle riflessioni, di aprire degli sguardi su cui ragionare insieme, e allo stesso tempo la relazione con tutti i partner, con tutta la rete a cui dobbiamo dire grazie, insomma, per la crescita che questo festival sta ottenendo e che appunto è frutto di un lavoro fatto insieme.

0: E siamo arrivati al termine di questa puntata. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
1: Nei Grigioni, a seguito di un incidente alla strada cantonale Reichenau-Ilanz, continua ad essere chiusa in entrambe le direzioni tra Lax e Ilanz. E a nord delle Alpi, a causa di un altro incidente, si sono formate delle code sulla A1 tra Spreitenbach e la Galleria del Gubrist per chi viaggia in direzione di San Gallo. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il musicista Enrico Rava. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Rete 1.

sapevo di star bene e nevicava molto, però io camminavo, a volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: sono le 20. Studio Fabiano Rizzi, a Zurigo, Basilea e Neuchâtel oggi le temperature sono salite come mai prima d'ora, lo certificano le misurazioni di Meteo Svizzera, con 37,1 grado è stato raggiunto alle 16 un nuovo record assoluto di caldo a Zurigo. Il vecchio record di 36 gradi risaliva al 2003. A Neuchâtel il precedente record è stato infranto poco dopo le 15, quando la colonnina di Mercurio ha toccato i 38,1 gradi. A Basilea alle 15:30 si sono registrati invece 39 gradi, battendo il record di ieri. Non solo in Svizzera questo lungo periodo canicolare sta battendo ogni record, ma anche all'estero. Sabato, oggi, sono caduti per esempio i primati storici per la Germania con 41,5 gradi, per la Cechia con 40,6 gradi e per la Danimarca con 37 gradi. Il Pride ha invaso Losanna per riaffermare il diritto di essere se stessi, slogan scelto quest'anno dalla comunità LGBTIQ+ romanda. Il momento clou della manifestazione, la sfilata dell'orgoglio, ha riunito diverse migliaia di persone nel pomeriggio, tra le 17.000 e le 23.000 secondo una stima della polizia. Oltre 25.000 secondo gli organizzatori, i partecipanti alla 31esima edizione del Pride di Budapest, autorizzata quest'anno dal nuovo primo ministro Peter Magyar, subentrato a Orbán, che per contro ne aveva vietato lo svolgimento l'anno scorso. 35.000 le persone sfilate a Milano, parate del Pride annullate e rimandate a data da destinarsi invece in Francia, a Parigi e Lione, a causa della canicola. Una nuova tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi in luglio in Qatar per affrontare il tema dei beni iraniani congelati. Lo riferisce l'emittente Al Arabiya, citando fonti vicine ai negoziati e aggiungendo che in seguito il Pakistan ospiterà un ciclo di negoziati tra Washington e Teheran sulla questione nucleare. Intanto a Gaza droni israeliani hanno colpito un accampamento di sfollati nel sud dell'enclave palestinese, uccidendo almeno due persone, un trentenne e la sua sorella quindicenne, e ferendone altre 7. L'esercito israeliano ha ammesso l'attacco, affermando di aver preso di mira un terrorista. L'Australia raddoppierà la multa prevista per le piattaforme che aggirano il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, portandola al corrispettivo di oltre 55 milioni di franchi. L'autorità di regolamentazione nazionale indaga su possibili violazioni da parte di Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube, ha dichiarato il governo australiano, illustrando i poteri conferiti all'ente di controllo del settore digitale. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con temporali anche intensi più frequenti sulle Alpi e al nord e con temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Ricordiamo che fino a martedì resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota.
1: Kraft Nahr Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
2: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
3: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
4: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
5: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
6: si scioglierebbe forse col calore.
7: Esatto.
8: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
9: Rete 1. La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
10: E dunque da Jonathan Tedesco ben ritrovati, benvenuti nel nostro Neon 80, la nostra ora settimanale, dove ogni puntata, ormai insomma l'avrete capito, diventerà un viaggio, un viaggio, un racconto dentro quel suono nuovo che stava arrivando dopo gli anni 70, dopo i lustrini, no, della febbre del sabato sera. Gli 80 furono una vera e propria rivoluzione, lo sappiamo, musicalmente, per quel che riguarda la moda, il costume, insomma, anche la socialità. E la musica, che è quella che ci interessa, poi alla fin fine aveva una nuova prospettiva, parlava in maniera differente, era un linguaggio diverso, una luce diversa, proprio come diciamo noi, no? Come un neon. E a questo modo, poi alla fin fine, di raccontare i sentimenti, anche la libertà, si sono dovuti inchinare anche i giganti, quelli che sono stati ereditati dal decennio precedente, come per esempio gli America, principi indiscussi di quello che era un folk molto rigoroso, che nel 1982 si affacciano però ai nuovi fans con un album sicuramente più elettrico, differente, per non dire elettronico. L'album si chiama View from the Ground. Da questo ho estratto You Can Do Magic, America.

Neon 80 sui canali della RSI, adesso dal 1986 un estratto strepitoso dall'album Raptor di Anita Baker. Questa era Sweet Love, un brano che ha riportato sicuramente la musica soul al centro del pop di quel periodo e ovviamente anche delle classifiche di un pubblico che apprezzò ampiamente il ritorno alla musica soul elegante. Fu un altro di quei dischi che appena uscito, insomma, fece gridare al miracolo grazie appunto alla voce di questa ragazza adulta, elegante, in un decennio questo che troppo spesso veniva considerato finto e associato all'effimero. Arriva questa Baker che ricorda che l'anima nella musica pop, insomma, non se n'è mai andata. E Neon 80 è anche questo spazio, insomma, dove andiamo a ricordare che, insomma, anche la musica elettronica, il synth pop, per cui quel periodo era diventato famoso, convive ampiamente, ebbene, con il respiro umano, con questi grandi interpreti. Adesso però andiamo in Italia, lo facciamo con un ottimo Edoardo Bennato. L'album Sono solo canzonette uscì nel 1980, fu un album di grande successo commerciale e da questo una canzone che è una dichiarazione di sogni, di possibilità, di poetica, direi di più. Il brano si chiama L'isola che non c'è. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Chiaro, netto e senza eccessi. Neon 80, stile senza tempo.

0: È così all'interno del nostro programma anche Culture Club di Boy George con questa Church of the Persian Mind nel 1983. I Culture Club che sono stati una rivoluzione sicuramente gentile, coloratissima, con la loro musica soul, pop, reggae, con questo look anche androgino, con queste belle melodie molto immediate, no? Boy George e compagni hanno portato così sicuramente in classifica anche un'idea diversa di identità, quando ancora insomma non era proprio scontato farlo. Gli anni Ottanta insomma che hanno aperto molte porte, che anche senza saperlo hanno sdoganato libertà e inclusione, per usare un termine contemporaneo, e credo non sia stato facile nemmeno per i Culture Club. Tra l'altro ebbi l'opportunità in un momento diverso della carriera di Boy George di condividere la console con lui come DJ, un gigante anche come music selector, questo artista così eclettico.
1: Neon 80, cuore analogico, anima elettrica.

Dal 1980, i Dire Straits di Romeo and Juliet, un brano che sembra uscito sicuramente da un altro tempo, sicuramente romantico e anche un po' lazy, un po' pigro, no? Con questa chitarra di Mark Knopfler che non spinge mai, non è certamente quella di Salt and Sour Swing, che non chiede attenzione, come dico io, che accompagna, fa il suo lavoro e basta. Forse perché Knopfler ha scritto questa canzone dopo una storia finita male, lo fa comunque signorilmente, senza rancore, senza accuse dirette, insomma con disincanto, con rassegnazione. Un brano potente, secondo me, così come questo che stiamo per ascoltare adesso, di Sir Elton John, che usa la musica pop per raccontare qualcosa di molto più grande, senza urlarlo, anche lui. Una storia, una canzone scritta nel 1985 che parla di muri da abbattere, quindi contemporanea per l'epoca, di confini, di distanze, ma che in realtà, sotto sotto, parla di nodi irrisolti, possiamo dire, di solitudine. Per me una delle canzoni migliori scritte da Elton John negli anni 80, ovviamente, è Nikita.

1987 con Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, quante affinità con l'oggi, una canzone scritta da Enrico Ruggeri e presentata con orgoglio dalla stessa Mannoia al Festival di Sanremo di quell'anno per dare voce giustamente all'universo emotivo, complesso, senza retorica, senza maschere. Brano con cui la Mannoia diventa, credo, insomma, il moderno punto di riferimento di un modo nuovo di raccontare l'interiorità femminile nell'ambito del pop italiano. Torniamo adesso invece al pop internazionale, forse meno celebrato, ma pieno di atmosfera, perfetto per le radio FM e le notti urbane statunitensi, ma anche nostrane. Girl on the Moon da Foreigner.

83 c'era anche Howard Jones nelle nostre giornate. What is love? Che cos'è l'amore? Mamma mia, che domanda semplice e diretta, messa qui su una base di synth che ha rappresentato bene l'idea di una sorta di pop elettronico bello, luminoso, positivo, aperto, insomma, tanta fiducia, tanta convinzione. Adesso voglio parlarvi però di uno dei simboli assoluti del pop e della new wave britannica di quel decennio. Voglio parlarvi di Gary e di Martin Kemp, che insieme a Tony Hadley, alla fine degli anni 70, sono una promettente giovane band che si offre quasi gratis nei locali di Covent Garden a Londra. Ma in un mondo che stava cambiando, qualcuno alla radio, alla BBC per l'occasione, un DJ in particolare, Robert Helms, aveva capito che si poteva crescere, che loro potevano crescere. E allora la Chrysalis Records offre così a loro un contratto. A questi ragazzi che si fanno chiamare Spandau Ballet. Beh, insomma, il resto è storia e la conosciamo già. Gold.

Era Antonello Venditti nel 1984 con Notte prima degli esami, fotografia generazionale diventata nel tempo, insomma, una sorta di rito collettivo. Non parla soltanto di scuola la canzone, ma parla soprattutto di attesa, di paura, del desiderio di diventare grandi. Insomma, ogni volta che l'ascolto anch'io a mia volta mi riconosco, ritrovo quelle ansie, quelle speranze di quando avevo per l'appunto quell'età lì, no? Insomma, siamo arrivati all'ultima tappa dell'odierno viaggio di Neon 80 qui alla RSI. I saluti sono i miei, quelli di Jonathan Tedesco, con un brano adesso che ha messo tutti d'accordo tra dance, pop, musica soul, Caribe e voglia di fare festa. Decisamente uno dei saluti più universali di sempre ci arriva con Lionel Richie e All Night Long. E con questo è tutto, alla prossima, grazie.

Neon 80, cuore analogico, anima elettrica. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. Studio Fabiano Rizzi, temperature senza precedenti in 19 stazioni di misurazione svizzere come a Zurigo, Basilea e Neuchâtel, lo indicano i dati rilevati da Meteo Svizzera. A Basilea la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39 gradi, segnando il nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno. Temperature sopra i 38 gradi anche a Delémont, Payerne e Neuchâtel. A Zurigo superati i 37 gradi, battendo il precedente record di 36 gradi, risalente alla torrida estate del 2003, e all'estate del 2003 appartiene la temperatura più elevata mai misurata in Svizzera, i 41,5 gradi misurati a Grono nei Grigioni l'11 agosto di 23 anni fa. Tante le persone che hanno cercato refrigerio in fiumi e laghi e tanti anche gli incidenti legati all'attività balneare. A Basilea un 61enne è morto durante una nuotata nel Reno per un malore. Nel canton Argovia un altro uomo è morto nel Reno, mentre uno risulta tuttora disperso nelle acque della Reuss. Il Pride ha invaso Losanna per riaffermare il diritto di essere se stessi, slogan scelto quest'anno dalla comunità LGBTIQ+ romanda. Il momento clou della manifestazione, la sfilata dell'orgoglio, ha riunito diverse migliaia di persone nel pomeriggio, tra le 17.000 e le 23.000 secondo una stima della polizia. Oltre 25.000 secondo gli organizzatori, i partecipanti alla 31esima edizione del Pride di Budapest, autorizzata quest'anno dal nuovo primo ministro Peter Magyar, subentrato a Orbán, che per contro ne aveva vietato lo svolgimento l'anno scorso. 35.000 le persone sfilate a Milano, parate del Pride annullate e rimandate a data da destinarsi invece in Francia, a Parigi e Lione, a causa della canicola. Cresce il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela. I morti annunciati dall'Assemblea Nazionale sono 1.430, 3.238 i feriti, circa 50.000 i dispersi. E la terra continua a tremare nelle zone colpite, rendendo ancora più difficoltosi i soccorsi. A questo si aggiungono le temperature sopra i 40 gradi che aggravano le condizioni igieniche tra le macerie, aumentando il rischio di infezioni per i sopravvissuti accampati per strada. L'ONU stima che il sisma costerà al paese, già in crisi profonda, tra i 4 e i 9 miliardi, una cifra pari al 6% del suo prodotto interno lordo. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul posto. Le donazioni possono essere effettuate tramite il sito internet della catena oppure agli uffici postali. Una nuova tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi in luglio in Qatar per affrontare il tema dei beni iraniani congelati. Lo riferisce l'emittente Al Arabiya, citando fonti vicine ai negoziati e aggiungendo che in seguito il Pakistan ospiterà un ciclo di negoziati tra Washington e Teheran sulla questione nucleare. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con temporali anche intensi più frequenti sulle Alpi e al nord, e con temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Ricordiamo che fino a martedì resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota.
0: Rete 1.
2: E ci siamo.
3: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

In Ticino si raccomanda prudenza per la presenza di oggetti sulla carreggiata della A2 tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud in direzione sud. Rete 1.

0: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi, temperature senza precedenti in 19 stazioni di misurazione svizzere, come a Zurigo, Basilea e Neuchâtel. Lo indicano i dati rilevati da Meteo Svizzera. A Basilea la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39 gradi, segnando il nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno. Temperature sopra i 38 gradi anche a Dolemont, Payerne e Neuchâtel. A Zurigo superati i 37 gradi, battendo il precedente record di 36 risalente alla torrida estate del 2003, e all'estate del 2003 appartiene la temperatura più elevata mai misurata in Svizzera, i 41,5 gradi misurati a Grono nei Grigioni l'11 agosto di 23 anni fa. Tante le persone che hanno cercato refrigerio in acqua e tanti anche gli incidenti legati all'attività balneare. A Basilea un 61enne è morto durante una nuotata nel Reno per un malore. Ieri nel Canton Argovia un uomo è annegato sempre nel Reno, mentre uno è scomparso nelle acque della Reuss e risulta ancora disperso. Caldo record non solo in Svizzera, oggi sono caduti i primati storici in Germania con i 41,5 gradi registrati, in Cechia con 40,6 gradi e in Danimarca con 37 gradi. In Spagna le vittime della canicola sono già più di 200, in Francia dal 18 giugno almeno 74 persone sono annegate mentre si bagnavano alla ricerca di refrigerio. Intervento dei pompieri nel pomeriggio a Zizzers nei Grigioni, dove un incendio è scoppiato per cause ancora da stabilire sul tetto di una casa plurifamiliare dotata di impianto fotovoltaico. Gli inquilini si sono messi in salvo da soli, due pompieri, domato l'incendio, hanno richiesto assistenza medica per il forte calore subito. Cresce il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela. I morti annunciati dall'Assemblea Nazionale sono 1.430, 3.238 i feriti, circa 50.000 i dispersi. E la terra continua a tremare nelle zone colpite, rendendo ancora più difficoltosi i soccorsi. A questo si aggiungono le temperature sopra i 40 gradi che aggravano le condizioni igieniche tra le macerie, aumentando il rischio di infezioni per i sopravvissuti accampati per strada. L'ONU stima che il sisma costerà al paese, già in crisi profonda, quasi 7 miliardi, una cifra pari al 6% del suo prodotto interno lordo. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul posto. Le donazioni possono essere effettuate tramite il sito internet della catena oppure agli uffici postali. Il presidente serbo Vučić ha dichiarato che si dimetterà entro poche settimane e che si terranno elezioni anticipate. L'annuncio di Vučić a un anno dalla fine del suo mandato giunge dopo un lungo periodo di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate nel 2024 quando 16 persone morirono nel crollo di una tettoia alla stazione di Novi Sad. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con temporali anche intensi più frequenti sulle Alpi e al nord, e con temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Ricordiamo che fino a martedì resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota.
1: Rete 1.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

cosa leggerei, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderei nel labirinto di un amare.

Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Fabiano Rizzi, temperature senza precedenti in 19 stazioni di misurazione svizzere come a Zurigo, Basilea e Neuchâtel. Lo indicano i dati rilevati da Meteo Svizzera. A Basilea la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39 gradi, segnando il nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno. Temperature sopra i 38 gradi anche a Dolemont, Payerne, Neuchâtel. A Zurigo superati i 37 gradi, battendo il precedente record di 36 risalente alla torrida estate del 2003, e all'estate del 2003 appartiene la temperatura più elevata mai misurata in Svizzera, i 41,5 gradi, misurati a Grono nei Grigioni l'11 agosto di 23 anni fa. Tante le persone che hanno cercato un refrigerio in acqua e tanti anche gli incidenti legati all'attività balneare. A Basilea un 61enne è morto durante una nuotata nel Reno per un malore. Ieri nel Canton Argovia un uomo è annegato sempre nel Reno, mentre uno è scomparso nelle acque della Rois e risulta ancora disperso. La politica scalda i motori in vista delle elezioni dell'anno prossimo per il rinnovo di Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati. Il Partito Liberale Radicale da Soletta, dove si sono radunati i suoi delegati, ha aperto la campagna elettorale lanciando i temi su cui sarà incentrato il suo programma: lavoro, sicurezza e infrastrutture. I rappresentanti del partito si sono anche pronunciati contro l'iniziativa popolare sulla neutralità dell'associazione Pro Suisse, vicina all'UDC, che chiede di vietare alla Svizzera la collaborazione con la NATO e l'adozione di sanzioni contro paesi in guerra, in votazione il 27 settembre, approvando invece la revisione della legge per facilitare l'esportazione di materiale bellico, sulla quale pende un referendum. Verdi liberali riuniti in assemblea a Nottwil, nel canton Lucerna, da dove hanno raccomandato due no il 27 settembre all'iniziativa per un'alimentazione sicura e a quella sulla neutralità. Cresce il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela. I morti annunciati dall'Assemblea Nazionale sono 1.430, 3.238 i feriti, circa 50.000 i dispersi. E la terra continua a tremare nelle zone colpite, rendendo ancora più difficoltosi i soccorsi. A questo si aggiungono le temperature sopra i 40 gradi che aggravano le condizioni igieniche tra le macerie, aumentando il rischio di infezioni per i sopravvissuti accampati per strada. L'ONU stima che il sisma costerà al paese, già in crisi profonda, quasi 7 miliardi, una cifra pari al 6% del suo prodotto interno lordo. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG attive sul posto. Le donazioni possono essere effettuate tramite il sito internet della catena oppure agli uffici postali. Una nuova tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi in luglio in Qatar per affrontare il tema dei beni iraniani congelati, lo riferisce l'emittente Al-Arabiya, citando fonti vicine ai negoziati e aggiungendo che in seguito il Pakistan ospiterà un ciclo di negoziati tra Washington e Teheran sulla questione nucleare. Intanto la stampa libanese riporta di attacchi aerei israeliani avvenuti verso sera nella regione di Nabatieh, a sud di Beirut. Almeno 3 feriti solo ieri. A Washington, Israele e Libano hanno sottoscritto un accordo quadro in vista di una pace duratura. Sport: mondiale di calcio nordamericani appena scese in campo, Croazia contro Ghana e Panama contro Inghilterra. Potete seguire le partite su RSI La 2 o in streaming sul nostro sito rsi.ch. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con temporali anche intensi, più frequenti sulle Alpi e al nord, e con temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Ricordiamo che fino a martedì resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota.

sentirsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Undicesima notte tropicale di fila a Lugano e Locarno a rendere il caldo più opprimente a sud delle Alpi il tasso di umidità. Grandine nel Mendrisiotto, a quasi 3 settimane dal fenomeno atmosferico, le compagnie assicurative contano i danni, ma la valutazione è ancora alle fasi iniziali. Il PLR guarda alle elezioni di ottobre. Da Soletta i delegati riuniti in assemblea lanciano i temi della campagna e bocciano l'iniziativa sulla neutralità. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. È da metà mese che le giornate di canicola si susseguono senza interruzione e nemmeno le notti portano refrigerio. Chi vive nelle zone urbane di Lugano e Locarno sta vivendo l'undicesima notte tropicale di fila. Ce lo ha confermato Meteo Svizzera. Le temperature record certo pesano, ma a sud delle Alpi rispetto al nord la differenza la fa il tasso di umidità. Alan Crameri.
2: Dovrebbe essere il momento per raffreddare gli appartamenti grazie alle finestre spalancate e invece il beneficio è scarso. Con una minima di 25,3 gradi a Lugano quella scorsa è stata la seconda notte più calda mai registrata. Oltre al caldo diurno ci sono altre due cause, ci spiega Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
3: Abbiamo comunque avuto adesso svariate giornate con un tasso di umidità molto elevato e questo va a scapito del raffreddamento notturno. La notte scorsa si è aggiunta anche della nuvolosità che ha ulteriormente rallentato o ostacolato quasi il raffreddamento notturno.
2: La serie ininterrotta di notti tropicali è particolarmente lunga nelle zone di Lugano e di Locarno, dove da 10 giorni la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi, rivela Zanini ripassando le sue tabelline statistiche.
3: Possiamo dire la decima notte in serie per le zone collinari urbane, e poi vedo Stabio, sono 5, Magadino sono 5, nelle vallate alpine la seconda, Basso Maesano addirittura Grono la prima.
2: In Ticino è stata proprio la temperatura notturna a far scattare il livello più alto di allerta canicola, facendo aumentare la media sulle 24 ore. In generale è al sud delle Alpi dove le notti sono meno rigeneranti.
3: Sì, c'è l'umidità, il tasso di umidità è molto elevato, quindi proprio l'afa opprimente, il fattore proprio all'origine delle notti tropicali.
2: Mentre al nord le condizioni sono più favorevoli, al di là delle temperature che in gradi Celsius possono anche essere più elevate.
3: C'è un'escursione termica maggiore, questo è dato dal fatto che l'aria è più secca e quindi le notti decisamente più gradevoli, anche il caldo in sé è più sopportabile malgrado le temperature molto elevate.
1: Gli eventi meteorologici estremi come il caldo, le piogge torrenziali e la grandine pesano anche sul portafoglio. Nel Mendrisiotto da qualche giorno sono aperti dei drive-in, dei punti in cui le compagnie assicurative quantificano i danni ai veicoli provocati dalla violenta grandinata che ha colpito l'intera regione lo scorso 9 giugno. Ce ne parla Marcello Irace.
4: Sono passate quasi 3 settimane da quando in una manciata di minuti un numero impressionante di chicchi di grandine fino a 6 centimetri di diametro si è abbattuto sul Mendrisiotto. Una precipitazione da record per intensità e violenza che si è portata dietro uno strascico di danni, però ancora difficili da quantificare. Samuele Donnini, presidente dell'Associazione Svizzera Assicurazioni, sezione Ticino.
5: Se vogliamo così dare un ordine di grandezza e fare un paragone con quello che è stato l'evento del 2023 che ha toccato la regione del Locarnese, siamo in presenza di dimensioni completamente diverse, per fortuna aggiungerei. Ricordo che l'evento del 2023 è un evento che ha costato all'intero settore assicurativo più di 300 milioni, che ha causato più di 20.000 annunci e sotto questo punto di vista vediamo che le dimensioni sono diverse.
4: E per dare una dimensione a questi danni, almeno per quel che concerne le automobili, le assicurazioni stanno allestendo dei drive-in dotate di scanner altamente tecnologici che in pochi istanti fanno una precisa radiografia al veicolo, come quello allestito da Vaudoise in un garage del Mendrisiotto. A Marzio Landis, della stessa compagnia assicurativa, chiediamo cosa sta emergendo da questi primi controlli.
6: Abbiamo cominciato a elaborare le prime perizie, siamo su dei danni medi che si aggirano agli 8.000 franchi più o meno. Ci sono parecchi clienti che subiscono quello che si dice il danno totale, quindi qualora il costo della riparazione è superiore al valore del veicolo si considera un danno totale, quindi si indennizza il cliente sul valore del veicolo.
4: Indennizzi che con ogni probabilità porteranno poi ad un aumento generalizzato dei premi assicurativi.
1: Un partito di governo che ha già lanciato la sua campagna per le elezioni di ottobre 2027 è il Partito Liberale Radicale, le cui priorità ruoteranno attorno a tre temi: lavoro, sicurezza e infrastrutture. Il via è stato dato nel corso dell'Assemblea dei Delegati riuniti a Soletta. Per noi c'era Giampaolo Driussi.
7: Si potrebbe dire che la campagna elettorale del PLR è iniziata alle 10.50 di oggi con un brindisi collettivo a chiudere il discorso della co-presidente Susan Vincenz-Stauffacher, la quale ha subito chiarito: no, non è troppo presto per iniziare ora, perché non è mai troppo presto per occuparsi dei problemi del paese. Lavoro, sicurezza e infrastrutture saranno appunto le tre priorità della campagna, che verrà accompagnata da alcuni messaggi e immagini ricorrenti. Ricorrerà in particolare una sveglia, ce n'è una gigante sul palco a simboleggiare i destinatari della politica PLR, tutti coloro che si svegliano presto per lavorare, assumersi le proprie responsabilità e contribuire al benessere della società e del paese. Benessere e prosperità sono ostacolati da più partiti di tutto lo spettro politico. Vincenz-Stauffacher ha menzionato praticamente tutti, mettendoli ognuno in relazione a dossier specifici in cui il PLR la vede o la vista diversamente da loro, o dal nuovo accordo col Mercosur all'abolizione del valore locativo, passando per l'imposizione individuale. La copresidente ha pure evidenziato come la politica PLR venga combattuta dalle cosiddette alleanze contro natura. L'esempio più classico è quello UDC-PS, non così rare come si pensi, soprattutto se si allarga la prospettiva alle politiche cantonali e comunali.
1: Dall'estero, cresce il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela. I morti annunciati dall'Assemblea Nazionale sono 1.430, 3.238 i feriti, circa 50.000 i dispersi. E la terra continua a tremare nelle zone colpite, rendendo ancora più difficoltosi i soccorsi. A questo si aggiungono le temperature sopra i 40 gradi che aggravano le condizioni igieniche tra le macerie, aumentando il rischio di epidemie per i sopravvissuti accampati per strada. L'ONU stima che il sisma costerà al paese, già in crisi profonda, quasi 7 miliardi, una cifra pari al 6% del suo prodotto interno lordo. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul posto. Le donazioni possono essere effettuate tramite il sito internet della catena oppure agli uffici postali. Gli Stati Uniti stanno effettuando attacchi nella zona dello stretto di Hormuz, lo rivela il sempre ben informato quotidiano online Axios. L'emittente statale iraniana riporta di esplosioni udite nei pressi della città costiera di Sirik, che si affaccia sullo stretto. Poco prima, il presidente statunitense Trump, dal suo profilo social, aveva accusato Teheran di aver lanciato almeno 4 droni contro una nave mercantile in transito nello stretto di Hormuz, rivendicando l'abbattimento di 3 altri droni iraniani e gridando alla violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Per la cronaca sportiva ci ha raggiunto in studio Omar Bechal.
8: Sì, per parlare anzitutto dei mondiali di calcio, perché in questa notte si chiude la fase a gironi con gli ultimi 3 gruppi in campo in questo momento. Dopo una manciata di minuti del secondo tempo, la Croazia sta battendo 1-0 il Ghana, mentre l'Inghilterra è sempre bloccata sullo 0-0 da Panama, risultati che vedrebbero la Croazia prendere la vetta del gruppo L. Per quel che riguarda il gruppo K, alla 1:30 Colombia-Portogallo e poi a Congo contro Uzbekistan, mentre alle 4, come detto, si chiuderà la fase a gironi con l'Argentina che affronta la Giordania. Di fronte ci sono anche Algeria e Austria, partite che determineranno poi l'avversario della Svizzera nei 16esimi di finale venerdì 3 luglio alle ore 5. Nazionale svizzera che ha visto oggi l'interessante rilassamento da parte del Chelsea per il capitano Granit Xhaka, che è dunque vicino a tornare a Londra dopo un solo anno in maglia a Sunderland. Chelsea, lo ricordo, allenato dall'ex tecnico al Leverkusen di Xhaka, Xabi Alonso. Alle nostre latitudini, ricordo, quest'oggi è andata in scena la prima amichevole stagionale vinta dal Lugano 2-1 contro il Neuchâtel Xamax grazie ai rigori trasformati da Steffen e Gergic. Da segnalare l'infortunio accusato alla caviglia destra da Dos Santos, mentre il Bellinzona ha presentato il tecnico che dovrà centrare la salvezza in Promotion League. Si tratta del 38enne italiano Francesco Pargaglia, già vice allenatore di Alessandro Mangiarati a Vaduz e Yverdon. Noè Ponti ha chiuso al terzo posto i 200 metri del meeting Sette Colli di Roma dietro a Burtisso e Marton. Infine Zoë Klessens ha vinto l'argento agli europei di BMX, battuta solo dall'olandese Smulders.
1: Grazie Omar, chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 28 giugno. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, con temporali anche intensi, più frequenti sulle Alpi e al nord, e con temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Ricordiamo che fino a martedì resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte, l'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sulla della RSI. Da Fabiano Rizzi, da Omar Mershal e da Lara Persia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Rete 1.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Temperature senza precedenti ieri in 19 stazioni di misurazione svizzere. Lo certificano i dati rilevati da Meteo Svizzera. A Basilea la colonnina di Mercurio ha raggiunto i 39 gradi, segnando il nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno. Temperature sopra i 38 gradi anche a Dolemont, Payerne, Neuchâtel, a Zurigo, superati i 37 gradi, battendo il precedente record di 36 risalente alla torrida estate del 2003. E all'estate del 2003 appartiene la temperatura più elevata mai misurata in Svizzera, i 41,5 gradi registrati a Grono nei Grigioni l'11 agosto di 23 anni fa. Tante le persone che hanno cercato refrigerio in acqua in questi giorni e tanti anche gli incidenti legati all'attività balneare. A Basilea un 61enne è morto durante una nuotata nel Reno per un malore. Venerdì in Argovia un uomo è annegato sempre nel Reno mentre un altro è scomparso nelle acque della Reuss e risulta tuttora disperso. Caldo record non solo in Svizzera, ieri sono caduti i primati storici anche in Germania con i 41,5 gradi registrati, in Cechia con 40,6 gradi e in Danimarca con 37 gradi. In Spagna le vittime della canicola sono già più di 200, in Francia dal 18 giugno almeno 74 persone sono annegate mentre si bagnavano alla ricerca di refrigerio. Cresce il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela. I morti annunciati dall'Assemblea Nazionale sono 1.430, 3.238 i feriti e circa 50.000 i dispersi. E la terra continua a tremare nelle zone colpite, rendendo ancora più difficoltosi i soccorsi. A questo si aggiungono le temperature sopra i 40 gradi che aggravano le condizioni igieniche tra le macerie, aumentando il rischio di epidemie per i sopravvissuti accampati per strada. L'ONU stima che il sisma costerà al paese, già in crisi profonda, quasi 7 miliardi, una cifra pari al 6% del suo prodotto interno lordo. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul posto. Le donazioni possono essere effettuate tramite il sito internet della catena oppure agli uffici postali. Gli Stati Uniti stanno effettuando attacchi contro obiettivi militari in Iran in risposta all'aggressione di una nave mercantile da parte delle forze iraniane. Lo comunica il comando centrale dell'esercito americano. La TV pubblica iraniana riporta di esplosioni udite nei pressi di Sirik, città costiera sullo stretto di Hormuz. Poco prima che si diffondesse la notizia, il presidente statunitense Trump, dal suo profilo social, aveva accusato Teheran di aver lanciato almeno 4 droni contro un bastimento in transito nello stretto di Hormuz, rivendicando l'abbattimento di 3 altri droni iraniani e gridando alla violazione dell'accordo di cessate il fuoco. Il presidente serbo Vučić ha dichiarato che si dimetterà entro poche settimane e che si terranno elezioni anticipate. L'annuncio di Vučić a un anno dalla fine del suo mandato giunge dopo un lungo periodo di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate nel 2024 quando 16 persone morirono nel crollo di una tettoia alla stazione di Novi Sad. Sport calcio con i risultati delle ultime partite del campionato mondiale nordamericano. Croazia-Ghana 2-1, Panama-Inghilterra 0-2. Tra mezz'ora si giocheranno Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan. Alle 4 in campo Algeria contro Austria e Giordania contro Argentina. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 28 giugno. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, con temporali anche intensi, più frequenti sulle Alpi e al nord, e con temperature comprese tra 20 e 36 gradi. Ricordiamo che fino a martedì resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5, al di sotto degli 800 metri di quota.
0: Rete 1.

In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di pedoni sulla A12 Friburgo-Vevey tra Rossens e Bulle. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.

Rete 1.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.